ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma che già leggi, mini Italinda, e a me mi dirà, però è a ser la canzone per

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

and brown eyes. RBE, cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Fusion.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Arts. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Ed eccoci pronti per ripartire, direi, dopo qualche giorno di stop dovuto, ahimè, a Malanni che ci hanno accompagnate, sia per quanto riguarda la sottoscritta Daniela Grille che per quanto riguarda Darianna Tedesco, mia collega di avventura in Voci Protestanti pomeridiana come trasmissione. E però insomma abbiamo ora risolto la fase più critica e dovremmo finalmente tornare tra di voi senza più, insomma, problemi di gola, di tosse, di situazioni, ecco, particolarmente difficili da portare avanti, almeno ce lo auguriamo, non diciamolo troppo forti. In ogni caso, un saluto a tutte e tutti voi, buon pomeriggio, sono le 14.03 minuti di questo giovedì 14 maggio e un saluto particolare a chi sappiamo essere diciamo in buona compagnia dei malanni. In questo periodo ce ne sono tante persone che hanno appunto, ahimè, dovuto fermarsi per un periodo di malattia, perché in effetti sembrerebbe essere così un po' il colpo di coda dell'inverno e delle ultime influenze. Intanto noi abbiamo tante cose da raccontarvi, vi ricordo anche che in questi giorni, a partire proprio da oggi, da questo giovedì, anche quest'anno RBE è al Salone del Libro di Torino, quindi parleremo anche di quello che sta accadendo, cercheremo anche di fare qualche collegamento in questo pomeriggio, ma lasciamo la voce e la musica a Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci assolutamente 328 87 57 845, l'alternativa all'email che avete sentito poco fa, diretta@rbe.it, che è l'email che potete utilizzare per appunto comunicare con la redazione di RBE, oppure appunto potete scrivere al numero che vi ho precedentemente ricordato e che trovate anche pubblicato sul sito rbe.it. Intanto un po' di appuntamenti ve li segnaliamo noi, e anzi, a proposito di appuntamenti, ci sono le iniziative che ricordo velocemente: si svolgeranno questa sera i culti legati all'Ascensione. In particolare vi segnaliamo i due culti che si terranno, uno a Torre Pellice alle 20:45 nel Tempio Valdese, e il secondo invece a Pomaretto, per quanto riguarda invece le chiese della Val Germanasca, del Pinerolese, alle 20:45. Quindi due momenti di culto serale questa sera per ricordare appunto l'Ascensione. E i due culti, tra l'altro, saranno curati da due gruppi particolari: quello di Torre Pellice, dai partecipanti e dalle partecipanti del corso circuitale di predicazione, e quello di Pomaretto invece dal gruppo che ha seguito il percorso di animazione teologica nelle chiese di Pradostino, San Secondo, Pomaretto e Villar Perosa. Andiamo oltre, vediamo cosa accade nei prossimi giorni. Vi ricordo che domani, venerdì, a Roma ci sarà un incontro nell'Aula Magna della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, un incontro dedicato al tema La Bibbia e il giornale, riflessioni teologiche nel tempo lento e veloce, libro di Giuseppe Lorizio. Mentre sabato 16 di maggio, ricordo un appuntamento a San Secondo di Pinerolo, il gruppo della Filodrammatica di San Secondo propone lo spettacolo dal titolo Libri, Intrighi ed Arredamenti. È un adattamento dall'opera Il Letto Ovale di Ray Coney e John Chapman. In questo caso l'adattamento è stato curato da Giacomo Torchio. L'ingresso è libero, l'appuntamento alle 21 nella sala del teatro della Chiesa Valdese di San Secondo, e poi ci saranno altre due repliche sabato 23 e venerdì 29 maggio, sempre per questo spettacolo proposto dalla Filodrammatica, dal gruppo teatro della Chiesa Valdese di San Secondo.

Ritorniamo anche noi, non solo Return to Sender, con questo brano che abbiamo ascoltato e che ci ha insomma accompagnato con la voce di Elvis Presley in questa puntata di Voci Protestanti. Ritorniamo invece noi in diretta per raccontarvi ancora qualche appuntamento, visto che abbiamo un po' tralasciato la nostra agenda, ahimè, in questi giorni di vacanza per Malanno, e però insomma riprendiamo, riallacciamo un po' i fili degli appuntamenti, ricordando ad esempio che questo sabato 16 di maggio a Torre Pellice sarà proposto lo spettacolo del gruppo Teatro Angrogna, Racconti dell'altra metà del cielo. Marisa Sappè, Renato Peraldo, Jean-Louis Sappè, Maura Bertin, Grazia Bordini in scena, con la regia di Claudio Raimondo ed Erika Malane e Marco Rovara. L'appuntamento alle 21 a Torre Pellice, nella sala Scroppo in via D'Azeglio, sabato 16 di maggio. Mentre sabato 16 sempre ci sarà la proposta, una nuova proposta che arriva dal gruppo Escursionisti Protestanti della Chiesa Valdese di Torino, che è un gruppo che ormai, se ci seguite, dovreste conoscere, ne parliamo sovente, un gruppo che organizza camminate in montagna con brevi soste dedicate a una riflessione, una preghiera, ad una lettura biblica, tutto fatto ovviamente molto in fraternità. E l'appuntamento che propongono, meglio la camminata che propongono per questo sabato 16 di maggio, ovviamente sempre tempo permettendo, sarà a Bardonecchia, nei bacini di Fréjusia d'Écoville, fino alla suggestiva diga di Rochemolle. È un percorso pianeggiante, quindi anche fattibile insomma per chi non è avvezzo a camminate escursionistiche. Se volete partecipare, l'invito è quello di contattare direttamente la Chiesa Valdese di Torino e segnalare la vostra partecipazione. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: un consiglio che ha dottore. E tipo lo sto portando perché mi manca un pochettino.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Si avvicinano le giornate del 17 di maggio, giornata importante ed eventi importanti correlati appunto a questa data, ovvero la giornata legata al contrasto, alla lotta all'omofobia, o meglio all'omotransbifobia, come negli anni insomma si è declinata come giornata. Anche quest'anno sono davvero tanti gli appuntamenti. Sono passati 19 anni da quando nella primavera del 2007 tante persone si riunirono a Firenze per invocare insomma la fine delle discriminazioni vissute dalle persone queer anche all'interno delle comunità di fede, non solo nella società, ma soprattutto in questo caso ci si rivolgeva proprio all'ambito delle comunità di fede. Quindi da lì nacque una domanda: cosa possiamo fare come credenti, come ci si può muovere? Ci fu una prima veglia ecumenica di preghiera che fu fatta nella chiesa valdese di Firenze nel lontano 2007, una preghiera fatta di testimonianze, di ascolto, e da allora appunto in questi 19 anni si sono sempre susseguite le veglie di preghiera e gli appuntamenti di riflessione intorno alla giornata del 17 di maggio. E oggi, anche quest'anno, anche in questo 2026, moltissime città, moltissime comunità evangeliche, ma non solo, anche cattoliche, moltissimi gruppi di cristiani LGBTQ+, e delle famiglie, promuovono una serie di appuntamenti, non solo in Italia, ma anche all'estero, ad esempio in Belgio, in Spagna, in Svezia, in Svizzera, in Polonia, in Irlanda e in Perù. Sono sempre di più i luoghi insomma che accolgono queste veglie di preghiera. Quest'anno è stato scelto un versetto particolare, molto personale potremmo dire, in questo contesto così allargato a livello internazionale, un versetto che dice queste parole: non temere perché ti ho riscattato e ti ho chiamato per nome. È il versetto numero 1 di Isaia, ed è una parola che parla a chi conosce ovviamente il tema della sofferenza, della paura, dell'allontanamento, del non sentirsi più chiamato appunto per nome. Noi di questo torniamo a parlare tra poco. Abbiamo raccolto un'intervista insieme ad Emanuele Cruciani, attuale presidente della rete REFO, la rete evangelica generi, fedi e sessualità delle nostre chiese battiste, metodiste e valdesi, e con lui andremo a riflettere tra poco su cosa significa ancora organizzare, creare queste veglie di preghiera e soprattutto quali sono un po' anche gli obiettivi che la REFO si pone in questi anni.

0: in collegamento telefonico con Emanuele Cruciani, co-presidente della Refo Plus, insieme ad Emma Ascoli, a cui diamo il buongiorno. Benvenuto su Radio Bequit.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, io partirei, farei un passetto indietro per spiegare a chi ci sta ascoltando cosa significa Refo Plus e qual è il significato di questo Plus che avete inserito appunto nell'acronimo della Refo in questi ultimi periodi, che diciamo può anche rappresentare, corrispondere un po' al cambiamento, no, della società in questi anni.
1: Sì, sì, nella società si è cominciato ad accettare l'omosessualità e anche nelle nostre chiese sono stati approvati dei documenti importanti sulle benedizioni per le coppie omosessuali, però effettivamente si conoscono ancora poco quelle che sono le altre minoranze che hanno a che fare con orientamenti sessuali che non sono omosessuali, come ad esempio le persone bisessuali oppure le persone asessuali e anche quelle che hanno a che fare con le diversità di genere, come le persone trans oppure le persone intersessuali. Insomma, ci sono tante altre minoranze che potrei insomma elencare ancora effettivamente, che hanno bisogno di essere conosciute per sentirsi veramente amate e accolte per
0: certo,
1: quello che sono.
0: Certo, quindi certo, diciamo è un elemento di inclusività.
1: Sì, sì, inclusività certamente, e anche nuove battaglie da fare nelle nostre chiese per davvero fare in modo che tutte le persone possano essere valorizzate nelle nostre chiese e nella nostra società.
0: E anche il nome peraltro della Refo era inizialmente Rete Evangelica Fede Omosessualità, adesso è diventato Rete Evangelica Fede Orientamenti Generi. Anche questo diciamo si presta un po' di più ad una lettura attuale dell'associazione.
1: Esatto, sì, sì. Ecco, il nome è più lungo ed il compito è più vasto.
0: Certo. A proposito di impegno, di battaglie di cui parlavi poco fa, le giornate del 17 maggio, le veglie del 17 maggio per la giornata contro l'omo, lesbo, bi e transfobia, sono delle giornate che ci portano a riflettere, no, anche su percorso a volte veramente faticoso delle persone omosessuali all'interno delle chiese. Sovente ci sono testimonianze di grande delusione, di grande sofferenza anche, proprio perché l'aspetto della fede così importante insomma nelle vite magari di alcune persone deve essere quasi allontanato perché non viene più accettata l'identità con cui si presentano, e quindi di fatto viene tolto loro una parte importante della vita.
1: C'è questa cosa, devo dire che io sto notando che per quanto riguarda l'omosessualità è una cosa più semplice, se ne parla di più e persino in alcune chiese come la Chiesa Cattolica si arriva insomma a fare magari alcune benedizioni, magari così senza clamore, senza riti particolari. Nelle nostre chiese devo dire che i nostri pastori non praticano discriminazione, sono casi davvero molto rari, qualcuno ce n'è devo dire ed è gravissimo, però sono casi rari, e il problema sono appunto le altre minoranze, poi gente che proviene magari da altre chiese che ha subito delle grosse delusioni, dalla Chiesa Cattolica ad alcune chiese pentecostali, trova invece nelle nostre chiese un rifugio sicuro.
0: Certo.
1: Ecco, abbiamo ancora questo compito di far sentire tutte le persone amate, ecco, ovviamente anche voglio dire anche le persone omosessuali, ecco, però c'è un altro compito in più che è proprio di far sentire amate anche tutte le altre minoranze. Diciamo, non c'è soltanto una questione di delusione, ma c'è anche proprio una questione di pensare una teologia diversa, una teologia dal punto di vista delle persone queer, delle persone che erano escluse dalla società. Gesù del resto i miracoli o comunque le parole più belle le ha dedicate non tanto forse ai suoi discepoli, ecco, ma alle persone davvero emarginate, non so, alle leprosi, oppure ai malati, certo, ai ciechi, alle persone che al tempo erano davvero delle condizioni molto, molto precarie.
0: In questo mi sembra particolarmente significativo, ecco, su queste parole che stai dicendo, il versetto che è stato scelto quest'anno, che è il versetto, il primo versetto del libro del profeta Isaia al capitolo 43, che dice: non temere, perché ti ho riscattato e ti ho chiamato per nome, quasi come, diciamo, valorizzare la singola persona in tutte le sue sfaccettature.
1: Sì, effettivamente anche a me mi ha commosso molto e mi ha fatto anche pensare una cosa molto bella che avevo letto in un articolo, diciamo, di un'associazione LGBT, non mi ricordo quale. Qui si diceva che in realtà ogni persona ha una propria sessualità, ecco. Quindi noi magari sentiamo a volte il bisogno, anche normale, dell'essere umano di creare delle categorie anche per potersi parlare, per potersi capire. Però in realtà ogni persona, ciascuna persona, ha un proprio modo di vivere la sessualità, un proprio modo di percepire il genere, il proprio genere, e quindi, cioè, ogni persona ha un nome, nel senso che ogni persona è quella che è.
0: Certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Siamo tutti però amati da Dio.
0: Tenendo a Milano, che è la città in cui tu vivi, in cui tu lavori, operi, cosa avete pensato? Quali sono gli eventi che si svolgeranno in vista del 17 maggio?
1: Allora, in vista del 17 maggio, innanzitutto le nostre chiese faranno dei culti proprio la domenica del 17 maggio, o comunque più in là, ecco, nelle domeniche successive, quindi dei culti proprio la domenica davanti a tutta la comunità, e questo è importantissimo perché è un modo per parlare davvero a tutti, anche alle persone che magari non sono interessate o che capitano lì e non anche per caso, no?
0: Certo, sì.
1: Sarà nella nostra chiesa battista di via Pinamonte il 17 maggio, in quella valdese lo faranno il 31 maggio, hanno scelto quella domenica lì, e poi nella chiesa di Bollate ci sarà una cosa bellissima, perché un ragazzo della chiesa valdese di Milano ha deciso lì, che abita lì vicino a Bollate, ha deciso di predicare lì nella chiesa di Bollate, quindi ci sarà qualcosa assieme tra valdesi e battisti a Bollate il 17 maggio. Dico nostre chiese, ma non intendo soltanto chiese BMV, perché qui a Milano c'è anche la chiesa protestante luterana riformata, ecco, e anche lei farà un culto la domenica, e lei la farà a giugno, il giorno del Pride. Hanno fatto questa scelta molto forte proprio. Faremo una grande veglia ecumenica. La prima volta ci sarà l'arcidiocesi di Milano. Per la prima volta l'arcidiocesi cattolica di Milano parteciperà a una veglia ecumenica contro l'omobitransfobia. E questo è un grande lavoro che abbiamo fatto assieme come protestanti, davvero, per fare in modo davvero che finalmente i cattolici si smuovino, ma in maniera ufficiale,
0: certo,
1: e non sotto traccia,
0: certo,
1: sotto banco, come facevano gli altri anni. A questa veglia ecumenica parteciperanno anche le due chiese battiste di Milano, la chiesa valdese, la chiesa luterana riformata, la chiesa anglicana e la chiesa metodista.
0: Quindi mi sembra di capire che, diciamo, la collaborazione è un po' alla base del lavoro che portate avanti.
1: Sì, assolutamente. E questo perché a Milano c'è un gruppo locale della Refo che si chiama Varco, e che qualche anno fa, diciamo, si stava un po' dissolvendo. Però a un certo punto io con mio marito, con altre persone della Chiesa Battista, abbiamo scelto di rilanciarlo, proprio facendo in modo che si aprisse alle varie chiese, alle varie realtà protestanti milanesi, ecco. E quindi adesso il nostro gruppo Varco non è un gruppo che fa parte di una chiesa soltanto, prima era legato solo alla chiesa valdese. Adesso in questo gruppo ci sono persone battiste, valdesi e luterane, e infatti ci ritroviamo a turno in queste
0: nelle varie chiese, certo. Quanti siete circa?
1: Allora, io posso, forse una cosa migliore, dirti la partecipazione media. che è forse di 6 persone, magari in 5 quando siamo in pochi, però è capitato anche in 12, ecco, qualche volta, e riusciamo a trovarci tutti i mesi.
0: C'è qualche grande progetto, grande o piccolo progetto, che avete in mente al di là del 17 maggio che ci potresti e vorresti raccontare?
1: Posso dire qualcosa che ho in mente, ma che secondo me si può benissimo fare l'anno prossimo, di cercare di coinvolgere un po' la Chiesa metodista, perché appunto 3 anni fa abbiamo fatto un incontro con un'associazione cattolica, il Guado, un'altra associazione, il Granello di Senape, sempre cattolica, e i giovani del Guado. 2 anni fa invece abbiamo conosciuto persone della Chiesa luterana riformata, e quest'anno abbiamo conosciuto gli anglicani, abbiamo fatto un incontro con la Chiesa anglicana, e mi piacerebbe quindi fare proprio anche un incontro con la Chiesa metodista. Questo sarebbe molto bello. Un altro progetto futuro, non so se riuscirò a farlo, fare un incontro magari a Pavia, mettere in luce, diciamo, la piaga delle pseudoterapie riparative. Eravamo riusciti a fare un incontro a Milano, è andato molto bene. Penso davvero che si potrebbe farlo anche a Pavia, con un po' di buona volontà, ecco.
0: Ti auguriamo di portare, insomma, a casa questi sogni del cassetto, a te, insomma, a tutta l'equipe della Refo Plus. Da parte nostra, da Radio Bequito, un saluto e buona continuazione nelle vostre attività.
1: Grazie, un saluto anche a voi.
2: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
6: Ultima giornata di incontri tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. I due leader hanno posato poco fa con una nuova stretta di mano e sono previsti a breve un tè seguito da un pranzo di lavoro per limare i dettagli sugli accordi, soprattutto commerciali, stretti nel vertice. La Casa Bianca sostiene che la Cina avrebbe accettato di acquistare soia, energia e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. Pechino avrebbe rinnovato le licenze sospese nella guerra dei dazi a centinaia di mattatoi americani per esportare carne bovina verso il paese. Si è trattato invece su chip e dazi. Oltre a più affari con la Cina, in questa visita Trump cercava una sponda sull'Iran e si è assicurato l'impegno di Pechino per sbloccare la situazione con Teheran. Si è ribadito la sua linea rossa, Taiwan, minacciando che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato.
5: E da Pechino Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento all'Iran. Il presidente americano ha detto che il paese deve raggiungere un accordo con Washington o verrà annientato. Resta al momento lo stallo nelle trattative. Secondo il Financial Times, la diplomazia saudita è al lavoro. Riyadh starebbe discutendo un accordo di non aggressione tra Teheran e le nazioni del Medio Oriente da applicare una volta terminata la guerra in Libano. Intanto, dove vige una tregua con Israele, almeno sulla carta, proseguono i raid di Tel Aviv e gli scontri con gli Hezbollah nel sud del paese.
6: Migliaia di coloni israeliani hanno partecipato ieri sera alla Marcia delle Bandiere, che ha preso d'assalto l'area della Porta di Damasco, uno dei principali accessi alla città vecchia di Gerusalemme. Una manifestazione ultranazionalista a cui hanno partecipato anche i ministri di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich. Durante tutto il corteo sono stati urlati slogan razzisti che invocavano la morte degli arabi, sono stati danneggiati i negozi, diversi palestinesi e giornalisti sono stati aggrediti, tra i feriti anche un bambino. Intanto a Gaza proseguono i raid israeliani, ieri almeno 5 palestinesi sono stati uccisi.
5: È salito a 21 il numero di vittime dei bombardamenti russi su Kiev. Da oltre 24 ore i soccorritori stanno scavando sotto le macerie dei palazzi colpiti. Quello di ieri è stato uno degli attacchi più lunghi e massicci sull'Ucraina. Mosca ha utilizzato oltre 1200 tra droni e missili. Non solo la capitale, è stata colpita duramente anche Odessa e le regioni occidentali del paese. Sono oltre un centinaio i feriti.
6: 5 italiani sono morti alle Maldive durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. partecipavano a una crociera scientifica.

0: Popolare Network.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Continuiamo la nostra diretta, continuiamo il nostro pomeriggio di diretta con Voci Protestanti. Un saluto rinnovato a tutte e tutti voi all'ascolto. Sono le 14:40 minuti di questo giovedì 14 di maggio, giorno in cui, come ricordavo poco fa, è iniziato anche il Salone del Libro di Torino e quindi in questi giorni saremo anche noi presenti nel nostro stand nel padiglione 2 e potete passare a trovarci se siete insomma di passaggio a Torino, se siete in zona per appunto il Salone del Libro. E però insomma in qualche modo cercheremo di raccontarvelo anche questo salone, non solo con dei collegamenti e dei contributi all'interno dei notiziari, ma anche per quanto riguarda un po' di interviste che raccoglieremo di giorno in giorno. Siamo agli inizi, siamo al primo giorno, in fase ovviamente sempre di rodaggio e di aggiornamento. Per quanto riguarda quindi gli approfondimenti sul Salone del Libro, continuate a seguirci, perché tra poco intanto ne arriverà già uno. Abbiamo già un'intervista che il nostro collega Matteo Chiarenza ha raccolto e che ci porterà in Calabria, e quindi insomma tra poco

pochissimo vi faremo ascoltare questa intervista. Prima però volevo ricordarvi, visto che è stato con noi Emanuele Crucciani, abbiamo raccolto nei giorni scorsi questa intervista con il presidente della Refo Plus, della rete evangelica Fede, Orientamenti e Generi, ci ha ricordato appunto delle veglie di preghiera. Volevo ricordarvi intanto che trovate l'articolo pubblicato anche sul sito riforma.it proprio in questa giornata. È uscito, diciamo, come articolo di apertura dedicato alla giornata contro l'omo, lesbo, bi e transfobia del prossimo 17 di maggio. E poi volevo anche ricordarvi un po' di appuntamenti che ci saranno. Lui ne ha citato quelli di Milano, perché la zona e il comune in cui appunto lui lavora e opera, ma in realtà ce ne sono davvero tantissimi. Solo per la giornata di domenica 17 ci sono appuntamenti ad Alessandria, a Catania, a Cosenza, a Firenze, a Milano, a Napoli, a Padova, a Roma, a Torino. Questi sono solo gli appuntamenti che riguardano le chiese evangeliche, o valdesi, o metodiste, o battiste. E poi proseguono: mercoledì 20 a Parma ci sarà una veglia di preghiera, venerdì 22 un'altra veglia di preghiera a Milano, e tanti altri appuntamenti invece saranno realizzati in altre realtà. E quindi, insomma, come vedete, il calendario ecumenico per la giornata del 17 di maggio è particolarmente ricco e corposo anche quest'anno.

0: di libri e romanzi.
1: Di e con Samuel Dossi e Marta De Lorenzis.
2: C'era a casa del commendatore, c'era un vaso.
3: Sì.
2: Che mi ha detto, questo qua anche viene dalla Cina e tutto.
3: Io Ming.
2: Ho detto, Ming.
1: Mercoledì alle 21 su RDS. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
4: Te.
5: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 845.

Patti Smith, People Have the Power, il brano che abbiamo ascoltato mentre ci avviamo a chiudere questa prima parte di Voci Protestanti, la parte che ricordo viene replicata al mattino successivo, quindi un saluto anche a chi ci sta seguendo con la replica di Voci Protestanti. La replica va in onda tra le 6 e le 7 del mattino e quindi potete appunto seguirci anche in questo orario un po' più mattiniero. A voi auguriamo il buon inizio di giornata. Invece noi proseguiamo nel nostro pomeriggio di RBE fino alle 16. Magari vi è capitato in questi giorni, o meglio da ieri sera, perché di fatto si è aperto ieri sera, l'altro ieri sera anzi, di vedere l'Eurovision Song Contest. Quest'anno l'Eurovision viene proposto da Vienna. Perché ne parliamo? Beh, perché anche all'interno dell'Eurovision Song Contest c'è un padiglione interreligioso, c'è un padiglione che parla di confronto, di incontro per persone di diversa provenienza, di diversa cultura e di diversa fede. Il motto è uniti nell'umanità connessi dalla musica ed è un po' una novità, diciamo, di quest'ultima edizione dell'Eurovision, quello appunto di invitare a sperimentare la diversità come una forza, come un elemento che può portare in effetti ad impegnarsi, a portare la propria responsabilità per una convivenza pacifica. Quindi il padiglione appunto uniti nell'umanità connessi dalla musica all'Eurovision è concepito per essere un luogo interculturale, interreligioso, ecumenico e dove appunto i visitatori potranno aspettarsi una serie di incontri o di dialoghi o di esperienze condivise. Quindi non è come accade ad esempio all'interno dei villaggi, all'interno delle Olimpiadi, costruiti per le Olimpiadi o le Paralimpiadi, in cui c'è una zona quasi di meditazione, ecco, legata proprio alla fede. In questo caso invece è proprio un luogo vivo, un luogo dove si va per assistere a degli eventi, delle iniziative che parlano ovviamente dell'ambito fede e dintorni. È un'iniziativa che è stata lanciata dall'arcidiocesi di Vienna e dai volontari dell'associazione Giovani Protestanti della Bassa Austria, in particolare dell'associazione Gioventù Protestante Austriaca. E quindi è partito questo progetto interreligioso molto particolare. Vedremo come va, anche perché l'idea è quella di rappresentare non solo il cristianesimo, quindi le chiese cattoliche o protestanti, ma anche ad esempio le comunità islamiche, le comunità ebraiche, le comunità buddiste, la fede Baha'i, il sikhismo, insomma tante le realtà di appartenenza religiosa che vorranno incontrarsi in questo padiglione allestito all'Eurovision Song Contest 2026. Beh, una cosa davvero molto molto particolare. Ne parla anche Riforma quest'oggi in un articolo dedicato proprio a questa esperienza, a questo progetto. Noi ci fermiamo invece con un ultimo brano, Marianne Faithfull con Plaisir d'amour, e poi continuiamo come dicevamo con Voci Protestanti. Mi raggiunge intanto in studio Darianna Tedesco e vi ricordo ancora una volta 328 8757 845 se volete scriverci.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Ultima giornata di colloqui tra Trump e CIA a Pechino, stretti fantastici accordi commerciali, dice il presidente statunitense, ma ad uscire con una posizione di forza è la Cina, che ribadisce la sua linea rossa, Taiwan. E da Pechino Trump lancia una nuova minaccia all'Iran: c'è l'accordo, sarete annientati, resta lo stallo nelle trattative. Al lavoro la diplomazia saudita per un patto di non aggressione tra Teheran e i paesi del Medio Oriente. A Kiev è salito a 21 il numero di vittime di uno dei più lunghi e massicci bombardamenti russi sull'Ucraina. I soccorritori scavano da 24 ore sotto le macerie, centinaia di feriti in tutto il paese. A Gerusalemme migliaia di coloni israeliani sfilano per la marcia delle bandiere, aggrediti palestinesi e giornalisti, urlati slogan che invocavano la morte degli arabi. Al corteo anche i ministri di ultradestra, Smotrich e Ben-Gvir. In Italia depositate una proposta di legge per fermare l'importazione di beni e servizi dai territori occupati. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 7:30.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: version.
1: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Oggi, venerdì 15 maggio, la meditazione è curata da Francesca Sini, predicatrice locale nella Chiesa Valdese di Genova. In coda ascolteremo il canto Teach Me, O Lord. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del profeta Geremia, capitolo 50, versetto 5. Venite, unitevi al Signore con un patto eterno che non si dimentichi più. E continuiamo dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetti da 5 a 7. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore.
3: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Bequiz, nella sua seconda lettera Pietro si rivolge a coloro che hanno ricevuto la fede attraverso la giustizia di Gesù Cristo e si hanno di conseguenza fuggito la corruzione del mondo. A questo punto sono pronti e pronte a mettere in pratica la loro fede. Quindi l'Apostolo elenca tutte le conseguenze che derivano da questa fede. Non è un elenco pedissequo. Si tratta piuttosto di una serie di scalini da salire, legati l'uno all'altro in progressione. Dunque la fede porta alla virtù. Virtù intesa come eccellenza morale. La virtù porta a compiere azioni virtuose, buone, che ci fanno sentire in pace con noi stessi e con il prossimo. L'eccellenza morale porta alla conoscenza. Conoscenza intesa come conoscenza pratica, discernimento, che è necessario per affrontare la vita nella maniera giusta, obbedendo alla volontà di Dio. La conoscenza porta alla temperanza, cioè l'autocontrollo, che ci consente di non perdere mai la pazienza, ma ci rende capaci di ascoltare le altre persone e poi far conoscere loro le nostre idee in maniera pacata. Non sempre è facile avere questo autocontrollo, ma sappiamo che esso ci consente di esprimere la nostra opinione, le nostre idee in maniera convincente. Fa capire a chi ci ascolta che parliamo a ragion veduta. La temperanza ci porta appunto alla pazienza, la virtù elencata subito dopo da Pietro. Non è la pazienza qualcosa che ci viene automaticamente. Bisogna lavorarci sopra per essere in grado di sopportare quando ci troviamo di fronte a persone che hanno opinioni o idee diverse dalle nostre. Ma pazienza significa anche saper sopportare le difficoltà, le sofferenze che ci possono capitare. Non è una qualità che si sviluppa da sé, viene se ci lavoriamo sopra, se siamo costanti nel praticarla. La pazienza porta alla devozione. Questo significa saper adorare Dio, avere una giusta relazione con Lui e riconoscere che a Lui dobbiamo tutto. E quindi facciamo la sua volontà, che ci chiede di ricercare sempre il bene del prossimo. La devozione porta all'affetto fraterno. Per questo l'autore intende l'affetto nei confronti dei fratelli e delle sorelle che ci circondano, partendo dalle sorelle e fratelli di chiesa, per passare poi ai nostri familiari, agli amici e ai vicini di casa. Sembra qualcosa di scontato, ma non sempre è facile. Può capitare di trovarci ad avere delle idee diverse, magari opposte, anche in seno alla nostra famiglia. Ecco, l'amore fraterno significa tollerare, accettare le persone intorno a noi così come sono, a prescindere dal fatto che la pensino o non la pensino come noi. L'affetto fraterno porta all'amore. Amore qui è la traduzione del termine greco agape. Significa compiere la volontà di Dio e così facendo cercare il bene degli altri e delle altre. Amore significa amare anche i nostri nemici, come ci ha insegnato Gesù nel Sermone sul Monte. Amate i vostri nemici e pregate per chi vi perseguita. Questa scala di qualità di eccellenze progressive è un programma di vita vero e proprio. È alla base del nostro comportamento quotidiano. È necessario che ispiri i nostri pensieri, le nostre azioni, insomma la nostra vita. Non sempre è facile attenersi a questa scala di valori, ma se vogliamo essere dei veri seguaci di Gesù, è necessario che prendiamo sul serio questo programma di vita. Ma non dimentichiamoci che ogni qualvolta ci sembra troppo difficile e ci sembra di non farcela, abbiamo sempre un grande aiuto nella preghiera. Chiediamo a Dio di far soffiare su di noi il suo spirito consigliere, consolatore, un aiuto costante su cui possiamo contare sempre. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 500 12. 94 50 90 500 12. È tempo di 5 per 1000.
12: La bacheca annunci di RBE.
13: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
12: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Popolare Network. Ultima giornata di colloqui tra Trump e Xi a Pechino, stretti fantastici accordi commerciali su petrolio, soia e aerei, rivendica il presidente statunitense, ma uscire con una posizione di forza è la Cina che ribadisce la sua linea rossa, Taiwan. E da Pechino Trump lancia una nuova minaccia all'Iran: o c'è l'accordo o sarete annientati, dice. Resta lo stallo nelle trattative. Al lavoro la diplomazia saudita per un patto di non aggressione tra Teheran e i paesi del Medio Oriente. A Kiev è salito a 24 il numero di vittime di uno dei più lunghi e massicci bombardamenti russi sull'Ucraina. I soccorritori scavano da 24 ore sotto le macerie, centinaia di feriti in tutto il paese. A Gerusalemme migliaia di coloni israeliani sfilano per la marcia delle bandiere, aggrediti palestinesi e giornalisti, urlati slogan razzisti contro gli arabi. Al corteo anche i ministri di ultradestra Smotrich e Ben-Gvir. In Italia depositata una proposta di legge per fermare l'importazione di beni e servizi dai territori occupati. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, oggi l'ultima giornata di incontri tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente statunitense ha parlato poco fa di fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto che l'omologo cinese, che è un grande leader, un amico, toni più moderati invece da parte di Xi. Oltre a più affari con il paese, Trump cercava una sponda sull'Iran, Xi ha ribadito la linea rossa di Pechino, Taiwan, e nonostante le dichiarazioni di apertura restano molte le questioni irrisolte. In diretta Roberto Festa. Roberto.
1: Buongiorno, la colpa come sempre è di Joe Biden. In un post su Truth Social Donald Trump ha spiegato che le allusioni che Xi Jinping continua a fare al declino americano sono vere, ma risponderebbero, appunto, riguarderebbero gli anni di Joe Biden alla Casa Bianca. Il tema del declino della vecchia superpotenza di fronte alle ambizioni, all'ascesa della nuova è molto forte, molto presente per esempio sui media americani in queste ore. Il modo in cui il presidente cinese ha ricordato agli americani che devono abbandonare Taiwan al suo destino senza che Trump obiettasse nulla è stata in qualche modo la prova più plastica dello status di superpotenza ormai raggiunto da Pechino. Per il resto, questi due giorni di vertice sono stati segnati da un clima di grande sfarzo, di lusinghe. Ieri sera c'è stato il banchetto in cui Trump, al momento del brindisi, ha invitato Xi a Washington. Oggi i due leader si sono stretti la mano a Zhongnanhai, un complesso segreto di Pechino cui pochi esterni hanno accesso. Si sa però poco di che cosa concretamente Stati Uniti e Cina abbiano deciso. L'unica notizia emersa è che Xi Jinping ha consentito l'acquisto di 200 aerei Boeing e 10 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani. Trump poco fa, come dicevi tu Omar, ha detto che il vertice è stato incredibile, un successo, che lui si

0: in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita in modo errato, ma ha anche affermato che il progresso cinese è compatibile con l'ideologia MAGA, auspicando nuovi rapporti più stabili tra i due paesi. Sul senso di questo incontro, ascoltiamo Alfredo Somoza.
1: Per i cinesi ha una simbologia altissima questo incontro, certo, poi c'è l'agenda puntuale sulla quale si stanno misurando, ma la simbologia di questo incontro in qualche modo va a sancire quello che nei fatti sappiamo già da tempo è così, che il mondo, siamo tornati a un bipolarismo molto diverso ovviamente da quello che c'era ai tempi della guerra fredda, ma nel quale nessuno dei due, delle due nuove potenze globali, gli Stati Uniti e la Cina, possono fare da sole. La Cina in qualche modo ha osservato silente il disastro che sta avendo Donald Trump in tutti i tentativi di imporre ordine attraverso l'uso della forza, la guerra in Ucraina e la ricostruzione di Gaza, il conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti non ce la fanno assolutamente senza sostegno e una condivisione con i cinesi, che però non credono nell'uso della forza così come è stato in questi mesi sviluppato da Donald Trump, credono almeno a parole, ma penso che sia sincero, nella ricomposizione di un ordine globale nel quale certo ci saranno due potenze, ma va ricostruito un sistema di relazioni multilaterali e in qualche modo va ripristinato un ordine anche dal punto di vista giuridico.
0: E da Pechino Trump ha lanciato un nuovo avvertimento all'Iran. Il presidente americano ha detto che il paese deve raggiungere un accordo con Washington o verrà annientato, mentre il ministero degli esteri cinese ha fatto sapere proprio poco fa che le rotte marittime del Golfo devono essere riaperte il prima possibile. Resta al momento lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Financial Times, una diplomazia al momento al lavoro è quella saudita. Riyadh starebbe discutendo un accordo di non aggressione tra Teheran e le nazioni del Medio Oriente da applicare una volta terminata la guerra. Come interpretare tutto questo? Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista, scrittrice, esperta di Medio Oriente.
2: Questa notizia significa che l'Arabia Saudita sta facendo la sua parte, e la sua parte consiste nel prendersi la responsabilità comunque di essere il paese che guida la Lega Araba e che si pone adesso in una posizione di mediazione, ma anche di indicazione di una rotta nel momento in cui gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di prendere in modo molto chiaro le parti di Israele. Nello stesso tempo direi che è anche una prova che dimostra anche il fatto che Arabia Saudita ha tutto l'interesse a mantenere una situazione di sviluppo che la riguarda in prima persona, ma che interpreta anche le preoccupazioni di paesi vicini, intendo per esempio l'Oman o il Kuwait, paesi che nonostante abbiano delle relazioni con gli Stati Uniti desiderano rimanere lontani da Israele o quantomeno discretamente lontani, ma anche continuare a dialogare con l'Iran. Questa soluzione può piacere anche agli iraniani ampiamente, perché significa che l'Arabia Saudita non si mette dalla parte di Israele, diversamente agli Emirati, e fanno una proposta che è una proposta di non belligeranza. È una proposta che naturalmente non può che fare piacere all'Iran, non può che fare dispiacere ad Israele, e rispetto alla quale gli Emirati Arabi Uniti diventano isolati.
0: È salito a 24 il numero di vittime dei bombardamenti russi su Kiev. Da oltre 24 ore i soccorritori stanno scavando sotto le macerie dei palazzi colpiti. Quello di ieri è stato uno degli attacchi più lunghi e massicci sull'Ucraina. Mosca ha utilizzato oltre 1200 tra droni e missili. Non solo la capitale, è stata colpita duramente anche Odessa e le regioni occidentali del paese. Sono oltre un centinaio i feriti. In questi 4 anni di guerra, a pagare un prezzo altissimo sono stati soprattutto i minori. Gianluca Ranzato, referente emergenze umanitarie di Save the Children.
3: Dall'inizio del conflitto, nell'arco di questi 4 anni, sono stati uccisi 3.500 bambini, soprattutto a causa dell'utilizzo indiscriminato di armi esplosive che cadono in zone popolate, densamente popolate. Un impatto diretto di azioni che sono una violazione del diritto internazionale. La cosa peggiore è che nell'arco di questi ultimi 4 mesi noi abbiamo visto un aumento di questi casi, un aumento del 27% per essere precisi, di queste uccisioni di bambini. La disattenzione verso i civili, e tra questi verso i civili più preziosi, ovvero i bambini, viene sempre meno.
0: In questo contesto internazionale di conflitti, Mario,

0: Draghi prova a scuotere l'Europa, per la prima volta siamo soli, è il momento di agire. Nel corso di una premiazione ieri l'ex presidente della BCE ha invitato l'Europa a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti invece di cercare sempre il compromesso. Draghi ha poi invitato l'UE a muoversi verso quello che lui ha definito il federalismo pragmatico, decisioni prese non più a 27 ma solo da quel gruppo di stati che sentono il peso del momento, ha detto. Draghi ha esortato poi l'Europa ad abbattere le barriere interne, investire in nuove tecnologie e difesa per rendersi più autonoma. Ascoltiamo Pietro Graglia, che è docente di relazioni internazionali e istituzioni europee all'Università Statale di Milano.
1: Quello che dice non è una grande novità, ma come si dice, repetita iuvant. È anche vero che non è che fossimo in buona compagnia nel 71 quando Nixon mandò a scatafascio il sistema monetario internazionale, né eravamo in buona compagnia quando Reagan, senza consultarsi con gli alleati, avviò una seconda guerra fredda con l'Unione Sovietica. Insomma, l'Unione Europea è sola da tanto, perché abbiamo avuto una classe politica che per anni si è disinteressata della dipendenza nei confronti degli Stati Uniti.
2: E quindi io non mi aspetto uno scatto di reni o uno scatto di reazione.
3: Lo scatto di reni quale dovrebbe essere?
2: Un gruppo di stati europei che si metta in testa di collaborare più profondamente sulla politica estera, sulla difesa, come già ora collaborano sulla moneta, sulla politica economica, sul commercio, quello è lo scatto di reni che ci serve. Non andare tutti e 27 insieme, perché non ci riusciremo mai. Piccolo gruppo coeso di nazioni che vedano l'interesse principale delle loro popolazioni nell'aumento dell'interdipendenza europea. Questo sarebbe uno scatto che mi aspetterei, sperando che poi altri seguano successivamente. Questo è il suo federalismo pragmatico.
0: Migliaia di coloni israeliani hanno partecipato ieri sera alla marcia delle bandiere che ha preso d'assalto l'area della Porta di Damasco, uno dei principali accessi alla città vecchia di Gerusalemme, una manifestazione ultranazionalista a cui hanno partecipato anche i ministri di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich. Durante tutto il corteo sono stati urlati slogan razzisti che invocavano la morte degli arabi, sono stati danneggiati i negozi, diversi palestinesi e giornalisti sono stati aggrediti, tra i feriti c'è anche un bambino. E ieri nel nostro paese, in Italia, è stata depositata una nuova proposta di legge che ha come firmatari i leader del centro-sinistra e chiede di vietare l'importazione in Italia di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati illegalmente. Un'iniziativa nata grazie all'impegno di una coalizione di 20 organizzazioni della società civile, tra cui Oxfam, di cui fa parte Paolo Pezzati.
4: La ragione principale della nostra campagna è quella di poter fare in modo che in Italia si sviluppi un dibattito pubblico intorno a una proposta di legge che vada a colpire direttamente il commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Questo per dar seguito a quanto richiesto oramai da 2 anni dalla Corte Internazionale di Giustizia, dopo aver riconosciuto l'illegalità dell'occupazione israeliana. In alcuni paesi europei già si sta discutendo, in Francia già hanno approvato una iniziativa di questo tipo, ma in altri paesi come Olanda, Irlanda e Belgio si sta discutendo una proposta analoga, e quindi l'idea è appunto di portare anche in Italia questa discussione con la speranza che la maggioranza e il governo la facciano propria. Se da una parte l'Europa di per sé si è dimostrata non così abile nel poter provare a influenzare le politiche e comportamenti israeliani, una leva ce l'avrebbe, e che è la leva economica.
0: E chiudiamo con il Festival del Cinema di Cannes, sentiamo la nostra Barbara Sorrentini.
5: Il concorso di Cannes 79 è una celebrazione di se stesso, con registi che hanno esordito e sono stati premiati sulla Croisette. Pavel Pawlikowski, nato a Varsavia e emigrato in Gran Bretagna, è noto soprattutto per Ida e Cold War, entrambi premiati a Cannes e non solo. Ida ha ricevuto anche un Oscar. Con Fatherland, come sempre in bianco e nero, si muove nella Germania della Guerra Fredda. Al centro di questo viaggio tra le zone distrutte dalla guerra, tra Francoforte e Weimar, ci sono lo scrittore Thomas Mann Khan e la figlia militante antinazista, costrette ad incontrare in ogni tappa le autorità americane e sovietiche. Il film, con Sandra Huller e Hans Zischler, è una coproduzione italiana. Un po' d'Italia c'è anche in Histoire Parallèle di Asghar Farhadi, il regista iraniano che vinse l'Oscar nel 2011 con Una separazione e che ha smesso da tempo di girare nel suo paese. Ambientato in Francia con Isabelle Huppert, Vincent Cassel e un cameo di Catherine Deneuve, questo film sembra puntare il dito su alcune brutture europee: la violenza sulle donne da parte di uomini viziati, il razzismo, la discriminazione dei più deboli, l'abbandono degli anziani. Ci sono molti riferimenti culturali, dalla finestra sul cortile di Hitchcock al decalogo di Kieslowski, la scrittura e i umoristi del cinema. Secondo Farhadi, si salva solo chi è in grado di utilizzare l'immaginazione, confondendo realtà e fantasia. È un tema suo e di chi per anni ha fatto cinema sotto i regimi.
0: Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
6: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Per lavori segnaliamo code sulla 26 Genova-Voltregravellona-Toce, tra Masone e Uvada in direzione Genova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
9: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Solare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
2: Oggi l'ultima giornata di incontri tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente statunitense ha parlato poco fa di fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. Toni più moderati finora quelli invece di Xi. Al momento i due presidenti sono in un vertice a porte chiuse per limare i dettagli sugli accordi, soprattutto commerciali, stretti nel summit. Non ci sono ancora conferme ufficiali però sui contenuti di questi accordi. La Casa Bianca sostiene che la Cina avrebbe accettato di acquistare più soia, petrolio, carne bovina e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. E al vertice la Cina si è presentata da una posizione di forza, si è ribadito la linea rossa di Pechino, cioè Taiwan, ma anche ha affermato che il progresso cinese è compatibile con l'ideologia MAGA, auspicando nuovi rapporti più stabili tra i due paesi.
1: In Libano, nonostante la tregua, proseguono i raid di Tel Aviv e gli scontri con gli Hezbollah nel sud del paese. Qui l'esercito israeliano ha emesso nuovi ordini di evacuazione per 5 villaggi. Oggi a Washington, intanto, ci sarà il secondo e ultimo giorno del terzo round di colloqui tra Beirut e Tel Aviv. Si incontreranno gli ambasciatori negli Stati Uniti dei rispettivi paesi. Ieri si è parlato di un incontro produttivo e positivo. Resta il fatto che le trattative sono in corso in un contesto di scontri a fuoco tra IDF ed Hezbollah, praticamente quotidiani.
2: Stamattina una nuova ondata di incursioni delle forze israeliane dei coloni in Cisgiordania. A darne

0: vittime che stavano partecipando a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause della morte. Al momento dell'immersione le condizioni meteo erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona.
1: A Cagliari la Guardia di Finanza ha sequestrato 100 imbarcazioni riconducibili a residenti in Italia che operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco. Il valore complessivo delle imbarcazioni e navi di porto è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni in relazione al valore d'acquisto di mercato dei beni non dichiarati. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Al nord e al centro sarà molto nuvoloso con piogge e temporali, prevalentemente sereno con sole al sud, temperature in calo al nord, stazionari altrove. Sono le 8:33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Rallentamenti sempre per traffico intenso sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 26, Genova Volte Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: E ora pubblicità.
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
4: RBE. Cultura, informazione,

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Whatever you do.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:15 minuti e 35 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, venerdì 15 maggio 2026. E buongiorno, ben ritrovato Jacopo Bertoglia.
2: Buongiorno Francesco, il colpo di stato di ieri è durato
1: poco. Il colpo di stato però ha funzionato, devo dire, è stato un colpo di stato soft, per mi avrebbe da dire, rispetto ai soliti colpi di stato. Grazie, un grazie davvero enorme anche a Matteo Crespo che cura stamattina la parte tecnica in questa puntata che chiude la settimana dirette, insomma, quantomeno di questa trasmissione di almeno due pagine al giorno della nostra rassegna stampa Play Live, che anche oggi torna dopo una breve pausa. Ieri torna alle 10 in diretta anche sul nostro canale YouTube, perché oggi vogliamo, come dire, dividere in due, come facciamo sempre, con due temi tra di loro anche distanti, se vogliamo, perché intanto nella prima parte, a partire dalle 10, vogliamo tornare a parlare di una di quelle guerre che vengono definite guerre dimenticate, ma che sono in questa fase storica tra le più atroci, tra le più dolorose, cioè la guerra in Sudan. Allora vogliamo fare il punto nel quarto anno della guerra con Yagub Kibeida, presidente di Global Aid Connection. Abbiamo già conversato in passato con Kibeida, oggi torniamo che per fare il punto soprattutto sulla tragedia umanitaria, sul disinteresse del consesso internazionale intorno alla guerra in Sudan. Nella seconda parte torniamo al Salone del Libro. Se ci state seguendo, insomma, sapete che stiamo aprendo finestre quotidiane il più possibile continua all'interno delle nostre trasmissioni dal Salone Internazionale del Libro di Torino, però stamattina vogliamo anche condividere un contributo realizzato da Matteo Chiarenza con Matteo Lancini, lo psicoterapeuta Matteo Lancini, che è curatore della sezione Crescere del Salone del Libro di Torino. Questo all'interno di Play Live, ma intanto però vogliamo partire, come facciamo ogni mattina a quest'ora, dai giornali italiani, anche facendo un po' un punto delle notizie più importanti. Jacopo.
2: Sì, in realtà questa mattina sarà un punto molto breve, perché in realtà, appunto, essendo venerdì, innanzitutto ci scarichiamo un pochino per il weekend, certo, perché è sempre bene, però anche perché effettivamente c'è una notizia che sta monopolizzando l'attenzione internazionale, che è quella del meeting tra Donald Trump e Xi Jinping. Si sta concludendo in queste ore la visita di Stato americana a Pechino. Donald Trump è partito ora con l'Air Force One verso direzione Washington, dopo aver pranzato con Xi Jinping, e tra le altre cose Trump ha invitato il presidente della Repubblica Popolare a Washington il prossimo 24 settembre. Riassumeremo alcuni dei punti cardine di questo incontro nella parte internazionale, ovviamente. Però ora passiamo invece a un punto molto importante, che è la situazione di Cuba. La situazione a Cuba si sta aggravando. L'isola ha esaurito tutte le scorte di petrolio, gasolio, olio combustibile, fondamentali per alimentare la rete elettrica nazionale, che funziona con centrali a combustibile. I blackout, che già duravano gran parte della giornata, ora si sono allungati. La corrente arriva per un paio d'ore al giorno, per lo più di notte. Anche nella capitale, L'Avana, la situazione è la stessa, e l'esaurimento delle riserve condizionerà ulteriormente anche il già limitato sistema di trasporti e il funzionamento degli ospedali, che da alcuni mesi si occupano soltanto dei casi urgenti. A questo proposito abbiamo un importante recupero da fare, perché ieri, per questioni di tempo, non abbiamo potuto leggere la prima pagina dell'Avvenire, che presentava però in apertura un articolo di Lucia Capuzzi, che scrive: 60 secondi, tanto ci ha messo il generatore a entrare in funzione dopo l'interruzione dell'energia. Ma l'intervento non era finito. A Yuri, il nome di fantasia, come i seguenti, per questioni di sicurezza, l'idea è venuta di istinto. Si è sfilato dalla tasca sotto il camice il cellulare, incredibilmente carico, e ha illuminato le mani del chirurgo nella sala operatoria del Calixto Garcia, il principale ospedale dell'Havana. In quelle stesse ore, di sotto al pronto soccorso, un uomo, né giovane né vecchio, si spegneva senza diagnosi né cura. Nemmeno un antidolorifico per calmare gli spasmi, né un antinfiammatorio per calare la febbre. E questa non è la cosa più crudele: con la camera mortuaria inagibile per assenza di refrigerazione, il suo corpo senza vita è rimasto nel letto per 2 giorni, fianco a fianco agli altri malati, in attesa di trovare il carburante necessario per portarlo al cimitero. Giaceva a qualche metro da mia madre, colpita dalla leptospirosi. Era marzo, almeno non faceva tanto caldo come ora, racconta Ana. Una sera della scorsa settimana, Laura si è sfilata il camice bianco, sapendo che non l'avrebbe indossato di nuovo. Per sua scelta, poco prima aveva dato le dimissioni dal centro di salute della capitale per lavorare in un'agenzia turistica, dove, nonostante la crisi nel settore, guadagna un po' di più dell'equivalente di $20, lo stipendio medio di un medico. Questo appunto ci dà un po' lo spaccato della situazione sanitaria a Cuba, colpita dal blocco statunitense che non fa arrivare alcun tipo di carburante sull'isola. Per concludere il nostro riassunto iniziale, parliamo di una notizia che è su tutte le prime pagine questa mattina, ovvero la morte di 5 italiani che sono appunto morti durante un'immersione subacquea alle Maldive. Si trovavano in una grotta a circa 50 metri di profondità, erano lì per motivi scientifici, nel senso che 3 di questi erano biologi marini. Non sono ancora state chiarite con esattezza le cause dell'incidente. Il recupero dei corpi delle vittime è stato ulteriormente complicato dalle condizioni meteo avverse. E ce lo spiega bene la prima pagina del Corriere della Sera, che appunto titola: la morte di 5 sub-italiani. Si erano immersi alle Maldive in una grotta a 50 metri di profondità nell'autollo di Vaavu. Dramma alle Maldive, dove 5 italiani hanno perso la vita durante un'immersione per esplorare una grotta. Tra le vittime anche la ricercatrice dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, la figlia Giorgia, 20enne. I soccorritori, operazioni di recupero rischiose. Questa appunto la notizia di cronaca che è su tutte le prime pagine dei giornali, sulla spalla destra del Corriere della Sera. Draghi: scossa all'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli, per la prima volta noi europei siamo davvero soli, si trasformi la crisi in più unione, così l'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, mentre riceve il premio Carlo Magno da Aquisgrana. Dobbiamo far fronte alla possibilità che gli USA non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offre ancora un'alternativa perché sostiene il nostro avversario, la Russia. In questo discorso, che da molti è stato osannato come appunto un manifesto da seguire per il prossimo futuro, Mario Draghi sostiene un federalismo pragmatico per l'Unione Europea. Poi ancora, sempre sul Corriere della Sera, nella pancia della prima pagina: dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli USA compreranno 200 Boeing. Trump: sì, strasorrisi e ultimatum, la Cina noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il tycoon, intesa su Hormuz. Questo appunto è il riassuntone che fa il Corriere. Noi ne parleremo meglio dopo, se posso permettermi, anche meglio di come fanno i titoli del Corriere, che lasciano un po' spazio a fraintendimenti. Ci spostiamo sulla Stampa, che titola anche lei: grotta alle Maldive, strage di sub italiani, 5 morti durante un'immersione a 50 metri di profondità, mamma e figlia dal sogno al dramma, e ancora Pellizzari, l'allarme non è scattato. Poi sulla spalla destra si torna a parlare del Salone dell'Internazionale del Libro di Torino, però con un taglio un pochino più politico, perché la Stampa scrive: i tormenti di Giuli, al Salone del Libro mi sento più a casa che al Ministero.
1: Sempre ho fatto questa osservazione, tra l'altro stamattina già sentendo questa dichiarazione, in realtà lui si sente più a casa che al Ministero. Immaginiamo l'aria che ci sia al Ministero, perché è stato contestato molto al Salone del Libro ieri, per cui apro e chiudo questa parentesi anche di colore, se vogliamo, visto che è venerdì, come dicevi.
2: Esatto, esattamente, possiamo permettercelo, molto bene. Passiamo quindi, rimaniamo sulla Stampa, ma andiamo sugli editoriali, dove leggiamo: vertice, sì Trump, il patto degli affari, alta tensione sul futuro di Taiwan. Nel vertice fra Trump e Xi a Pechino si registrano progressi sul fronte economico, mentre non ce ne sono su Taiwan. Poi il commento di Stefano Stefanini: perché la Cina ha vinto ai punti. La fotonotizia è dedicata a Barbara D'Urso, si scrive sulla stampa: Mediaset tutta la verità intervista Barbara D'Urso dopo la causa De Filippi e Toffanin, ci sono chat e documenti. Per concludere la nostra consueta triade, ci spostiamo non sulla Repubblica questa mattina, ma andiamo sul Manifesto, sulla prima pagina del Manifesto, che questa mattina appunto scrive il sorpasso, mettendo una foto del meeting, dell'incontro bilaterale tra Xi Jinping e Trump, accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina. Ma Xi mette in chiaro che le due potenze, ormai su un piano di parità, potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino. Gli USA non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi, conclude il Manifesto. Tra gli editoriali compare un editoriale di Simone Pieran dal titolo La minaccia del caos, Bian Luan, un avvertimento oltre i sorrisi. È un editoriale molto interessante. Simone Pieranni ha vissuto per decenni in Cina e ve ne leggerei un pezzettino. I media cinesi riportano che Xi avrebbe detto questo: se la questione Taiwan sarà gestita correttamente, le relazioni tra i due paesi possono mantenere una stabilità generale. Se gestita male, i due paesi potrebbero scontrarsi o persino arrivare al conflitto, spingendo l'intero rapporto verso una situazione estremamente pericolosa. L'indipendenza di Taiwan è incompatibile con la pace nello stretto. Mantenere la pace e la stabilità è il massimo comune denominatore tra Cina e Stati Uniti. La parte americana deve agire con estrema prudenza nel gestire la questione di Taiwan. Questa e l'offerta cinese al presidente Trump. Basta una parola, più che altro, più che qualche gesto o atto politico, basta un minimo disimpegno statunitense e il resto andrà da sé. D'altro canto, Xi Jinping stesso ha bisogno di calma. La disoccupazione giovanile, i postumi della crisi immobiliare, soprattutto i consumi che continuano a non andare come vorrebbe la leadership, a indicare un senso di pessimismo della classe media cinese, suggeriscono la necessità di trovare un modus vivendi con la controparte americana. Dire Taiwan significa anche ricordare agli Stati Uniti che è finita l'epoca del Chongmei, del fascino per gli USA, e che ora è la Cina che può dettare i tempi della relazione. Su Taiwan Trump non ha detto niente per ora, si è limitato, anzi aggiungo io, c'è un video uscito sul canale Instagram della CNN, ma lo trovate anche sul sito della CNN, dove gli si pone la domanda: avete parlato di Taiwan, signor presidente, avete parlato di Taiwan? E Trump per due volte fa finta di non sentire, si gira e se ne va. Ricominciamo da Simone Pieranni: si è limitato a dire quanto stimi Xi Jinping e quanto la Cina sia bellissima, parole al miele di fronte a un altro avvertimento del leader della Repubblica Popolare, che nel suo discorso introduttivo ha usato una delle sue espressioni preferite, Bian Luan. Bian indica il mutamento dei rapporti di forza, Luan l'instabilità che ne deriva se tale processo non è guidato. Nel lessico politico di Xi Jinping l'espressione non descrive un semplice disordine contingente, ma delinea la complessa compenetrazione tra i cambiamenti epocali, Bian, della transizione multipolare e il caos sistemico, Luan. In questo schema, nel quale Xi Jinping ha citato anche la trappola di Tucidide, la Cina si autorappresenta come unica forza capace di dare una direzione razionale al caos, l'unico timoniere in grado di gestire la transizione senza far schiantare la nave contro gli scogli della storia.
1: Questo Simone Pieranni sul Manifesto. L'articolo integralmente si può leggere sul numero del quotidiano Oggi in Edicola. Allora direi che alle 9:28 possiamo concederci un passaggio musicale e poi spazio al Giro di Popolare Network. C'è Empty Jones, Easy.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBN.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
4: Donald Trump ha lasciato Pechino per tornare negli Stati Uniti dopo due giorni di incontri con Xi Jinping. Raggiunte importanti intese comuni, ha dichiarato il presidente cinese poco fa, che ha parlato di rapporti tra i due paesi nuovi, costruttivi, basati su una stabilità strategica. Trump ha rivendicato invece i fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. La Casa Bianca sostiene che la Cina avrebbe accettato di acquistare più soia, petrolio, carne bovina e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. Al vertice Pechino si è presentata da una posizione di forza, si ha ribadito la linea rossa del paese, cioè Taiwan.
3: Coloni israeliani questa mattina hanno incendiato una moschea e veicoli civili palestinesi nel villaggio di Jibia, a nord-ovest di Ramallah. Aggressione da parte dei coloni anche vicino a Betlemme, dove una signora anziana è rimasta ferita, mentre ieri sera a Nablus, sempre nei territori occupati della Cisgiordania, un sedicenne palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano, che ha impedito alla Mezzaluna Rossa di soccorrere il ragazzo, riferiscono fonti locali. In Italia è stata depositata una nuova proposta di legge che ha come primi firmatari leader del centrosinistra, che chiede di vietare l'importazione in Italia di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati illegalmente. Un'iniziativa nata grazie all'impegno di una coalizione di 20 organizzazioni della società civile.
4: In Turchia nuovi arresti contro membri dell'opposizione. In una nuova operazione contro il comune di Istanbul, governato dal maggior partito anti-Erdogan, il CHP, 12 persone sono state messe in stato di arresto con l'accusa di aver manipolato appalti pubblici. Lo ha affermato la stessa procura di Istanbul, gli arresti si inseriscono in una più ampia indagine legata a Ekrem İmamoğlu, cioè l'ex sindaco di Istanbul, principale avversario politico del presidente turco e rimosso dall'incarico nel 2025 dopo essere stato messo in carcere con l'accusa di corruzione. İmamoğlu si trova ancora in custodia cautelare ed è imputato insieme ad altre 400 persone in vari casi.
3: La Russia e l'Ucraina hanno effettuato questa mattina uno scambio di prigionieri con la liberazione di circa 200 persone per parte. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, che ha ringraziato gli Emirati Arabi Uniti per la mediazione. Intanto a Kiev da oltre 24 ore si continua a scavare sotto le macerie provocato da uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sul paese. Al momento le vittime accertate sono 24. Mosca nell'attacco di ieri ha utilizzato oltre 1200 tra droni e missili. Non solo la capitale, è stata colpita duramente anche Odessa e le regioni occidentali del paese. Sono oltre un centinaio i feriti.
4: Alle Maldive dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei corpi dei 4 italiani morti durante un'immersione nelle grotte subacquee nell'atollo di Vavu. Lo ha comunicato la Farnesina, 5 in tutto le vittime che stavano partecipando ad una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause della morte. Al momento dell'immersione a 50 metri di profondità le condizioni meteo erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona.
3: Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Sarà molto nuvoloso al nord e al centro con pioggia e temporali, sereno con sole al sud, temperature in calo al nord, stazionarie altrove. Sono le 9.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Coda lunghissima, quella di The Book of My Life di Sting con Anushka Shankar. Sono le 9:43 minuti e 40 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno, dentro lo spazio che dedichiamo alla lettura delle prime pagine dei giornali. A quest'ora si apre lo spazio internazionale, continuano a muoversi cose nel Regno Unito. Insomma, abbiamo che qualche giorno fa abbiamo analizzato anche con Angelo Boccato, grazie al contributo molto prezioso anche di Jacopo Bertuglia, che ha letto per noi i dati di quelle elezioni. Sulla situazione molto traballante per quanto riguarda il governo Starmer. Ebbene, insomma, è sempre più solo, sempre più isolato, incapace di comunicare anche con il suo stesso partito e con la sua maggioranza. Starmer, qualcosa decisamente si muove, no Jacopo?
1: Eppur si muove, esatto. Perché Andy Burnham, ce ne aveva parlato Angelo Boccato, che Andy Burnham è il sindaco della Greater Manchester e al momento sembrerebbe il favorito per un potenziale successore di Keir Starmer, e anzi molti lo indicano come successore naturale. Angelo Boccato ce ne aveva parlato indicandolo esattamente come stiamo dicendo noi, quindi un possibile successore, però c'è un problema perché Burnham non fa parte del Parlamento e il Premier, come ci spiegava Boccato, nel Regno Unito non può non far parte del Parlamento. Quindi oggi il Guardian dedica un bell'articolo a questa vicenda e scrive: Andy Burnham ha la possibilità di sfidare il Primo Ministro, ma prima deve vincere le elezioni suppletive. Il sindaco della Greater Manchester dovrebbe vincere il seggio di Makerfield prima di poter lanciare la sua campagna per la leadership del partito laburista. Andy Burnham ora ha una potenziale via per tornare in Parlamento e la possibilità di diventare il prossimo leader laburista dopo che un deputato ha dichiarato che avrebbe provocato elezioni suppletive dimettendosi dal suo seggio. La decisione ha posto fine a giorni di speculazione sulla possibilità di Burnham sul fatto che potesse rientrare a Westminster, e ha sottolineato la natura sempre più precaria del mandato di Keir Starmer come primo ministro. A questo proposito, infatti, Wes Streeting, il ministro della salute, questo lo aggiungo io ma lo potete leggere anche sul Guardian per chi ci guarda in TV, Wes Streeting si è dimesso da ministro della salute e non è riuscito a ottenere i numeri necessari per sfidare il primo ministro. Ne abbiamo parlato ieri insieme anche leggendo un'intervista ad Angela Rayner sempre sul Guardian, dove si diceva che appunto è stata scagionata dall'HMRC, quindi l'Agenzia delle Entrate Britannica, in merito alle sue questioni fiscali. Rileggo dal Guardian: ma è stato l'annuncio delle dimissioni di una deputata del Greater Manchester che ha innescato un'elezione suppletiva a portare finalmente un po' di chiarezza nel caos che ha travolto il partito laburista dopo la schiacciante sconfitta elettorale della scorsa settimana. Burnham, sindaco della Greater Manchester, ha confermato che chiederà al Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista di consentirgli di candidarsi. Questo appunto sul Guardian per quanto riguarda l'Inghilterra.
0: Sì, tra l'altro ci sono anche altri nomi, diciamo, di candidati. Ovviamente Burnham al momento è il più caldo, però per esempio anche facendo un passaggio indietro a qualche giorno fa ci sono altri nomi, in realtà alcuni più, diciamo, spostati verso Starmer, quindi più conservatori, diciamo, di sinistra, e anche altri che sono già conosciuti, addirittura l'ex stato deputato ministro dell'ambiente nel governo di Gordon Brown, Ed Miliband, un nome che torna in auge. Insomma, abbiamo parlato anche di Angela Rayner. Insomma, ci sono diverse possibilità. Mi sembra di capire, insomma, dall'aria che tira, che probabilmente per Keir Starmer le ore sono davvero contate. Insomma, ovviamente noi continueremo a monitorare la situazione con attenzione, Jacopo.
1: Sì, continueremo a monitorare, continueremo a parlarne, però adesso sono le 9:47 e io direi che è il momento di concentrarci un po' di più sul meeting tra il presidente Donald Trump e Xi Jinping, il leader cinese. Allora, ieri nell'aprire il meeting bilaterale si è detto: riusciranno la Cina e gli Stati Uniti a superare la cosiddetta trappola di Tucidide e a definire un nuovo modello per le relazioni tra grandi potenze? Beh, cos'è la trappola di Tucidide e perché è importante, perché l'ha citata? Beh, la trappola di Tucidide, scusatemi l'impappinamento, Tucidide è uno storico ateniese vissuto tra il 460 a.C. e il 396, ha scritto la guerra del Peloponneso e nella guerra del Peloponneso scrive che fu l'ascesa degli Ateniesi e la paura che questa instillò in Sparta a causare il conflitto che vide la Lega degli Oatti, che era la Lega Peloponnesiaca, uccidersi a vicenda per quasi 30 anni. Fuori di metafora, quello che intende sì è che Atene sarebbe la Cina e Sparta gli Stati Uniti, quindi il punto del presidente cinese che l'ascesa della Cina possa suscitare apprensione, possa portare a un potenziale conflitto con gli Stati Uniti. Gli osservatori hanno notato che si utilizza questo termine da anni, ma il fatto di aver fatto ricorso a questo riferimento classico durante la visita di Trump potrebbe essere stato un presagio della sua posizione su Taiwan. Peraltro è importante citare la concezione di Tucidide per quanto riguarda la guerra, perché Tucidide individua tre punti per cui le guerre scoppiano tra gli uomini, che sono Deos, paura, timè, onore, ofeleia, vantaggio, tutti aspetti che possiamo ritrovare all'interno delle dinamiche tra Stati Uniti e Cina. Quindi, appunto, come vi dicevo, non è la prima volta che si utilizza questo termine e potrebbe far riferimento, secondo gli analisti, a Taiwan. Infatti, successivamente ha detto sempre il presidente della Repubblica Popolare: la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Se gestita in modo errato, le due nazioni potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto, spingendo l'intero rapporto tra Cina e Stati Uniti in una situazione altamente pericolosa. La sera stessa, durante questo grande banchetto, il cui menù è entrato anche sui giornali, questo banchetto di Stato con 20 portati, tra cui anatra alla pechinese, eccetera, ha utilizzato un tono
0: molto sobrio.
1: Esatto, però ne parliamo anche perché è venerdì. Certo. E quindi, durante questo banchetto, ha utilizzato un tono un po' più conciliatorio e ha detto: il grande rinnovamento della nazione cinese e il ritorno alla grandezza dell'America possono andare perfettamente di pari passo a contribuire al benessere di tutto il mondo. Quindi, ha utilizzato anche lo slogan di Donald Trump, Make America Great Again, quindi il ritorno alla grandezza americana. Nota di colore: Trump su Truth ha replicato l'intervento di Xi Jinping, ha detto: anche se Xi Jinping ha molto delicatamente detto che l'America è in declino, si riferiva al mandato di Joe Biden, o come lo chiama lui, quindi come chiama Trump Joe Biden, Sleepy Joe, quindi Joe l'assonnato. E appunto, in questo post su Truth, Trump ci ha tenuto a precisare che Xi Jinping, se intendeva che l'America è in declino, era per Joe Biden. Quindi, vabbè. E sul New York Times Anna Swanson scrive: c'è prima una piccola parentesi da fare. Vi ricorderete forse, ieri ne parlavamo delle 4T, che sono fondamentali per capire questo meeting bilaterale. Le 4T sono Teheran, Trade, Tech e Taiwan. Quindi, appunto, l'Iran, Teheran, poi Tech, la tecnologia, Trade, il commercio, e Taiwan, l'isola di Taiwan. Ecco, le ritroviamo anche in quelli che sono gli outcome, i risultati di questo meeting tra i due leader. Infatti, sull'articolo, un articolo del New York Times di Anna Swenson, come dicevo prima, si scrive: Jamison Greer, rappresentante commerciale degli Stati Uniti, ha dichiarato di aspettarsi che la Cina accetti di acquistare prodotti agricoli statunitensi per un valore superiore a 10 miliardi di dollari. Qua quindi ritorna il trade. Mentre il presidente Trump si appresta a concludere un vertice di alto livello a Pechino, questo è stato scritto questa mattina. Trump nel frattempo è già anche ripartito per Washington. Greer, quindi il rappresentante commerciale, non ha specificato quali concessioni, se ve ne fossero, gli Stati Uniti avessero offerto in cambio degli acquisti promessi. Alla domanda se l'amministrazione Trump avrebbe aumentato i dazi sulla Cina in futuro, Greer ha risposto che le due parti avevano concordato che ci sarà un certo livello di dazi, pur rifiutandosi di specificarne l'entità. Sempre per quanto riguarda la seconda T, quindi quella di trade, in un'intervista a Fox News Trump ha detto che la Cina comprerà 200 aerei della compagnia americana Boeing. Ad ora, tuttavia, la parte cinese non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla sua eventuale intenzione di acquistare aeromobili della Boeing. Questi, appunto, sono alcuni tra quelli che al momento sappiamo essere i risultati di questo colloquio bilaterale. Probabilmente di oggi e nei prossimi giorni ne scopriremo altri. Se siamo adesso sul breaking news del New York Times, leggiamo le ultime novità. Venerdì, al termine di un vertice di alto livello a Pechino, il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping hanno sottolineato l'importanza della stabilità, pur senza annunciare risoluzioni chiare su commercio, Taiwan, Iran, la guerra in Iran o altri importanti punti di contesa. Seduto accanto al signor Xi durante un incontro a Zhongnai, il quartier generale fortificato del Partito Comunista Cinese, il signor Trump ha affermato che il leader cinese era diventato un vero amico e che entrambi nutrivano sentimenti simili riguardo alla guerra. Questo appunto per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti che ci dà il New York Times. Ritorna quindi anche quello che diceva Simone Pieranni nel suo editoriale sul manifesto, ovvero che Xi Jinping, la Cina, si pone nei confronti del resto del globo come l'unica forza capace di dare una direzione razionale al caos, recito dall'articolo di Simone Pieranni, l'unico timoniere per l'appunto. E l'abbiamo visto anche in questi mesi, parlando della guerra in Iran, infatti molti leader sono andati, al posto che negli Stati Uniti, sono andati in Cina, lo ha fatto Sanchez, lo ha fatto Lula e numerosi altri. Anche il ministro degli esteri Araghchi, iraniano, è andato in Cina, che quindi parrebbe star diventando un interlocutore sempre più autorevole per quanto riguardano questioni appunto internazionali.
0: Ed è un evidente livello. Anche cambio, diciamo, di posizionamento rispetto alle leadership, perché ovviamente si tende non più ad avere probabilmente come riferimento gli Stati Uniti, ma anche per come ce la stai raccontando stamattina in base alle fonti che hai citato, evidentemente la Cina di Xi Jinping è un riferimento principale. Per rimanere ancora su questo, andiamo sulla home page di Al Jazeera, perché c'è una breaking news che ovviamente non aggiunge nulla sostanzialmente a quello che ci hai già raccontato. Questo è il titolo, però: durante la sua visita in Cina, Trump è stato messo in ombra dalla guerra irrisolta tra Stati Uniti e Iran. Forse anche per questo, forse perché in realtà insomma, nonostante le convinzioni dell'amministrazione Trump, evidentemente non è particolarmente incisiva, diciamo, l'azione nei confronti dell'Iran. Questo insomma tiene a sottolineare Al Jazeera. Ci sono alcuni aggiornamenti in tempo reale. Trump ha dichiarato che queste 40 ore in Cina sono state un successo, dice, così come la Cina, che fa sentire Trump rispettato, definisce il tono delle relazioni. E poi ancora il Dipartimento di Stato americano offre ricompense per informazioni sull'unità di produzione di droni delle guardie rivoluzionarie. Qui ovviamente torniamo alla guerra all'Iran. E poi ancora l'esercito israeliano afferma di aver colpito un lanciarazzi di Hezbollah. E qui l'ulteriore focus negli aggiornamenti in tempo reale di Al Jazeera per invece la guerra che Israele sta portando nei confronti del Libano. E poi ancora sotto il titolo principale, dopo la promessa di Trump di aprire, tra virgolette, la Cina, basse aspettative per l'accordo commerciale, anche se stamattina sentivamo da alcune report internazionali, Trump, tra le sue tante dichiarazioni, ci ha tenuto anche a dire che invece ha portato a casa diversi fruttuosi accordi commerciali. Ovviamente andrà analizzato ulteriormente, come dire, il lascito di questa visita in Cina di Donald Trump. Gli analisti prevedono solo modesti progressi nei rapporti tra le due maggiori economie mondiali, e questo scrive ancora Al Jazeera nella sua home page. Abbiamo ancora qualche minuto, Jacopo, cosa vogliamo ancora focalizzare?
1: Sì, utilizziamo questi ultimi tre minuti per leggere un articolo della BBC dal titolo "Le future mamme cubane si preparano a partorire in un paese sprofondato nell'oscurità". Quindi torniamo a Cuba e leggiamo dalla BBC: da quando l'amministrazione Trump ha imposto un blocco quasi totale dei rifornimenti di carburante a Cuba tre mesi fa, Maureen Echevarria Peña è ricoverata in un riparto dell'ospedale specializzato in maternità e neonatologia dell'Havana. Maureen, 26 anni, è in attesa del suo primo figlio, ma la sua gravidanza è stata complicata. Ho sofferto di diabete gestazionale e ipertensione cronica, spiega seduta sul letto dell'ospedale. Con il parto previsto per questa settimana, Maureen è comprensibilmente nervosa. non solo ha dovuto sopportare settimane di riposo a letto e costante sorveglianza, ma ora dovrà partorire in una nazione colpita da continui blackout e interruzioni di corrente che durano giorni. Nel fine settimana si è verificato un altro collasso a livello nazionale della già precaria rete elettrica. Ciononostante, Maurenne è grata per le attenzioni ricevute dal personale medico, che ha lavorato senza sosta in condizioni estremamente difficili. La BBC ha ottenuto l'accesso alla struttura statale, in concomitanza con l'arrivo dall'Avana di una coalizione di movimenti di solidarietà internazionali, con scatoloni di aiuti umanitari destinati all'ospedale di maternità. Hanno fatto tutto il possibile per me in ospedale, dice, mentre i medici sono nella stanza. Mi hanno dato le medicine, l'insulina di cui ho bisogno per la salute del bambino e della placenta. Maurenne assume un tono di sfida, affermando che il paese troverà sempre un modo per andare avanti in una situazione di crisi, ma ammette di essere preoccupata della prospettiva di dover partorire durante un altro blackout. Secondo le statistiche governative, attualmente a Cuba si stimano 32.800 donne in stato di gravidanza. La maggior parte non ha potuto contare sul tipo di sostegno che Maurenne ha ricevuto dallo Stato. Questo giusto per darci ancora un attimo uno spaccato della situazione a Cuba, come già ci accennava Lucia Capuzzi in realtà ieri sulla prima pagina dell'Avvenire, ma noi ne abbiamo parlato oggi. Adesso sono le 9:59, quindi ci stiamo prestando alla nostra conclusione, ecco. Però ne approfitto per ricordarvi che come RBE siamo presenti al Salone del Libro, siamo al Padiglione 2, stand L105. Oggi pomeriggio ci sarò anche io e intervisteremo diversi ospiti, racconteremo insomma il Salone del Libro anche quest'anno. E vi ricordo anche che se volete scriverci potete scrivere alla nostra mail diretta @rbe.it.
0: Grazie Jacopo, allora buon lavoro per oggi pomeriggio anche al Salone del Libro, e siccome siamo nelle giornate del Salone del Libro, in qualche modo la scaletta musicale di oggi, diciamo, gira intorno anche al termine libro, dentro il titolo quantomeno delle canzoni, perché c'era The Book of My Life di Sting. Adesso invece abbiamo The Book of Love dei Magnetic Fields, ma ci sono anche Maximo Park, Books from Boxes.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16:30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757

0: Allora, come si diceva in premessa, siccome questa è la settimana del Salone Internazionale del Libro di Torino, abbiamo provato oggi a costruire una scaletta di ascolti che abbia anche il termine libro o libri all'interno del titolo. C'erano i Maximo Park con Books from Boxes, prima ancora c'erano i Magnetic Fields con The Book of Love. Sono le 10, 7 minuti e 54 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti anche in diretta su il nostro canale YouTube RBE Radio e TV. Allora, lo abbiamo detto anticipando i contenuti di questo spazio di approfondimento. Oggi vogliamo tornare a parlare di una di quelle guerre che anche colpevolmente anche l'informazione mainstream definisce guerra dimenticata, perché insomma abbiamo imparato anche a capire che è invisibile ciò che non abbiamo voglia di vedere, non perché non sia, come dire, una realtà che oggettivamente ci sta sotto gli occhi, e i conflitti proviamo in qualche modo a raccontarli, soprattutto quelli che vengono poco raccontati, come la guerra in Sudan. A più riprese abbiamo raccontato questo conflitto con diversi interlocutori, in una guerra cominciata il 15 aprile 2023 che è entrata nel quarto anno e che ha dei numeri anche agghiaccianti, ma che ci permette anche però di fare una riflessione intanto sulla situazione umanitaria, ma anche sul sostanziale disinteresse della comunità internazionale. Allora, io sono davvero molto molto felice e onorato stamattina di tornare a parlare del conflitto in Sudan con Yagoub Kibeida in collegamento con noi. Yagoub, buongiorno, bentornato su RBE.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, si diceva intanto, Yagoub Kibeida, ricordo, presidente dell'ONG Global Aid Connection, tra poco faremo anche un po' di contesto rispetto alla realtà fondata da Kibeida, ma intanto però, Yagoub, dobbiamo intanto fare un aggiornamento e un contesto rispetto a questo conflitto che si diceva è scoppiato nel 2023 e che è una lotta di potere in realtà tra due forze armate, la SAF, le forze armate sudanesi, e le forze di supporto rapido, la RSF, che in realtà è una guerra di potere che però, come sempre dentro le guerre, ha una vittima principale che sono i civili, no? Si legge su alcune agenzie che per esempio c'è l'ONU ha riportato questi dati dall'inizio del quarto anno, insomma si contano già 880 morti, l'80% sono civili, insomma i numeri sono davvero tragici. Qual è al momento, Yagoub, la situazione in Sudan?
1: La situazione in Sudan è peggiorata nel senso umanitario, perché mancanza di fondi per l'aiuto umanitario e anche perché la popolazione è impoverita totalmente. L'inizio della guerra, 3 anni fa, le persone avevano almeno qualche risorse per andare avanti nei luoghi dove si sono sfollati o rifugiati, ma adesso stanno ritornando in Sudan, anche dall'Egitto, da parte del rifugio, perché queste risorse sono esaurite e non ci sono nessun aiuti umanitari sia né in Egitto né in Etiopia, Uganda o Sud Sudan. Quindi la popolazione è impoverita, non ci sono aiuti umanitari per queste persone, quindi il numero ancora allargato delle persone che hanno bisogno di cibo, medicina e sicurezza ancora oggi è, come avete definito, la crisi umanitaria più grave al mondo, ma abbandonata totalmente.
0: Ecco, da questo punto di vista, per esempio, voglio aggiungere un elemento alla riflessione rispetto alla crisi umanitaria, ma anche al disinteresse internazionale, perché leggevo qualche giorno fa su Al Jazeera un pezzo scritto da Zia Salik, direttore di Islam Relief UK, che titolava in maniera molto chiara e che non dava spazio a dubbi: la crisi in Sudan è molto più grave di quanto si creda, scriveva Zia Salik, anche a Khartoum, dove i combattimenti sono cessati, la situazione umanitaria è drammatica e insomma racconta in un articolo molto lungo la situazione davvero terribile in cui sono coinvolti i civili. Sembra non ci sia una via d'uscita, Yagubu, sto semplificando ovviamente, ma insomma dal suo punto di vista qual è la situazione? Cioè, sembra non ci sia davvero un'uscita da questo tunnel, nel senso che ancora su Nigrizia leggevo anche che il 12 maggio il presidente del Sudan, Kamil Idris, ha incontrato il Papa, il segretario di Stato Parolin, al centro dei colloqui c'era ovviamente la crisi umanitaria, ma insomma a quanto servono, diciamo, anche questi incontri per attirare di più l'attenzione sul paese?
1: Allora, il Sudan, anche prima di questa guerra, era isolato internazionalmente, quindi c'è un internazionale per causa dell'ex regime islamista dittatoriale di Omar al-Bashir. Dopo la rivoluzione del popolo sudanese, quindi una rivoluzione pacifista che ha portato alla caduta di questo regime di 30 anni al governo, non c'è stato un sollevo, anche se hanno tolto il Sudan dal Stato Italia, ma non è stato questo isolamento continuato, anche in modo mediatico, e quindi il Sudan rimasto anche durante la rivoluzione, la media internazionale non ci interessava dei morti nella rivoluzione pacifista. E poi gli interessi internazionali sono emersi dopo la caduta del Bashir per via di tanti interessi regionali e internazionali. Quindi l'Economist l'ha chiamata dell'oro e non solo, il Sudan è un luogo strategico sul Mar Rosso, vasto, quasi quinto della superficie dell'Europa, quindi un paese molto grande, e è preoccupante che continua questa guerra perché diventa ancora una guerra di procura, perché gli interessi sono aumentati, si è costruita un'economia di guerra intorno, e senza smantellare questa economia di guerra non c'è via d'uscita. Quindi gli interessi degli Emirati Arabi Uniti e di altri paesi regionali che stanno sfruttando il caos, interessi, se non la comunità internazionale fa una dichiarazione seria di almeno di considerare la milizia il Rapid Support Force come un gruppo terroristico, perché tutte le definizioni internazionali dicono questa milizia è stanno commentando atti terroristici, criminali di guerra, di genocidio, è tutto la definizione, ma nessun paese al mondo ha definito questa milizia come un'organizzazione terroristica. E quindi chiamare le cose come stanno, spero che il governo del Sudan adesso, con questi movimenti di politica internazionale e diplomatica, riesca a uscire da questo isolamento e a raccontare cosa sta succedendo esattamente.
0: Ecco, Yagubu, ma c'è un motivo per cui non si arriva in realtà anche a livello internazionale a definire questo gruppo un gruppo terroristico? Cioè, che cosa frena, come dire, anche la comunità internazionale dal definire, ecco, come dice lei, insomma, chiamare per nome ovviamente questa organizzazione, definirla ovviamente?
1: Sì, certamente, perché ci sono alleati come gli Emirati Arabi Uniti, sono gli sponsor principale alla milizia, viene colpito da questa definizione. Quindi c'è un interesse internazionale su questo, e anche se l'ONU e altre organizzazioni internazionali hanno definito già questi atti terroristici delle milizie, ma non riesca unitamente nel mondo di chiamare questa organizzazione come tale. E quindi gli interessi economici di alleati valgono di più della popolazione colpita di questo conflitto.
0: E questa è la tragedia nella tragedia, perché da questo punto di vista, per esempio, vogliamo anche fare un riferimento anche alla situazione degli sfollati, no? Dall'inizio della guerra del 2023 si contano circa 14 milioni di persone costrette a fuggire, 9 milioni sfollati all'interno del Sudan, 4,4 milioni oltre il confine, sono numeri dell'agenzia ONU per i rifugiati, UNHCR. Per molti lo sfollamento è stato un ciclo ripetuto di fuga verso una sicurezza che in realtà non c'è, sfuggi per continuare a scappare. Insomma, la situazione degli sfollati, Yagub, come dire, rende ancora più tragica la situazione nel paese, no? Che ne pensi?
1: Certamente, perché comunque ancora i convoi di aiuto umanitario viene colpiti con droni da parte delle milizie, quindi anche in questo punto gli sfollati non vengono aiuti umanitari, e molto difficile arrivare a alcune zone per portare aiuti umanitari, nonostante le scarsità dell'aiuto umanitario. E anche le zone comunque relativamente sicure, quindi nel Nord Sudan, adesso le sfollati del Fashir, del Darfur, sono arrivati nella regione del Nord Sudan, in questi campi c'è scarso comunque l'aiuto umanitario che arrivano anche lì, e quindi il problema che la popolazione, anche che sono scappati anche dal Sudan, sono riusciti ad arrivare in Egitto, per esempio, l'ONU hanno tagliato anche i fondi, e quindi anche il poco che arriva, stiamo parlando di $12 al mese per una famiglia, ma poche famiglie che hanno ricevuto questo, diciamo, aiuti economici in Egitto, per esempio, non bastano, ma non ci sono più. Quindi tante di queste persone che in Egitto non permette un cambio profughi, per esempio, allora sono tornati in Sudan, e alcune vedono, le persone stanno tornando perché le persone vogliono tornare, non vogliono vivere fuori del loro paese per sempre. Ma il problema, non c'è mezzi di vivere altrove, quindi vale che comunque torno e resto a casa mia senza dover pagare affitto o trovare un'altra soluzione. Quindi è molto critica la situazione. Questo ha fatto sì che noi come diaspora sudanese organizziamo noi nella prima linea, e di cercare anche di aiutare in questo senso, mandare un aiuto umanitari, riflettere con altre organizzazioni, governi, istituzioni su come possiamo portare anche alla luce il focus su questa guerra, e a creare una rete di solidarietà.
0: Ecco, e a proposito di questo, arriviamo, insomma, in realtà alle azioni concrete, anche all'azione dell'ONG Global Aid Connection, da lei fondata. Insomma, proviamo a contestualizzare un po' di più la realtà. Mi diceva fuori onda che adesso c'è anche una articolazione italiana della Global Aid Foundation, perché ci sono anche delle iniziative molto interessanti che riguardano anche il patrimonio culturale sudanese. Ci arriviamo tra pochissimo, ma intanto partiamo da questo. Insomma, qual è il focus principale di Global Aid Connection e anche di questa nuova, come dire, direzione italiana dell'organizzazione, Yagub?
1: Allora, Global Aid Connection, cerchiamo di per gli aiuti umanitari, per i sfollati e rifugiati comunque anche nel paese limitrofi del Sudan, e della costruzione della pace, quindi il dialogo, e il sviluppo anche sostenibile, perché stiamo pensando anche di dare della cooperazione internazionale, di dare strumenti alle persone dove sono sfollati per vivere, e quindi cerchiamo di autosostenimento e creare dei progetti per queste persone.
0: E allora, si diceva anche del lavoro ulteriore, c'è un focus Sudan che riguarda anche il patrimonio archeologico, no? Sudanese, che si sta perdendo a causa di questa guerra. C'è stato un incontro, mi corregga se sbaglio, al Museo Egizio di Torino il 9 marzo scorso, per provare a focalizzare l'attenzione anche su questo dramma, perché anche la perdita di un patrimonio culturale significa, come dire, la perdita anche di un'identità, se vuole, dell'identità di un paese, no? Ci racconta un po' meglio questo, per arrivare anche ad un'azione concreta che succederà tra qualche tempo, il 13 giugno, no, se non sbaglio, per sostenere i musei distrutti, grazie anche al lavoro con Music for Peace di Genova. Insomma, un progetto molto ampio, mi sembra di capire, da questo punto di vista.
1: Ecco perché non soltanto le popolazioni che sono colpite da questa guerra, ma anche i siti archeologici e musei, la cultura colpita, la memoria di questo paese colpita. Io vorrei ringraziare il Museo Egizio per aver co-organizzato con noi questo Focus in Sudan 1 e 2 riflettere insieme su la distruzione di questi siti archeologici e musei del Sudan, e dopo il successo di questo forum che il 9 marzo scorso giustamente avevi detto, stiamo trasformando le raccomandazioni uscita di questo, emerse in questo incontro, a un'azione concreta con Music for Peace. Hanno iniziative di mandare dei container con aiuti umanitari, anche strumenti culturali in Sudan, e non solo, ma con loro adesso il 13 giugno cerchiamo anche fare una tavola rotonda con UNESCO, con l'università, con il Museo Egizio, con l'assessore della cultura di Genova, con la cooperazione internazionale italiana, riflettere e mettere strumenti tutti insieme per mandare questi strumenti di conservazioni per i musei e per questi siti archeologici, e quindi lo strumento per salvare la memoria, diciamo.
0: Lo strumento per salvare la memoria è la definizione perfetta, direi, anche di questa azione altrettanto preziosa, insomma, anche per poter provare anche a mettere in qualche modo, ovviamente sento di essere molto retorico in questo, provare a mettere in sicurezza, come dire, un patrimonio, oltre che le persone, diciamo, del Sudan. Intanto però siamo giunti in coda a questa conversazione. Io Yagub, la ringrazio ancora una volta moltissimo per averci dedicato il suo tempo stamattina. Spero sia stato un buon tempo anche per lei. Ovviamente credo che torneremo a raccontare ulteriormente questi passaggi, anche rispetto ai passaggi culturali di protezione. Intanto, per adesso, grazie ancora e buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie a voi, sono molto contento di questa intervista e grazie mille davvero.
0: Grazie a voi, è davvero un piacere, e torneremo assolutamente a incontrarla. Ci sono i Marlene Kunz. Yagub, siamo fuori onda.

0: Capolavoro assoluto questa lieve dei Marlene Kunz alle 10:31 minuti e 12 secondi. Allora direi che è tempo di fermarci per il GR di Popolare Network per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. Tra poco.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10:30.
3: Donald Trump ha lasciato Pechino per tornare negli Stati Uniti dopo due giorni di incontri con Xi Jinping. Raggiunte importanti intese comuni, ha dichiarato il presidente cinese, che ha parlato di rapporti tra i due paesi nuovi, costruttivi, basati su una stabilità strategica. Trump ha rivendicato invece i fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. La Casa Bianca sostiene che la Cina avrebbe accettato di acquistare più soia, petrolio, carne bovina e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. Oggi il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, durante il briefing quotidiano con la stampa, non ha però confermato l'acquisto degli aerei, mentre in tema agricolo ha detto che la Cina è pronta a lavorare sugli accordi economici raggiunti.
2: E da Pechino Trump ha lanciato un nuovo avvertimento all'Iran. Il presidente americano ha detto che il paese deve raggiungere un accordo con Washington o verrà annientato. Sto perdendo la pazienza, ha detto Trump. Resta però al momento lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran.
3: La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. È quanto riporta la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Nel primo trimestre 2026 la crescita nell'area euro è rallentata dello 0,1% e per la BCE le aspettative di inflazione a più lungo termine rimangono saldamente ancorate, mentre quelle sugli orizzonti temporali più brevi sono aumentate in misura significativa.
2: In Italia ad aprile l'inflazione è cresciuta dell'1,1% rispetto al mese precedente e del 2,7% su base annua. Lo dice questa mattina l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati, che segnano un più 5,9%.
3: Un operaio è morto questa mattina sul lavoro nel comune di Silandro, in Val Venosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, avrebbe perso la vita durante una manovra effettuata con un muletto. I carabinieri si trovano sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
2: In Italia negli ultimi 12 mesi ci sono stati 127 episodi di violenze e odio nei confronti di persone e luoghi LGBTQIA+, quanto emerge dal rapporto presentato questa mattina da Arcigay in occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-transfobia, una cifra che restituisce il quadro di un paese in cui l'odio non è un'eccezione ma una presenza costante, quasi ordinaria nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale, ha detto il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Al nord e al centro sarà molto nuvoloso con piogge e possibili temporali, mentre al sud il tempo sarà sereno con sole. Temperature in netto calo al nord. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Infine vi segnaliamo che sabato 16 e domenica 17 maggio, in occasione di una manifestazione ciclistica con partenza da Pollenzo e arrivo a Castellinaldo, alcune strade della provincia di Cuneo potranno subire chiusure e modifiche di servizio per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana dei ciclisti. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E beh, insomma, ogni due per tre in realtà mi verrebbe da aggiungere. Ci sono i Kinks anche all'interno degli ascolti di almeno due pagine al giorno, in questo specifico caso nello spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live. E siccome ci stiamo occupando anche di Salone del Libro in questi giorni, anche un pezzo dei Kinks aveva la parola book dentro il suo titolo, ovvero Picture Book. Sempre un piacere condividere ascolti musicali che arrivano dal repertorio preziosissimo e molto interessante di Ray Davies, fondatore della band inglese. Sono le 10:39 minuti e 52 secondi. Bentornati dentro questo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, quello che è l'ultimo chilometro. Intanto si diceva è il secondo giorno dell'edizione 2026 del Salone Internazionale del Libro di Torino, e anche noi di RBE Radio e TV siamo al Salone, al Padiglione 2, allo stand L105. Stiamo costruendo un palinsesto quotidiano di incontri, di approfondimenti su alcuni momenti tematici specifici. Però le vedo insomma davanti a me, sono lì al nostro stand, al Salone del Libro, Daniela Grille e Arianna Tedesco. Buongiorno. Forse non mi sentono, per cui insomma anche se le vediamo probabilmente insomma abbiamo ancora un problema sul collegamento. Approfondisco ulteriormente l'elemento legato alla nostra presenza al Salone del Libro, perché si diceva abbiamo già realizzato in realtà alcuni contributi, uno di questi lo manderemo. Eccoli qui, sì, assolutamente, vi sentiamo, buongiorno, vi vediamo storte, okay. ma insomma ci siete. Eccole qua, benissimo, quindi ecco, così va decisamente meglio. Intanto Daniela, Arianna, benvenuti a Play Live, come va? Buongiorno.
1: Va bene, qua si sta riempiendo di gente il salone, poco a poco affluisce il pubblico, diciamo.
0: E allora che cosa succede in realtà oggi? Stavamo dicendo da studio che anche oggi ci saranno dei momenti di approfondimento, ma intanto ci serve anche capire, anche tastare il polso, anche provare, come dire, anche coinvolgere le persone che ci ascoltano, coinvolgere dentro questo spazio che è il nostro stand, dicevo anche ieri in maniera un po' smorfiosa, se vogliamo, che ci sono dei gadget anche bellissimi quest'anno al nostro stand. Ma intanto però ci raccontate un po' meglio, come dire, il mood di queste prima mezz'ora, diciamo, della seconda giornata di Salone del Libro di Torino.
1: Ma allora, io ho notato che in questa mattinata ci saranno molti incontri dedicati alla Grecia, perché sappiamo, esatto, che la Grecia è il paese ospite quest'anno, e quindi insomma già ci sono un po' di appuntamenti questa mattina, soprattutto alcuni ho visto che erano anche sold out, dedicati proprio alla Grecia e ovviamente alle sfaccettature. Ho notato anche che nella zona dedicata ai bambini, l'arena, diciamo, dei ragazzi e dei bambini, ci sono delle favole, c'è un momento di favole greche raccontate ad alta voce. Quindi diciamo è anche un modo per avvicinare, per dire, le nuove generazioni alla mitologia, no? E al folclorismo della Grecia stessa.
0: Allora, scusate se vi interrompo, volevo dire che a proposito di Grecia, ieri tra i primi contributi che abbiamo realizzato e registrato, io

0: Ho avuto l'onore di conversare con Maurizio De Rosa, che è traduttore per Edizioni EO di un romanzo, Gioconda, di un autore greco che è stato pubblicato per la prima volta nel 75, e abbiamo avuto modo di conversare proprio anche su questo focus, in realtà, che è quello della letteratura greca, ed è un contributo questo che abbiamo realizzato ieri, che renderemo disponibile a brevissimo sui nostri canali, che focalizza perfettamente l'attenzione proprio su quel paese che quest'anno è l'ospite del salone.
1: Francesco, io vorrei far vedere se riusciamo a cambiare, ma non so se riusciamo a cambiare.
0: Forse le abbiamo addirittura perse, insomma, nel tentativo di cambiare forse l'inquadratura le abbiamo perse, Daniela e Darianna, che in ogni caso, insomma, avete visto, sono toniche, pronte anche a raccontare questa giornata al Salone Internazionale del Libro. Allora, intanto proviamo anche a recuperare il collegamento, ma intanto ascoltiamo un brano musicale, Lisa Bairo.

0: Elisa Bairo, ma intanto siamo rientrati in collegamento con Daniela Grille ed Arianna Tedesco. Eccoci, bentornate.
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: Ci volevate far vedere qualcosa in particolare?
2: Esatto, noi vogliamo farvi vedere cosa viviamo noi.
1: Sì, perché poi la parte vai da Arianna,
2: vai che ecco, allora, dopo social, questo è il nostro stand, ci piace condividerlo anche appunto con chi magari faceva il nostro pubblico.
0: Ecco, purtroppo abbiamo qualche problema con il collegamento audio, perché intanto vediamo, magari insomma posso provare a commentare, Matteo, diciamo, le immagini che ci arrivano dal Salone del Libro, dal nostro stand, la panoramica che Daniela Grilla e Arianna Tedesco ci stanno favorendo. Questo è il tavolo con i nostri gadget e c'è un movimento insomma intorno anche allo stand, al padiglione 2, c'è anche una meravigliosa bandiera della Palestina e le rivediamo, abbiamo provato a vedere anche un po' di contesto. Grazie per averci favorito questo contesto. Purtroppo abbiamo un problema che insomma conosciamo, diciamo, anche di collegamento e di connessione, ma intanto
1: non ci
0: però,
1: sentite.
0: Ecco, adesso vi sento e insomma se, non so se avete sentito il mio sproloquio fino a qualche secondo fa.
2: Di fatto in questo momento siamo in fase mattutina, quindi c'è un po' meno gente. Si aspetta che da mezzogiorno in poi ci sia molto più pubblico che girerà anche qua nei dintorni, quindi se volete venire a trovarci fatelo oggi o fino a lunedì, padiglione 2 fila L e luogo location 105, mi raccomando, L di libri. Bello, ti è piaciuto questo?
0: Oh. Che meraviglia, grazie anche per questa declinazione perfetta, assolutamente sul pezzo. Allora, Arianna Tedesco, Daniela Grillo, ovviamente buon lavoro e buona giornata. Le ritroveremo anche nel pomeriggio in diretta. Intanto, però, come annunciato, Matteo Chiarenza ha intervistato Matteo Lancini. Ascoltiamo.
3: Buongiorno a tutti e tutte dal Salone del Libro di Torino. Siamo qui all'Oval, vicino allo stand della stampa, e abbiamo con noi uno dei curatori delle 9 sezioni del Salone del Libro, Matteo Lancini, curatore della sezione Crescere. Intanto buongiorno e grazie di essere con noi.
4: Buongiorno a tutti e a tutte.
3: Allora, dottor Lancini, apro con una domanda. Quest'anno è sicuramente la sua sezione, dato il tema dell'edizione, appunto il mondo salvato dei ragazzini, assume così un primo piano particolare, e quindi le chiedo subito quale sguardo ha voluto dare alla programmazione della sua sezione.
4: Ma appunto affrontare tematiche che riguardano i giovani, le loro esigenze, oggi si poteva affrontare la questione da diversi punti di vista. Diciamo che il filo conduttore è la relazione, soprattutto davanti a questa dimensione di una solitudine, di un sentirsi soli in mezzo agli altri che molto spesso ci caratterizza. E quindi attraverso il lavoro, l'incontro con Giovanni Soldini, che appunto ci parlerà di come ha scelto in qualche maniera il proprio talento, la propria navigazione solitaria, il tema della solitudine verrà affrontato anche insieme ad Ara Bignardi, che ha scritto un libro da questo punto di vista, e poi parleremo anche di relazioni, cosa vuol dire stare in una relazione autentica, con Chiara Gamberale, con Daniele Mencarelli, due importantissimi scrittori, pensatori del nostro paese. Poi apriamo uno spazio direttamente con la musica, in particolare con la musica di Ernia ha scritto un album che si intitola Per soldi e per amore, molto intimista, e quindi parleremo di relazioni, intimità insieme a lui.
3: Benissimo, ecco, dalle parole chiaramente anche ai fatti, quest'anno il Salone propone una sezione che prende il nome proprio dell'edizione di questo Salone, gestito direttamente dai e dalle giovani. Allora, lei non è direttamente curatore di questa sezione perché per questioni anagrafiche non poteva chiaramente entrare in questa squadra, però ecco, le chiedo di darci una sua impressione, se ha avuto modo anche di vedere dare uno sguardo, sbirciare il lavoro fatto dai suoi giovani colleghi.
4: Certo, è molto importante. Annalena Benini, appunto la direttrice, insieme a chi organizza il festival, ha voluto questa sezione in cui i giovani sono protagonisti. Ho avuto modo di incontrarli nelle riunioni organizzative che noi facciamo per appunto il salone di coordinamento. Sono ragazzi che si sono molto impegnati, sono ragazzi attivi anche in altre iniziative da tempo collegate al Salone del Libro di Torino, e quindi penso che dare voce, rendere protagonisti attivi i giovani appunto sia da sempre una delle vere modalità, non parlare di loro ma dargli ruoli, incarichi, cosa che dovrebbe fare anche la scuola e tutte le istituzioni. I giovani di oggi, se convocati e cooptati in processi, danno il meglio, mentre noi molto spesso li infantilizziamo.
3: Facciamo una considerazione generale, ecco, su questo salone e sul tema anche delle motivazioni e degli stimoli, perché in termini prettamente numerici è difficile crescere dato il contesto degli ultimi anni che vede un salone in sempre insomma al massimo volume. E allora quali sono un po' gli obiettivi e gli stimoli per questa edizione del salone?
4: Ma credo sempre quello di crescere, non tanto nei numeri ma nella qualità, nella possibilità di coinvolgere appunto anche le nuove generazioni, nella possibilità di dare voce a tutti. Il salone è evidentemente un incontro di umani, anche se intorno al libro, e quindi io credo che l'aspetto, oltre a quello della qualità, è quello di promuovere contatti, relazioni. In una società dove ci lamentiamo spesso appunto della vita iperconnessa, un evento che raccoglie così tante persone, anch'io personalmente incontri persone che magari durante l'anno non vedi, con cui ti confronti in carne e ossa appunto, con ruoli diversi, perché l'editoria è al centro, ma intorno all'editoria si muovono ovviamente tante altre esperienze al di là appunto della filiera del libro, e quindi credo che sia appunto uno sviluppo della qualità, ma soprattutto uno sviluppo delle relazioni e del stare insieme, proprio a proposito di quello che dicevo, del crescere senza sentirsi così soli.
3: Voglio chiudere con una sua citazione, perché mi ha colpito molto e mi è piaciuta molto. Il mondo salvato dai ragazzini, ma chi salva i ragazzini dal mondo?
4: Questa è una delle questioni sulle quali mi sembra ci dobbiamo interrogare. Viviamo in una società che io definisco, ahimè, un po' dissociata. Qualcuno mi dice basta dire che è dissociata, è ipocrita degli adulti. Noi abbiamo, credo, un numero come 56 siti di guerre, i bambini muoiono, c'è un individualismo senza precedenti, abbiamo delle istituzioni sia a livello diciamo di pensiero, di pensioni, di ricchezza delle nuove generazioni, di scuola che fatica ad adattarsi. Davanti a tutte queste difficoltà, il disagio dei giovani viene sempre attribuito o ai trapper o ai videogiochi o ai social network, l'unica cosa di cui parlano gli adulti, cioè cose sulle quali loro possono criticare e limitare. Diciamo che oggi i ragazzini potranno essere salvati solo da adulti che finalmente imparino a dire no a se stessi e si limitino e dicano sì ai ragazzi. Quello che è difficile sono i sì che aiutano a crescere, non i no. I no se li dovrebbero dire gli adulti. Nessuno si priva di niente, non ci sono mai stati così tanti adulti individualisti, e continuano a dire che il problema delle nuove generazioni non è che gli adulti passano troppo tempo sui social e su internet, ma il problema delle nuove generazioni è che stanno su internet. Gli adulti dovrebbero in qualche modo avere un po' più in mente le nuove generazioni, ma sai, quando si è fragili si finisce per pensare solo a se stesso e semmai per prevaricare agli altri. Chi oggi dice che il bene delle nuove generazioni consiste nel limitare internet, togliergli i social, l'intelligenza artificiale, mentre continua a alimentare un mondo dove invece dovremmo educarli, visto che questa è la società che creiamo, pensa solo a se stesso e non all'amore o al bene dei propri figli e studenti. Pensa a raccogliere, diciamo, consensi con se stessi e a dormire sonni tranquilli. Quindi credo che agli adulti spetti un compito, interrogarsi un po' di più su che cosa si possa fare per dire sì ai ragazzi e togliersi qualcosa a noi.
3: Benissimo, e con questo bellissimo messaggio noi salutiamo Matteo Lancini e gli auguriamo naturalmente un buon e intensissimo lavoro.
4: Grazie a voi.

0: E questi sono i Calibro 35, Death of Storytelling, un brano scritto da Enrico Gabrielli all'interno dell'album Momentum, pubblicato da Record Kicks il 24 gennaio del 2020. Allora, con i Calibro 35 giungiamo in coda a questa puntata e alla settimana di Almeno Due Pagine al Giorno di Play Live. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi, grazie a Matteo Crespo che ha curato la regia stamattina, grazie ancora a Jacopo Bertuglia che ha letto con me i giornali. Lo ritroviamo insieme agli altri colleghi di RBE anche questo pomeriggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, ripeto, al Padiglione 2, stand L105. Dopo di noi il GR, poi a seguire le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui lunedì 18 maggio a partire come sempre dalle 9:15. Sono le 10:59 minuti e 50 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 0011. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Ci sono anche due cittadini piemontesi tra i 5 turisti italiani che hanno perso la vita in un'immersione subacquea nelle Maldive, nell'atollo di Vavu, che erano in viaggio con un'agenzia di Verbania. Uno di loro era residente a Omegna, l'altro a Poirino. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo si sarebbe immerso al mattino e l'equipaggio ha lanciato l'allarme quando a mezzogiorno non erano ancora rientrati. Chiediamo scusa, solo un attimo di attesa e saremo nuovamente con voi. Un piccolo problema tecnico che ora andiamo a risolvere e rieccoci in onda con la notizia. E dicevamo appunto che l'allarme era stato lanciato dall'equipaggio quando a mezzogiorno non erano ancora riemersi. La polizia ha confermato di aver avviato un'indagine, ma al momento le cause del decesso sono sconosciute. Le condizioni meteorologiche del sito di immersione risultavano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva emesso un'allerta gialla per la zona, che è ancora in vigore. Nella giornata di ieri al Tribunale di Milano si è svolta la prima udienza della class action portata avanti dal Movimento Italiano Genitori, assistito legalmente dallo studio torinese Ambrosio e Commodo contro i giganti del web, tra cui Meta e TikTok, per garantire una reale tutela dei e delle minori. L'azione legale prende la mossa da stime che mostrano come circa 3 milioni e mezzo di minori tra i 7 e i 14 anni siano attivamente presenti sui social media di Meta e su TikTok. Due le richieste avanzate dall'associazione: l'adozione di meccanismi reali e certificati per il controllo dell'età degli utenti da parte delle piattaforme e l'eliminazione di tutte quelle funzionalità studiate appositamente per creare dipendenza psicologica, come algoritmi predittivi, lo scroll infinito e tecniche persuasive. Fin dalla fase iniziale del dibattimento, i legali di Meta e TikTok hanno contestato la competenza e la giurisdizione dei giudici italiani a decidere sulle loro condotte e hanno messo in dubbio i nuovi documenti depositati dai legali del movimento, che evidenziano come entrambe le società fossero già a conoscenza degli effetti dannosi dei loro algoritmi sui minori. I legali delle famiglie, coordinati da Stefano Commodo, hanno sottolineato l'urgenza del tema, che rientra nella tutela della salute pubblica, e hanno annunciato che seguiranno cause civili individuali per i danni subiti dai e dalle adolescenti. Nella mattinata di ieri si è aperta la 38esima edizione del Salone del Libro, che ha fatto registrare fin dalle prime ore lunghe code all'ingresso. Al momento non sono disponibili i dati sugli ingressi totali, ma la giornata è apparsa agli organizzatori caratterizzata da una buona affluenza, con numerose scolaresche ad animare i locali dell'ingotto fiere dell'Oval. Una delle novità della 38esima edizione del Salone è la presenza, per la prima volta in assoluto, di IRES Piemonte, l'ente pubblico regionale di ricerca, che analizza i contesti socio-economici e territoriali piemontesi, supportando la regione e gli altri enti locali nella programmazione delle politiche, analizzandone l'efficacia in settori come trasporti, sanità, ambiente, occupazione e cultura. Il programma realizzato da IRES al Salone prevede un ricco calendario di talk e presentazioni dedicati a ricerche e pubblicazioni e rappresenta un'occasione per portare la ricerca fuori dagli ambiti specialistici e favorire il confronto diretto con cittadini, istituzioni e stakeholder. Come ha spiegato ai nostri microfoni il presidente Alessandro Ciro Sciretti.
5: Questa nuova amministrazione ha deciso di aprire l'istituto al territorio, di aprire l'istituto alla cittadinanza. Noi siamo il centro di ricerca dei piemontesi e quindi riteniamo che raccontare il Piemonte attraverso la scienza, attraverso i dati che IRES ogni giorno raccoglie, elabora, analizza, sia una parte del nostro dovere istituzionale. E quindi abbiamo deciso di venire al Salone del Libro per mettere in piazza il lavoro che le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori svolgono ogni giorno a supporto della regione, a supporto degli enti del territorio in generale, per contribuire allo sviluppo del Piemonte. Un istituto come IRES ha la particolarità di occuparsi di una gamma molto ampia di argomenti, di temi. Noi in questo salone cerchiamo di trattarne molti, l'abbiamo detto, dal sociale all'ambiente, l'integrazione, l'istruzione, la formazione, tutti aspetti che però toccano quotidianamente la vita dei cittadini del Piemonte. Quindi raccontiamo sotto il profilo dei dati, delle informazioni, delle tendenze, dei numeri, la vita dei piemontesi, quello che succede ogni giorno, e proviamo anche, facendo le carte al Piemonte, a predire un pochino il futuro. Ci aspettiamo intanto un coinvolgimento, il coinvolgimento dei visitatori del salone prima di tutto, ma in generale delle persone che sono interessate a IRES, dalle quali potrebbero anche arrivarci degli spunti, delle idee, delle proposte, delle richieste su aspetti che potrebbero essere approfonditi e studiati per il futuro. Abbiamo inserito nel nostro piano strategico la volontà di essere, di fare anche progettazione partecipata e quindi di raccogliere anche le esigenze del territorio. Pensiamo alle imprese che vogliono investire, che magari hanno bisogno di studiare un determinato aspetto o magari di provare a fare delle analisi di scenario e capire a 5-10 anni un determinato settore che tipo di prospettive può avere. Ecco, per noi il salone non è soltanto raccontarci, ma è anche raccogliere, ascoltare e provare a capire se possiamo fare meglio il nostro lavoro in favore del Piemonte.
4: Nella giornata di ieri, presso la prefettura di Cuneo, è stato firmato il protocollo d'intesa per la gestione dell'accoglienza dei lavoratori stagionali impiegati nel settore ortofrutticolo nel territorio cuneese, sottoscritto dalla stessa prefettura, dalla regione Piemonte, la provincia di Cuneo, i comuni del territorio coinvolti, la Camera di Commercio di Cuneo, i consorsi socioassistenziali e le associazioni datoriali agricole e le organizzazioni sindacali. Il documento si pone l'obiettivo di mettere a sistema l'accoglienza degli stagionali in modo ordinato, diffuso e coordinato, rafforzando al tempo stesso le azioni di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato. Tra gli strumenti previsti dal protocollo figurano azioni dedicate all'assistenza e integrazione sociale, l'orientamento al lavoro, l'accompagnamento abitativo e ai servizi di trasporto, oltre all'attivazione di strutture di accoglienza diffuse in tutti i comuni aderenti. Nel weekend di domani e domenica, 16 e 17 maggio, a Perosa Argentina, torna con la quarta edizione Vini all'Insù, la manifestazione dedicata ai vini di montagna e alle eccellenze enogastronomiche del territorio alpino, evento realizzato con il patrocinio di Città Metropolitana di Torino. Degustazioni guidate, incontri e una mostra mercato con produttori provenienti dalle aree vitivinicole montane animeranno per due giorni gli spazi della storica villa, che ospiteranno i banchi d'assaggio, dove il pubblico potrà conoscere e acquistare i vini del territorio, accompagnati dai formaggi tipici delle valli pinerolesi. Durante il fine settimana i visitatori potranno inoltre partecipare a visite guidate nelle storiche vigne del Ramie, simbolo della viticoltura eroica della zona. Ne ha parlato ai microfoni di Caffè Blu il sindaco di Pomaretto e presidente dell'Unione Montana dei Comuni della Valli Chisone e Germanasca, Danilo Breusa.
6: Ritorna la quarta edizione di Vini all'Insù, questa rassegna che si svolge ogni due anni. Quest'anno ricorre nei 30 anni della costituzione del consorzio della DOC Pinerolese e quindi anche della DOC Pinerolese Ramie, quindi è un compleanno importante, perché ci sono state evoluzioni, specialmente sulla DOC del Ramie, che è da 3 vitigni riconosciuti, siamo passati a 4, oggi tutti i viticoltori del consorzio stanno lavorando per apportare ancora delle modifiche per migliorare sempre questa situazione. Quindi un appuntamento importante, una due giorni nella location di Villa Willy a Perosa Argentina, quindi diciamo che possiamo associare il vino e l'arte, la storia, la cultura in due giorni che vedono la partecipazione di tante aziende dell'arco alpino da più regioni italiane, quindi anche un momento di confronto fra viticoltori. Sappiamo tutti che la viticoltura in montagna ogni anno ha una sua storia, ogni stagione si può raccontare e può essere vissuta nei suoi miglioramenti e in quello che si riesce a realizzare. Sappiamo tutti che attorno ai vini del Pinerolese, quelli che appartengono alla nostra DOC, tutti i viticoltori stanno lavorando anche su altre produzioni. Ricordo tra l'altro che da quest'anno è il primo anno che escono per il Pinerolese il Blanc Vert con la DOC, che è un vitigno molto particolare, la Malvasia Moscata e la Malvasia di Candia, nonché il Nebbiolo del Pinerolese. Quindi è un momento importante, un momento dove i curiosi possono veramente cercare qualcosa di particolare, con momenti di visita nei terrazzamenti a Pomaretto, che sono qualcosa di particolare da visitare, anche perché è un lavoro continuo di miglioramento anno in anno, abbiamo sempre dei cantieri aperti, quindi c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere. Poi con il supporto dell'AIS sicuramente si può entrare nei dettagli sulle qualità dei vini e sulle loro particolarità.
4: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte in mattinata tendenza a piovaschi e rovesci sparsi sulle pianure e colline piemontesi, soprattutto su Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese, più isolati su Cuneese e Torinese, neve o nevischio all'interno delle vallate occidentali valdostane. In giornata piogge e rovesci più estesi con locali temporali e neve in calo fino ai 1500 metri tra Val d'Aosta e Ossole, anche a quota più bassa. In Liguria nuvoloso, molto nuvoloso sull'intera regione, salvo schiarite più ampie nel tardo pomeriggio e sera sull'Imperiese. Dalle ore centrali piovaschi o brevi rovesci sui rilievi delle zone interne e sullo Spezzino. Tra tardo pomeriggio e serata rovesci temporali in discesa dal basso Piemonte sui versanti padani occidentali, seguiti da una rapida evoluzione dei fenomeni verso Levante, con sconfinamenti in direzione delle aree costiere sottostanti di Savonese e Genovesato. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
7: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura Informazione, relax

0: sono pazzo ma non sarò mai come loro.
1: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBN.

Good times sono quelle che vi auguro, amici e amiche di RBE, tanti bei momenti su RBE Radio, RBE TV, in streaming su RBE.it. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Claudio Petronella e questo è il bistro radiofonico televisivo di Café Bleu, in onda su RBE Radio, RBE TV, dal lunedì al venerdì, dalle 11:15 circa alle 12:30. Noi partiamo con la sigla e subito con la musica è protagonista, ma non c'è solo musica, c'è una selezione pensata appositamente per voi, appositamente per voi, cucita come un sarto. Mi metto lì e preparo la playlist che compongo canzone dopo canzone dall'inizio alla fine della puntata, di ogni puntata di questa undicesima stagione, che dall'inizio di questo viaggio partito il primo settembre 2025 fino alla fine di luglio 2026 vi terrà compagnia al termine di ogni puntata con una selezione totalmente musicale, dedicata al groove, alla musica che fa battere il piede a tempo per accompagnarvi in un momento importante della giornata, quello della pausa pranzo, quello della preparazione del pranzo, perché no, anche del lavoro. Insomma, qualsiasi cosa facciate, amici e amiche di RBE, penso e spero che questa trasmissione possa farvi una piacevole compagnia. Oggi parliamo di Salone Internazionale del Libro di Torino, RBE presente allo stand, passate a trovarci al Padiglione 2, ci collegheremo con la collega Daniela Grill del programma Voci Protestanti, che in questo momento si trova al Lingotto con altri colleghi della radio lì ad animare il nostro stand. Saremo con Bruno Zaro, autore del libro Terre d'Istria, pubblicato dall'AR Editore, casa editrice della Valchisone, che ritroviamo ben volentieri questa mattina su RBE. E staremo tra poco con Cecilia Bozzolini, mente organizzatrice, direttrice del Festival Fringe, che si appresta ad aprire i attenti tra pochi giorni, la settimana prossima a Torino. E non manca il discorso legato alla musica. Ci collegheremo tra poco con Gustavo, uscito recentemente, proprio oggi, col nuovo album, e recentemente con due singoli di cui avevamo modo di ascoltarne l'ultimo, Una bella giornata. Restate con noi, abbiamo tanto da mostrarvi, tanto da raccontarvi su RBE. Spazio alla musica, Stereo Lab, French Disco.

Stereo Lab, amici e amiche di RB con French Disco, siamo pronti per collegarci con il Lingotto Fiere, dove si trova una discreta squadra di RB per animare il nostro stand. Passate a trovarci, siamo al padiglione 2 e dovrebbe essere in collegamento con noi, la stiamo aspettando, la collega Daniela Grill del programma Voci Protestanti. Daniela, un po' come tutte e tutti noi, ci sta alternando alle interviste, ai contributi inviati ai programmi in onda da Lusenna, dai nostri studi. Ci sono stati dei collegamenti con altre trasmissioni, contenuti che sono condivisi anche sulla scaletta del notiziario. Uno ad esempio è andato in onda proprio poco fa con la conduzione del collega Matteo Chiarenza. È un salone questo dedicato in particolare a Elsa Morante, il mondo salvato dai ragazzini, come ormai consuetudine, con la direzione di Annalena Benini. Le edizioni recenti del Salone del Libro, dirette dalla scrittrice, sono dedicate a scrittrici, a libri di scrittrici, come quest'anno appunto al lavoro di Elsa Morante, un lavoro che propone un titolo, Il mondo salvato dai ragazzini, che dà davvero tanti spunti, tanti momenti di riflessione, tanti stimoli. È un manifesto, al tempo stesso è una poesia, una festa, un modo insomma per delineare e sottolineare l'importanza dei giovani e delle giovani, al punto che una discreta parte del programma di quest'anno del Salone del Libro è dedicata appunto, ed è stata curata da un gruppo di lavoro molto giovane. Stiamo cercando di collegarci con la collega Daniela Grillo per un ultimo aggiornamento. Mi dicono che è in attesa, vediamo un po' se non è in attesa, non ti vediamo, scrivo adesso non ti vediamo, e nel frattempo cerchiamo insomma di capire cosa propone il salone. Vi ricordo che noi siamo presenti e vi proporremo dei contenuti che vi stiamo preparando per voi, e tra poco insomma ci collegheremo con una delle case editrici che tra l'altro è più di un'occasione abbiamo avuto modo di sentire, non solo durante il salone ma anche durante tutto l'anno con i diversi libri che vi proponiamo. Invito la regia a chiudere e riaprire il programma che solitamente utilizziamo per le dirette, vediamo un po' se riusciamo nel frattempo insomma cerchiamo di ristabilire la linea con la collega Daniela Grill. Nel frattempo vi ricordo insomma il libro che tra poco avremo il piacere di presentare. Mi riferisco al libro Terre d'Istria, che è un libro scritto da Bruno Zaro, che parla appunto di un viaggio che ha effettuato l'autore Bruno Zaro proprio in Istria, un viaggio effettuato a piedi. Lui, Bruno Zaro, è di Cumiana, quindi non lontano da dove vi stiamo trasmettendo, ed è un autore che ha origini istriane, un autore che ha avuto modo di camminare in Istria, ha avuto modo di incontrare diverse comunità di italiani ancora presenti e che vivono insomma in questa terra, che in passato fu territorio italiano ma che è un territorio bilingue, ormai diventato bilingue, tra la Croazia, la Slovenia e l'Italia appunto. Stiamo cercando di fissare il collegamento, non so se dammi un segno regia, vediamo un po' se riusciamo, una mano che fa col dito così, cosa vuol dire? Vuol dire che no, vabbè, noi cercheremo, quando il dito va su e giù di lato vuol dire che no, noi ci riproviamo. Sta attendendo l'organizzatore, vediamo un po' se riusciamo. Non lo vede la mia regia di Giosuè Pontè. Facciamo così, andiamo avanti con la trasmissione. Tra poco ci colleghiamo con Cecilia Bozzolini per scoprire il dietro le quinte del Fringe Festival. Restate con noi.

0: Ok. Lei era Emiliana Torrini, italiana e islandese al tempo stesso. Noi amiamo creare ponti sia geografici ma anche culturali attraverso i libri, attraverso le tante idee che ad esempio propone il Salone Internazionale del Libro in corso da ieri 14 maggio fino a lunedì 18. RBE ve lo racconterà, il proprio stand al padiglione 2, ma non solo allo stand, anche in giro. Il nostro sguardo si guarda, appunto, vi permette di scoprire diverse attività come quella che tra poco ci racconterà la collega del programma Voci Protestanti, Daniela Grill. Ciao Daniela, benvenuta a Café Bleu.
1: Buongiorno, eccoci.
0: Dove ti trovi in questo momento, Dani?
1: Allora, in questo momento sono al padiglione 2, che è lo stesso padiglione che in effetti ospita lo stand di RBE. Noi siamo allo stand L105, siamo nel padiglione 2, però c'è anche lo stand della protezione civile, che ho scovato veramente in una tutta. Ora ve la faccio anche vedere, e poi le mie spalle, già la potete un pochino vedere, ma ve la faccio vedere meglio.
0: Oh.
1: Questa mostra che a 10 anni di distanza dal terremoto di Amatrice, che avvenne nel 2016, adesso sono stati 10 anni per misurare. Questa mostra è una mostra di fotografie realizzate da ragazzi che hanno vissuto nel campo della protezione civile. E tutte sono immagini che loro stessi hanno raccolto, hanno realizzato con il loro punto di vista, dal punto di vista dal basso, dal punto di vista ad altezza bambino. Ci sono gli operatori, le operatrici con cui hanno fatto cose, ma ci sono anche delle occhiaie, ci sono delle scarpe, delle calze, una bicicletta, dei giochi, una palla, un cielo. Guardate che meraviglia questa. È una mostra molto particolare. Perché mi spiegavano gli operatori e le operatrici che erano curata, che appena dopo il percorso di attrice c'erano moltissime richieste di inviare foto da parte dei media internazionali, che si chiedevano immagini, che chiedevano solamente anche immagini di bambini. Ovviamente non si possono mandare immagini di bambini, soprattutto in contesti un po' particolari, per lo più in questo caso. Quindi per cercare di soddisfare queste richieste da una parte, e per cercare anche di dare voce ai bambini, ho trovato questa idea, che io trovo veramente geniale, di far raccontare loro stessi quello che stavano vivendo. Quindi non ci sono delle immagini di voi, dei ragazzi, dei bambini, ma c'è quello che loro occhi vedevano in quei mesi. E la trovo un po' sovente.
0: Bello!
1: Il titolo di questa mostra è Pinta Peru, ecco qua, il titolo, vi faccio anche vedere. Che
0: sì.
1: Cos'è questa piccola finestrotta? Pinta Peru è la formula magica, una sorta di appunto modo per scacciare i pensieri brutti che un mago, il mago Lapone, portava nel campo successivi appunto al terremoto. Beh, visto che quest'anno il tema del salone è il mondo salvato dei ragazzini, direi che questo esempio di sono i ragazzini che sono essere portati qui è davvero un bel esempio. Che ne dici?
0: Sì, assolutamente sì, ti ringrazio Daniela, perché è proprio in linea un po' con sia con il salone ma anche con quello che proponiamo qui in questa trasmissione a Café Blu su RBE e nel nostro palinsesto, nel racconto che ci vede, amici e amiche, spostare il nostro sguardo sui libri, partendo dai libri e partendo dai temi e dal tema del salone, il mondo salvato dai ragazzini e il terremoto raccontato dai ragazzini. Amatrice, noi incontrammo gli amici di Amatrice, di Radio Amatrice, tempo fa a Radio City a Milano. La radio era l'unica attività, l'unica installazione, l'unico modo per comunicare presenti in quegli anni ad Amatrice, quindi potete immaginare l'importanza di questo mezzo di comunicazione, come è importante la mostra che ci ha raccontato Daniela. Grazie Daniela, è bellissima davvero, e stiamo vedendo le foto, amici e amiche che siete in radio in questo momento, collegatevi su rba.it o in TV, canale 87. Grazie.
1: Prego, grazie a voi, caro Claudio, buona trasmissione e buona continuazione.
0: Anche a te. Dai, buon lavoro, ciao.
2: WhatsApp in diretta.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.
2: Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
4: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
5: Amici e amiche di RBE, venite con me, andiamo nel retroscena del Torino Fringe Festival 2026 dal 19 al 24 di maggio nel capoluogo piemontese, una 14ª edizione dedicata al futuro, il futuro che va in scena, in che modo, il futuro che verrà, Metropolis, il futuro che verrà, questo è il tema, lo chiediamo alla persona che ne cura il programma insieme al suo gruppo di lavoro, Cecilia Bozzolini. Ciao Cecilia, bentornata su RBE.

0: che è stato piuttosto profetico. Quindi è un'edizione che ha un programma poliforme, ibrido, mm-hmm. e con tematiche di vario genere, dal rapporto appunto tra intelligenza artificiale e umano, l'incedere delle guerre, il riscaldamento globale, insomma tutti temi molto, molto attuali. E in questo modo gli artisti danno voce proprio a questa metropolis, che non è solo Torino ma anche tutte le altre metropolis europee ed extraeuropee.
1: Sai cosa mi incuriosisce, Cecilia? Come i vari artisti e le varie artiste hanno declinato questo vostro tema? A me incuriosisce perché parliamo di un'arte antichissima, un'arte come quella della scena, quella del teatro, quello insomma delle arti del palco, sceniche portate a Torino dal Fringe. In questa prima settimana del festival ho visto che sul vostro sito c'è un filo conduttore, si chiama Fringe Core. Di cosa si tratta?
0: Allora, il Fringe Core è in realtà per entrambe le settimane, è proprio il cuore del festival, quindi noi selezioniamo gli artisti, le compagnie tramite un bando, una call che è uscita in autunno. Quest'anno hanno aderito più di 700 artisti da tutto il mondo, e questo core che vediamo nel programma sono i 28 selezionati, okay. con spettacoli che davvero spaziano dalla commedia alla stand-up, alla musica, ai concerti, visual art, video mapping, ce n'è davvero di tutti i generi e per tutti i gusti. Tentiamo proprio di dare più varietà a questo programma per avvicinare ogni esigenza di pubblico.
1: Un'altra particolarità del Fringe che mi ha sempre colpito, Cecilia, è quella di abbracciare la città, il capoluogo piemontese, Torino. In che modo, insomma, dialogherà Fringe con Torino anche quest'anno? Immagino sarà un'edizione diffusa. Com'è nata la scelta dei luoghi e come sono stati messi in dialogo con i vari spettacoli? Puoi farmi un esempio?
0: Certo, la caratteristica della diffusione è proprio la natura del festival, quindi si va proprio laddove la cultura, non che non arrivi, però una delle cose che diciamo sempre, che ci piace far inciampare il pubblico nello spettacolo dal vivo. E la scelta degli spettacoli avviene già un anno prima, quindi finisce un festival e già iniziamo a pensare al futuro, appunto al futuro che verrà, e dopodiché andiamo a fare un vero Tetris proprio di collocazione dello spettacolo abbinato allo spazio. C'è proprio un'analisi dietro che comprende uno sguardo sia dal punto di vista della comunicazione che della progettazione, anche di spettacolo adatto proprio al tipo di luogo, cosa c'è intorno, e anche di prossimità con il pubblico.
1: Quando parliamo di trasformazione di futuro, penso a Torino, come si è trasformata nel corso degli anni, negli ultimi 25-26 anni, insomma è diventata un'altra città rispetto al secolo scorso, ma davvero in modo molto concreto. Il tema di quest'anno, partendo da Metropolis e Cecilia, indaga anche su questa trasformazione. Ci sarà un momento anche per riflettere sulle trasformazioni non solo dei luoghi, dei palcoscenici, ma anche dell'arte che voi portate in scena?
0: Sì, certo, ci sarà proprio un momento dedicato, tra gli altri, comunque adesso sì. È il primo che mi viene in mente, è il 21 di maggio, è un incontro che ha proprio come titolo Il futuro che verrà, in collaborazione con Fondazione Mondadori, in cui si rifletterà proprio sul tipo di città che si desidera, si immagina, ma anche si tema da qui ai prossimi 100 anni, quindi non solo da un punto di vista artistico ma anche urbano e sociale.
1: Amici e amiche di RBE, siamo stati nel dietro le quinte del Torino Fringe Festival, in programma dal 19 al 31 di maggio 2026, un omaggio a Metropolis, alle atmosfere di questo film di Fritz Lang, una realtà che è diventata tale nel 2026, parlava del 2026, ecco ci siamo in pieno. Come l'arte di scena, le arti sceniche dialogano e interpretano i temi del futuro, lo abbiamo scoperto attraverso una chiacchierato intorno al Fringe Festival con la persona che ne ha curato il programma col suo gruppo di lavoro, Cecilia Bozzolini. Per avere tutte le informazioni sul festival, per la biglietteria, per il programma, come possiamo fare?
0: Allora, intanto sul nostro sito www.tofringe.it, i biglietti sono acquistabili sia sul nostro sito che su vivaticket.tofringe, e poi abbiamo anche un info point biglietteria centrale in via Pallavicino all'Off Topic.
1: Grazie Cecilia, buon proseguimento, buon lavoro e buon festival.
0: Grazie a voi, a presto, grazie.

0: vi odio tutti, è un bel dito alzato, vi lascio immaginare quale. Ah, una bella giornata, i due singoli finora usciti del nuovo album di Gustavo, Il coraggio di non piacere. Ecco, insomma, c'è molto da raccontare in queste 10 canzoni uscite calde calde, fresche fresche, vedete un po' voi amici e amiche di RBE, proprio oggi, 15 di maggio. Rullo i tamburi, abbiamo con noi Gustavo. Ciao Gustavo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie Claudio dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto su RBE. Insomma, questo è il tuo secondo album. Come si intitolava il primo?
1: Il primo si chiamava Stronzo, un disco autobiografico.
0: Ecco, te l'ho fatto dire a te, l'ho fatto dire a te. Insomma, un disco autobiografico. Insomma, tu giochi molto con le parole, giochi molto con l'ironia e anche con l'immagine del disco, che c'è un bambino che ha un dito sollevato. Ecco, e ci odia tutti, un singolo vi odio tutti. Insomma, il coraggio di non piacere è un po' il filo conduttore. Qual è di questo album, di queste 10 canzoni, Gustavo?
1: Allora, il bambino che vedi nella copertina sono io.
0: E immaginavo, quindi, immaginavo.
1: Quindi, il filo conduttore, diciamo, è quello di cercare in tutte le varie sfaccettature dell'essere, di cercare di essere il più autentici possibili. E questo al giorno d'oggi secondo me è una grande sfida, perché con tutti gli stimoli che ci arrivano non è semplicissimo capire chi si è.
0: Certo, e tu con queste 10 canzoni da dove sei partito per raccontare? Sei partito da te stesso? Hai deciso di mettere, insomma, nero su bianco un tuo diario personale che ovviamente viene filtrato attraverso la musica e la forma canzone? Come ti sei raccontato? Che tipo di Gustavo esce dalle canzoni del disco?
1: Allora, praticamente c'è un po' di continuità con il primo disco, nel senso che io sono un povero stronzo, una persona qualsiasi, uno comune. E quindi quando io lavoro, mentre lavoro, ogni tanto ho dei momenti morti e lì prendo la chitarra e suono, quando pranzo in macchina prendo la chitarra e suono, e spesso facendo delle cover tengo gli accordi, gioco con le parole, viene fuori della roba, e della roba è sempre un po' di prendersi in giro dicendosi un po' la verità, perché alla fine io credo che viviamo tutti una vita simile ed è una vita molto semplice.
0: Insomma, una vita molto simile e semplice, è vero, siamo d'accordo assolutamente, e soprattutto forse dobbiamo rendercene un po' conto tutte e tutti. C'è una sovrastruttura intorno a noi e sopra di noi che forse ci appesantisce, no? Sei d'accordo? Quindi forse dovremmo semplicemente essere noi stessi, siamo fatti così, come diceva la sigla di un cartone animato.
1: Esatto, io sono d'accordo. Il fatto è che adesso con alcune forme di media tendono a uscire molto di più, diciamo, realtà un po' fittizie. Se ti guardi intorno sembra che ci sono tutti scienziati nucleari, tutta una realtà un po' inflazionata, e a mio avviso bisogna anche riportare un po' le persone con i piedi per terra, e l'arte serve a questo.
0: E poi c'è il coraggio del titolo, caro Gustavo, il coraggio di non piacere. Ci vuole coraggio per non piacere, quindi?
1: Sì, soprattutto al giorno d'oggi, diciamo, dire una realtà che può non piacere alla gente è un atto, secondo me, anche rivoluzionario, perché è facile accodarsi a quello che poi è il sentire comune, a quello che ti vogliono che tu sia.
0: E quindi il coraggio, Gustavo, ha anche un prezzo, immagino, no? Qual è il prezzo di questo coraggio?
1: Allora, ci sta un prezzo emotivo, perché è il primo prezzo da pagare, quello di, in un certo senso, sentire il non piacere agli altri, sentire qualche sguardo, qualche parola, sentire questo. E dall'altro c'è il prezzo della solitudine, perché comunque il non piacere ti porta un po' anche all'isolamento. Però a mio avviso, se non lo fa chi prova a fare arte, chi lo dovrebbe fare?
0: Certo.
1: Ad oggi gli artisti io li vedo che sono tutti un po' schiavi dell'algoritmo, che cercano di fare quello che piace, perché quello che piace viene premiato dai social e da queste strutture qui.
0: Sai cos'è il problema? Che poi quello che piace cambia, e quindi è tutto un rincorrere, rincorrere l'algoritmo, che è una cosa terribile questa cosa, insomma, è tremendo. Vabbè, insomma, sono 10 le canzoni di Coraggio di Non Piacere in cui Gustavo ci inviti a riflettere. Non ci dai delle risposte in queste canzoni che ho ascoltato ben volentieri, ci dai delle domande, e devo essere sincero, forse è quello di cui abbiamo bisogno. Noi siamo pronti per lanciare una delle tue canzoni, la nona canzone del disco, Una Bella Giornata. Come si pone? Ok, l'hai messa come nona traccia su 10, ma dove si pone esattamente nel tuo percorso, nel tuo cammino come amante della musica e come persona che fa questo lavoro così artigianale, quello di creare canzoni?
1: Allora, Una Bella Giornata l'ho messa come nona canzone perché voleva essere un po' conclusiva, perché lì racconto un po' di emozioni che io ho provato facendo dei paragoni con il mondo calcistico e altre cose belle che ho vissuto e che viviamo un po' tutti. È un po' quasi di chiusura, perché ecco, questo percorso qui è sempre un'avventura, ed è un'avventura che è composta principalmente dalle persone che ti accompagnano, e sono persone che magari incontri anche una volta sola, come io ho incontrato te.
0: Certo.
1: E tutto questo rende questo percorso vivo, bello e piacevole.
0: Assolutamente.
1: E lì lo racconto in un certo senso.
0: Incontri anche il pubblico nei tuoi concerti, come ti poni nei concerti, nelle esibizioni dal vivo, Gustavo?
1: Allora, io con i concerti ho un rapporto di amore e odio, perché mi diverto tanto, però siccome c'ho un po' d'ansia generalizzata, devo bere tanto, quindi ogni volta, ecco, niente, ci vogliono 2 giorni di convalescenza, prognosi riservata, cioè, è critica, però sì, quando okay. Mi diverto sempre, ecco, va sempre molto bene quando vado.
0: Sei da solo oppure hai una band con te?
1: Allora, ho suonato sia da solo che con un trio che con una band di 4-5 elementi, e ecco, con la band ti diverti tanto, però ad oggi preferisco andare da solo. Non ho un tour ancora in programma, ma a breve lo programmerò. Vorrei andare da solo perché quando hai una struttura più snella è più facile suonare, ed è più facile, cioè, sia per i locali sia per te, perché
0: certo,
1: prendi
0: certo.
1: La chitarra, prendi la mano e vai
0: insomma. Il coraggio di non piacere anche dal vivo, presto spero, insomma, nella fine primavera, inizio estate 2026, ti aspettiamo anche da queste parti, in Piemonte. Verrai? Sei già stato qua a suonare?
1: Allora, sono stato in Piemonte in realtà mai a suonare, no, non sono mai stato, sì.
0: È ora di venire qua,
1: sarebbe
0: dai.
1: Quasi ora, mi piacerebbe, sì, sembrate allegri, simpatici.
0: No, noi ce la mettiamo tutta. Tu dove vivi?
1: Io vivo a Teramo, in Abruzzo, diciamo.
0: E come si fa musica a Teramo in Abruzzo?
1: Allora, a mio avviso, ecco, se hai una struttura snella, chitarra, voce, poco più, ci riesci a suonare, devi essere disposto, ecco, come pur musicisti si lamentano del fatto che pagano poco, io capisco anche i gestori, il problema è sempre quello, c'è qualche club, ci sta la possibilità, bisogna solo un po' darsi da fare e ecco, mettersi in gioco, cercare anche un po' di adattarsi, nel senso snellire un po' le strutture,
0: certo.
1: Però ecco, a mio avviso un artista deve essere anche un po' capace di, no, di trovare un compromesso su queste cose qui con i locali, eccetera.
0: Okay.
1: Alla fine io anche chitarra e voce mi muovo.
0: Ok. Gustavo, siamo arrivati alle 12:04 minuti, è ora di pranzo, penso sia a Teramo ma anche qua in Piemonte. No, forse giù si mangia un po' più tardi, 1:30. Insomma, tu ami cucinare?
1: Allora, io non sono un amante del cucinare, ma sono un amante del mangiare. Io ho 3-4 piatti che mi faccio sempre quelli e mi difendo.
0: Ma come? Vabbè, e se fossimo lì con te in questo momento, non dico in macchina, ma a casa tua, insomma, che cosa ci prepareresti, sì, se fossimo lì con te ora?
1: Allora, il mio cavallo di battaglia sono gli gnocchi comprati con carne macinata, gorgonzola e zucchine.
0: Tutti insieme?
1: Tutto insieme, cioè prima devi far soffriggere la carne, poi ci butti le zucchine e poi ci metti il gorgonzola. Se
0: a
1: ci
0: chiudere.
1: Mette 2 noci sopra.
0: Mamma mia. E questo è
1: un po' calorico.
0: È uno dei tuoi 4 piatti, insomma?
1: Sì, allora io faccio questo, oppure mi faccio un ragù molto veloce, nel senso che un ragù in 20 minuti,
0: okay,
1: lo improvviso. Poi che c'ho? Le sovraccosce di pollo.
0: Beh,
1: non so se le hai mai fatte, sì, le cuoci dal lato della pelle.
0: Presente.
1: Le cuoci dal lato della pelle, il grassetto loro. E poi niente, qualche insalatone, roba così.
0: Ah, boh, c'è anche un po' di verdura in tutto questo, insomma, beh, meno
1: ogni tanto, okay, ogni tanto, il minimo, il minimo possibile.
0: Ok, amici e amiche di RBS, siamo stati nel Dietro le Quinte di un nuovo disco uscito proprio oggi, 15 di maggio. Vogliategli bene a questo disco, andate ad ascoltarlo in digitale, spero anche dal vivo presto qui in Piemonte. Il coraggio di non piacere, lui è Gustavo, abbiamo avuto il piacere di incontrarlo qui su RBE. Gustavo, io ti auguro tanta bella musica e chissà, magari ci si vede in Piemonte sotto il palco. A presto.
1: Grazie mille Claudio, è stato un piacere stare qui con voi. Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao.
2: RBE, vicina a te.
3: Vado. È stata proprio una bella giornata con te.

potrai mai, smetterai d'essere scelta. Quando sceglierai, perché dirtelo ancora, se tanto già lo sai. Io non m'arrendo.

0: niente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Lui era Sergio Endrigo, cantautore storico della canzone italiana. La sua regione d'origine, la sua origine era dell'Istria, un cantautore istriano che ci permette di tornare, di entrare nell'argomento del libro che in questo momento, anzi poco fa, è terminata la presentazione all'Oval del Lingotto durante il Salone del Libro di Torino, la presentazione del libro Terra d'Istria, un viaggio a piedi fra memoria e testimonianza, dove ogni casa ha la sua storia da raccontare. Lo dico in italiano e non in dialetto istriano, perché insomma ve lo lascio immaginare e ve lo lascio sfogliare. Insomma, se capitate al Lingotto, passate allo stand della LAR Editore, casa editrice della Val Chisone, che ha pubblicato questo libro, il libro di Bruno Zaro. Lui è di Cumiana e ha origini istriane. Siccome non riusciamo a entrare in collegamento con Andrea Gravello, l'editore, e con Bruno Zaro per problemi di connessione, perché non è facile prendere la linea al Lingotto, potete immaginare le tante, insomma, antenne di cellulare e di smartphone collegati nello stesso punto. Insomma, noi abbiamo un riassunto di questo libro, da cosa è nato, da come è nata l'idea di scrivere e di pubblicare Terre d'Istria.
1: Allora, questo libro è nato perché io sono un appassionato di cammini molto lunghi. E un giorno ho deciso di andare a fare un cammino che mi sono creato io in Istria, perché io sono di origini istriane. E quindi ho pensato di andare a cercare le mie radici con questo, andando a piedi. E l'idea di scriverlo, questo libro, mi è venuta per unire tutte queste mie passioni. E così sono andato e ho avuto l'occasione di incontrare veramente un sacco di gente, soprattutto, ed era il mio scopo, di incontrare gli italiani, che sono gli istriani italiani che sono rimasti lì, perché di libri che parlano dell'esodo e di gente, storie di istriani che sono venuti via, ce ne sono già tanti, ma non ce n'erano della gente che è rimasta. E io ho contattato, prima di partire, tutte le comunità istriane che ci sono lì in Istria, degli italiani, che si sono organizzate fin dal 1945-46, si sono formate in ogni paese comunità di minoranze di italiani che sono rimasti e che ci sono tuttora, unite tutte in un'associazione che si chiama Unione Italiana. Ed è stato molto molto interessante, perché prima di tutto mi hanno accolto fin da subito, fin da quando c'era, che io li ho contattati la prima volta. E poi quando sono arrivato lì io pensavo di andare ovviamente negli alberghi, e invece tutti che mi hanno accolto con cibo e dormire, tutto pagato da loro. È stata una cosa bellissima, perché mi hanno proprio accettato a braccia aperte, e da questo e da tutti i loro racconti è nata questo libro.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Ringraziamo ancora gli amici e le amiche della LAR Editore, casa editrice della Val Chisone, che ha pubblicato Terre d'Istria, libro che è stato presentato poco fa all'Oval del Lingotto, dove è in corso la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Terre d'Istria, libro di Bruno Zaro, di cui vi abbiamo proposto il racconto, come è nato questo libro che riporta il cammino di Bruno Zaro, un cittadino di Cumiana, quindi del Pinerolese, un cammino svolto da Zaro nelle sue terre d'origine, l'Istria, un cammino che ha visto Zaro dialogare con le comunità di italiani ancora presenti in queste terre, che furono italiane, poi insomma passarono, dopo il trattato di Osimo del 1975, passarono definitivamente poi alla Jugoslavia e poi successivamente alla Croazia e alla Slovenia. Questo libro è un libro che in questi giorni viene presentato al Salone del Libro, ne abbiamo parlato qui su RBE. Ringraziamo per per la realizzazione del video, Andrea Gravello e Vanessa Ger, per aver realizzato questo video che ha un po' tamponato la mancanza di collegamento, perché non è facile entrare in collegamento con il Lingotto in questi giorni. È abbastanza complesso, come potete immaginare, le migliaia e migliaia di persone e con i loro cellulari, ciascuno almeno uno di loro ha almeno un cellulare, quindi potete immaginare la difficoltà dei collegamenti. Abbiamo avuto modo però di collegarci con Daniela Grill e siamo riusciti a trovare uno spazio tra le varie connessioni. Daniela Grill del programma Voci Protestanti, che ci ha portato a conoscenza di una mostra molto bella in corso al Padiglione 2, una mostra che la Protezione Civile di Amatrice nel Lazio ha proposto al Salone del Libro, propone in questi giorni, con il racconto fotografico dei bambini e delle bambine, e dal loro punto di vista hanno raccontato il terremoto con una mostra molto molto toccante che vi invitiamo a visitare. Lasciamo adesso spazio alla musica con il momento dedicato al groove. Basta con le parole, spazio alla musica, la musica che insomma in questo caso vi farà ballare, ne sono sicuro, perché in tutto questo ho messo Corona, Sandy Martin, ho messo anche Alcazar, con il quale partiamo col momento groove e Do the Café Bleu, via!

0: The Rhythm of the Night, il ritmo delle 12:30 e 6 secondi, amici e amiche di RBE. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Caffè Blu del bistrò radiofonico e televisivo di RBE. Ci siamo collegati in due occasioni oggi, innanzitutto con la collega del programma Voci Protestanti, che va in onda nel primo pomeriggio su RBE Radio e RBE TV. Daniela Grill ci ha accompagnato alla scoperta di una mostra attualmente in corso nel padiglione 2, dove è presente lo stand di RBE. A padiglione 2 c'è una mostra molto bella realizzata da bambini e bambine che si sono inventati e inventate fotografi e fotografe, uno sguardo sul terremoto dai bambini e dalle bambine, quindi anche dall'altezza dei bambini e delle bambine. Una mostra molto bella che trovate al padiglione 2, raccontata dalla collega Daniela Grill. E poi abbiamo avuto modo di collegarci con lo stand della Lara Editore di Perosa Argentina, Val Chisone. Un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche della Val Chisone. Ebbene, grazie a Vanessa Ger e all'editore Andrea Gravello abbiamo avuto modo di trovare, insomma, una soluzione rispetto al mancato collegamento, perché non è molto facile, non è facile per nulla collegarsi in diretta audio video con il Lingotto, data la difficoltà delle tantissime persone presenti in questo momento per il Salone del Libro. Ebbene, con un video di 2 minuti abbondanti vi abbiamo proposto il racconto di Bruno Zaro intorno a Terre d'Istria, il suo libro dedicato al cammino che ha effettuato l'autore nelle terre d'Istria alla ricerca delle sue radici e dell'incontro con le comunità italiane che vivono in quei luoghi. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Caffè Blu. Sabato e domenica sarò anch'io al Lingotto, allo stand, passate a trovarci. Ringrazio Giosuè Pontei in regia, ringrazio soprattutto tutte e tutti voi, vi auguro una bella giornata e vi auguro soprattutto di vivere tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Donald Trump ha lasciato la Cina, ha raggiunto importanti intese comuni, dice sì, mentre Washington rivendica fantastici accordi commerciali. Ma dal vertice è Pechino ad uscire più forte. Aggressioni e violenze dei coloni israeliani nel giorno della Nakba, la cacciata dei palestinesi dai loro territori nel 1948. Bruciate moschee e abitazioni. Un morto in Cisgiordania, 2 a Gaza. Nuovo balzo dell'inflazione, più 2,7%, aumentano i beni energetici e gli alimentari, i consumatori avvertono, sarà una stangata per le famiglie, cresce anche il debito pubblico che fa segnare un nuovo record negativo. In Italia nell'ultimo anno sono aumentati gli episodi di violenza e odio nei confronti delle persone LGBTQ+, quanto emerge dal report dell'Arcigay. Il segretario generale Piazzoni denuncia, il governo Meloni legittima le discriminazioni e non fa nulla per contrastarle. Buongiorno dalla redazione, le 12:31, il giornale radio. Donald Trump ha lasciato Pechino per tornare negli Stati Uniti dopo 2 giorni di incontri con Xi Jinping, raggiunte importanti intese comuni, ha dichiarato il presidente cinese, che ha parlato di rapporti tra i due paesi nuovi, costruttivi, basati su una stabilità strategica. Trump ha rivendicato invece i fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. Dal vertice Pechino esce però con una posizione di forza maggiore, nonostante le dichiarazioni di apertura restano molte questioni irrisolte. Sentiamo Roberto Festa.
4: La colpa, come sempre, è di Joe Biden. In un post su Truth Social, Donald Trump ha spiegato che le allusioni che Xi Jinping continua a fare al declino americano sono vere, ma riguarderebbero gli anni di Joe Biden alla Casa Bianca. Il tema del declino della vecchia superpotenza di fronte alle ambizioni, all'ascesa della nuova, è molto forte, molto presente, per esempio, sui media americani in queste ore. Il modo in cui il presidente cinese ha ricordato agli americani che devono abbandonare Taiwan al suo destino, senza che Trump obiettivamente diretta. Se nulla, è stata in qualche modo la prova più plastica dello status di superpotenza ormai raggiunto da Pechino. Per il resto, questi due giorni di vertice sono stati segnati da un clima di grande sfarzo, di lusinghe. Ieri sera c'è stato il banchetto in cui Trump, al momento del brindisi, ha invitato sì a Washington. Oggi i due leader si sono stretti la mano a Zhongnanhai, un complesso segreto di Pechino cui pochi esterni hanno accesso. Si sa però poco di che cosa concretamente Stati Uniti e Cina abbiano deciso. L'unica notizia emersa è che Xi Jinping ha consentito l'acquisto di 200 aerei Boeing e 10 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani. Trump poco fa ha detto che il vertice è stato incredibile, un successo, che lui e Xi Jinping tra l'altro pensano che l'Iran non debba avere il nucleare e che lo stretto di Hormuz debba essere riaperto immediatamente. In realtà Xi Jinping si è mantenuto abbottonatissimo, non ha detto niente sulla guerra. In questo momento, del resto, non gli conviene correre in aiuto degli americani in una crisi che sta mettendo in difficoltà Washington e accrescendo il potere, l'influenza cinese nel mondo.
3: I palestinesi oggi ricordano la Nakba, letteralmente la catastrofe, la cacciata dai propri territori del maggio 1948 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Ieri sera migliaia di coloni hanno partecipato alla Marcia delle Bandiere, una manifestazione ultranazionalista a cui hanno preso parte anche i ministri di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich, proprio per celebrare l'esodo forzato di parte della popolazione palestinese. Coloni israeliani questa mattina hanno incendiato una moschea e i veicoli civili in un villaggio vicino a Ramallah, aggressione da parte dei coloni israeliani anche vicino Betlemme. In Cisgiordania un sedicenne palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano ieri sera. Sul senso di questa giornata abbiamo raggiunto Ani Gaber, già funzionario dell'ambasciata palestinese in Italia.
5: Allora nel 48 furono 1 milione di palestinesi profughi, ci sono addirittura anche i miei nonni di Jaffa che sono stati cacciati via. Oggi sono diventati 7 milioni di profughi palestinesi erranti in varie parti del mondo. Al loro posto è nato lo Stato di Israele. E quello che chiediamo oggi è di far tornare i profughi palestinesi nella loro casa, hanno lasciato la terra, la casa, di creare lo Stato palestinese indipendente con Gerusalemme capitale. Altrimenti non si trovare nessuna soluzione per la questione, andrà avanti fino alla finito. Nessun palestinese è disposto a rinunciare al suo diritto al ritorno e all'autodeterminazione. Israele ha continuato a praticare una politica di cancellazione delle tracce dei palestinesi, sono stati addirittura distrutti più di 500 villaggi rasi al suolo. Questa politica di distruzione è andata avanti anche nei nostri tempi. C'è una catastrofe nella catastrofe a Gaza, invivibile, la striscia è rasa al suolo e la stessa politica viene attuata anche in Cisgiordania, l'attacco continuo di ogni giorno dei coloni nei confronti della nostra popolazione, dei nostri villaggi, delle nostre città. Il mondo purtroppo sta lì a guardare.
3: E a Gaza un raid israeliano ha causato questa mattina 2 morti nel nord, la situazione resta drammatica in tutta la striscia. Verso Gaza prosegue intanto il viaggio della Global Sumund Flottiglia, al momento si trova in acque internazionali, già questa notte però rischia l'abbordaggio da parte di Israele. Su una delle imbarcazioni abbiamo raggiunto l'attivista Antonella Bundu.
6: Siamo a circa 350 miglia nautiche da Gaza, dicono che le condizioni sono ottimali, c'è il mare molto mosso, ieri c'erano tanti droni, evidentemente solo di osservazione, siamo insieme ancora a tutta la flottiglia, è chiaro che temiamo un abbordaggio, normalmente loro

0: vediamo se riescono a fermarci tutti, se invece qualcuno riesce a non essere intercettato.
1: L'economia italiana, nuovo balzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% su base annua, lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento è sostenuto essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La crescita sul carrello della spesa, i beni alimentari per la cura della casa delle persone, è stata del 2,3%, per i consumatori sarà una vera e propria stangata per le famiglie. Il tutto a fronte di un prodotto interno lordo fermo e un debito pubblico che torna a crescere, nonostante le rassicurazioni del Ministero dell'Economia. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
2: Record per il debito pubblico italiano, che ha raggiunto i 3.158,8 miliardi alla fine di marzo, in base all'analisi della Banca d'Italia nel suo bollettino statistico di finanza pubblica. Il fabbisogno dell'amministrazione pubblica ha più che compensato la riduzione delle disponibilità del tesoro e soprattutto le entrate tributarie sono rimaste in linea con le previsioni, in aumento del 2,2% rispetto al corrispondente mese del 25, e soprattutto dall'inizio dell'anno l'andamento è sostanzialmente stabile, 0,8%, un miliardo in più rispetto all'anno precedente, 129 miliardi di entrate tributarie contro i 128 dello scorso anno. Aumenta la quota di debito pubblico in mano a investitori stranieri, questo era un trend che si era già manifestato, diminuisce lievemente quello in mano a famiglie e imprese italiane. Il record di debito pubblico è quasi scontato, anche se in contrasto con soprattutto le dichiarazioni del MEF, che hanno sempre sottolineato un andamento tranquillizzante dell'insieme della finanza pubblica, ma tra il deficit sforato e il debito pubblico in aumento la situazione certamente non è molto favorevole, soprattutto in considerazione delle difficoltà di periodo legate in particolare alla guerra.
1: In questo contesto economico aumentano le tensioni nel governo. L'ultimo fronte di scontro riguarda il prestito europeo per il riarmo. Il ministro della difesa Crosetto si è lamentato di Giorgetti, gli ho scritto due volte, non mi ha risposto, ha detto ieri. Il titolare dell'economia entro fine maggio deve infatti decidere se l'Italia accederà o meno al fondo SAFE, lo strumento europeo che consente di rafforzare le capacità di difesa. Non si tratta però di un finanziamento a costo zero.
3: La tensione nel governo italiano sull'accesso ai fondi SAFE per la difesa e il rischio che questi finanziamenti possano far saltare altri tavoli delle trattative per ottenere maggiori flessibilità di bilancio contro il caro energia diventa improvvisamente una questione europea, o almeno in parte, se si considera che al momento in nessun altro paese membro si assiste a spaccature interne del genere. Ebbene, allora fare un passo indietro e capire di quali fondi si sta parlando e come possono essere usati. SAFE, acronimo di Security Action for Europe, è un fondo europeo che conta circa 150 miliardi di euro, di cui all'Italia potrebbe spettare fino a un massimo di 14,9 miliardi fino al 2030. È destinato agli investimenti nell'industria della difesa, soprattutto per appalti comuni e rafforzamento militare. Non sono soldi a fondo perduto, ma prestiti garantiti dal bilancio dell'UE a condizioni estremamente agevolate, che quindi dovranno essere restituiti. Nei primi anni solo gli interessi bassi e poi l'intero capitale con scadenze decennali. In pratica non sono fondi europei concorrenti con altri, sicuramente non con quelli in ambito energetico, ma qui la partita è tutta politica, perché un ulteriore prestito graverà sulle casse nazionali, anche se per le spese della difesa è prevista una clausola che le esclude in parte dalla procedura di infrazione per debito eccessivo, a cui, ricordiamo, è sottoposta l'Italia. Una parte del governo vuole la stessa clausola anche per le spese energetiche, se non proprio una sospensione del patto di stabilità, e teme che dirottare l'attenzione sulla difesa possa diminuire le chance di ulteriori concessioni europee. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Prosegue la mobilitazione delle associazioni ambientaliste contro il DDL caccia della destra, un disegno di legge ribattezzato caccia selvaggia che introduce la possibilità di cacciare sul demanio marittimo, quindi in spiaggia, che permette di cacciare specie come lo stambecco, l'oca selvatica, e introduce un divieto molto ampio di ostacolare le attività venatorie, che rischia di colpire forme di dissenso e protesta pacifica. Il WWF, insieme ad altre associazioni, ha scritto il presidente Mattarella, segnalando anche il richiamo della Commissione europea sulla DDL, che viola le direttive di Bruxelles in materia di tutela.

0: tutela di habitat e uccelli. Dante Caserta del WWF.
1: Questa proposta di legge, così come scritta, non è emendabile, cioè questa non è una proposta di legge che può essere in qualche modo modificata, va totalmente cancellata e la gestione della fauna deve tornare a essere un'attività che viene svolta nell'interesse della collettività. Questo fatto di prestare così tanta attenzione al mondo venatorio, e peraltro un mondo che sta andando via via a scomparire, ha anche altri elementi, perché ricordiamoci che dietro la lobby dei cacciatori c'è anche la lobby delle armi, che ha tutto l'interesse per continuare a produrre, a vendere in questo settore. La Commissione europea ha già messo in mora l'Italia, facendo capire che qualora dovesse andare avanti ci troveremo con una nuova procedura di infrazione. Ricordiamo che le procedure di infrazione sono quelle azioni che la Commissione europea porta avanti contro gli stati che infrangono direttive o regolamenti europei, e che poi ogni cittadino è costretto a pagare, perché è lo Stato italiano che paga.
0: In Italia negli ultimi 12 mesi sono aumentati gli episodi di violenza e odio nei confronti di persone e luoghi LGBTQIA+. E quanto emerge dal report presentato questa mattina da Arcicae in occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-transfobia che si celebra il 17 marzo. Ascoltiamo Gabriele Piazzoni, che è il segretario generale di Arcicae.
2: Il nostro report recensisce 127 casi di discriminazione in varie forme, che sono però quelli documentati dalla stampa, quindi già filtrati, quindi è ovviamente una piccola punta di un iceberg molto più grande, un iceberg che dai dati è evidente in quest'ultimo anno sta peggiorando nella sua forma, nel senso che sono aumentati, diciamo, gli attacchi fatti verso i simboli della comunità, gli attacchi fatti in maniera molto più spregiudicata nei confronti delle persone, ricatti, estorsioni, lo sfruttare il fatto che una persona non possa essere in un momento di fragilità perché magari una persona è omosessuale che non ha, diciamo, socializzato la cosa in famiglia, al lavoro. Tutti questi casi ci consegnano la fotografia di un fenomeno che è in peggioramento, ed è in peggioramento perché la politica istituzionale di questo paese e il governo, anche Meloni, sta facendo tutto quello che è nella sua possibilità per legittimare la discriminazione, per non fare assolutamente nulla per contrastarla. E questo ovviamente apre la strada a chi di questa violenza si nutre, e poi magari dalle parole che sentiamo dire da qualche politico poi passa ai fatti violenti nei confronti delle persone e delle persone per strada, che magari hanno solo la colpa di tenersi mano nella mano.
0: Alessandra Tomasio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: È tempo di 5 per 1000.
5: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
6: 1. È vicina ai territori.
7: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
8: 2. È comunitaria.
9: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
10: 3. È gratuita.
11: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
12: 4. È plurale.
13: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
14: 5. È culturale.
15: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
4: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
16: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
17: Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 0011. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Le condizioni meteo sfavorevoli caratterizzate dal forte vento nell'atollo di Vavu, nelle isole Maldive, stanno al momento impedendo le operazioni di ricerca dei corpi degli escursionisti italiani morti ieri durante un'immersione, due dei quali provenienti da Omegna e Poirino in Piemonte. Al momento è stata recuperata una sola salma poco dopo l'incidente. Ritentare ora esporrebbe ad alti rischi, fanno sapere le autorità maldiviane. Finché le vittime non saranno recuperate e con loro le bombole che indossavano, non sarà possibile chiarire le cause di quanto accaduto. Il gruppo, guidato dalla biologa di Genova Monica Montefalcone, si stava immergendo in una grotta sottomarina, circa 50 metri sotto il livello del mare, una profondità considerata pericolosa anche per subacquei esperti come loro. Nel frattempo, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. Nella giornata di ieri, presso la prefettura di Cuneo, è stato firmato il protocollo d'intesa per la gestione dell'accoglienza dei lavoratori stagionali impiegati nel settore ortofrutticolo nel territorio cuneese, sottoscritto dalla stessa prefettura, dalla regione Piemonte, dalla provincia di Cuneo, i comuni del territorio coinvolti, la Camera di Commercio di Cuneo, i consorzi socioassistenziali, le associazioni datoriali agricole e le organizzazioni sindacali. Il documento si pone l'obiettivo di mettere a sistema l'accoglienza degli stagionali in modo ordinato, diffuso e coordinato, rafforzando al tempo stesso le azioni di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato. Tra gli strumenti previsti dal protocollo figurano azioni dedicate all'assistenza e l'integrazione sociale, l'orientamento al lavoro, l'accompagnamento abitativo e ai servizi di trasporto, oltre all'attivazione di strutture di accoglienza diffuse sul territorio. Doppio appuntamento a Pinerolo e Torre Pellice per l'evento Giocando si impara, iniziativa promossa dal SERD dell'ASL Totre, il centro famiglie CIS Pinerolese, la cooperativa sociale Crescere Insieme, con l'obiettivo di far scoprire ai genitori di figli preadolescenti e adolescenti il mondo dei videogiochi e di conseguenza conoscere meglio i propri figli e figlie attraverso un laboratorio dedicato alla gestione dei videogiochi in famiglia, esplorando rischi, opportunità e nuovi modi di condividere l'esperienza videoludica. Il primo appuntamento è in programma a Pinerolo lunedì 18 maggio alle 20.30 all'Oratorio San Lazzaro, il secondo al Centro Famiglie di Torre Pellice alle 17.15. Ne ha parlato ai nostri microfoni l'operatore del SERD di ASL Totre, Fabio Pellerano.
2: L'idea è un po' di sviluppare un po' di curiosità, di interesse, partendo da un'esperienza personale e per poi condividerla e un po' non vedere solo i videogiochi come uno strumento pericoloso dove le persone si perdono, ma anche che può avere dei fattori positivi nelle esistenze degli individui. Quindi cerchiamo un po' di valorizzarli e di farli vedere un altro aspetto per provocare poi una discussione, uno scambio, un confronto e utilizzarli come uno strumento. Noi ci occupiamo di dipendenze comportamentali, quelle dipendenze senza sostanza. Ci sono alcuni comportamenti che purtroppo possono poi, su cui noi possiamo, tutti noi possiamo perdere un controllo e quindi sono assimilabili alle dipendenze da sostanze come funzionamento sia a livello neurobiologico sia proprio poi dei comportamenti. Ci occupiamo tradizionalmente di gioco d'azzardo, quindi di disturbo del gioco d'azzardo, ma negli anni ci stiamo occupando anche di dipendenze o comunque di problemi legati all'uso eccessivo delle tecnologie, quindi chi sta troppo sui social, al trading online, allo shopping e anche ai videogiochi, proprio perché alcune persone si possono imbagliare in quell'attività lì. E non pensate che sia solo legato al mondo giovanile, perché ho incontrato anche quarantenni e cinquantenni che per un periodo della loro vita hanno abusato, esagerato dei videogiochi, quindi non possiamo sorregarlo a un fenomeno giovanile che poi più o meno si normalizza, tra virgolette, ma è anche un fenomeno del mondo degli adulti. Noi proporremmo degli scenari tipici che si svolgono in famiglia e proporremmo un po' partecipanti a questo gruppo, creiamo un po' partendo da dei casi nostri inventati, tra virgolette poi presi dalla realtà ovviamente, certo. Ricaleremo un po' su quei partecipanti e con loro costruiremo delle strategie di risposta un po' alle fasi più critiche. Daremo un po' una partecipazione attiva, e ovviamente noi abbiamo una posizione, poi chi ha la nostra posizione opposta ben venga, ne parliamo e cercheremo di, noi ovviamente portiamo una filosofia, un approccio.
1: Nella giornata di ieri presso la Cappella Pilotti di Volvera è stato firmato il contratto di fiume del torrente Chisola e dei suoi affluenti, un accordo strategico che coinvolge 20 comuni del territorio insieme alla Regione Piemonte, la città metropolitana di Torino e numerosi stakeholder locali, associazioni e portatori di interesse. Il documento rappresenta l'avvio della fase operativa di un percorso di partecipazione e confronto tra istituzioni e comunità locali iniziato nel 2018. Tra gli obiettivi del contratto figurano il miglioramento della qualità delle acque, il rafforzamento della resilienza del territorio, la prevenzione del rischio idraulico, la promozione di uno sviluppo sostenibile del bacino e il consolidamento di una governance stabile e partecipata. Associazioni e portatori di interesse potranno continuare ad aderire formalmente manifestando il proprio interesse a far parte del processo e contribuire alla sua attuazione. Nella mattinata di ieri si è aperta la 38esima edizione del Salone del Libro, che ha fatto registrare fin dalle prime ore lunghe code all'ingresso. Al momento non sono ancora disponibili i dati sugli ingressi totali, ma la giornata è apparsa agli organizzatori caratterizzata da una buona affluenza, con numerose scolaresche ad animare i locali del Lingotto Fiere e dell'Oval. Una delle novità di questa edizione è la presenza per la prima volta in assoluto di IRES Piemonte, l'ente regionale di ricerca che analizza i contesti socio-economici e territoriali piemontesi, supportando la regione e gli enti locali nella programmazione delle politiche, analizzandone l'efficacia in settori come trasporti, sanità, ambiente, occupazione e cultura. Il programma realizzato da IRES al Salone prevede un ricco calendario di talk e presentazioni dedicati a ricerche e pubblicazioni e rappresenta un'occasione per portare la ricerca fuori dagli ambiti specialistici, favorendo il confronto diretto con cittadini, istituzioni e stakeholder, come ha spiegato ai nostri microfoni il presidente Alessandro Ciro Sciretti.
3: Questa nuova amministrazione ha deciso di aprire l'istituto al territorio, di aprire l'istituto alla cittadinanza. Noi siamo il centro di ricerca dei piemontesi e quindi riteniamo che raccontare il Piemonte attraverso la scienza, attraverso i dati che IRES ogni giorno raccoglie, elabora, analizza, sia una parte del nostro dovere istituzionale. E quindi abbiamo deciso di venire al Salone del Libro per mettere in piazza il lavoro che le nostre ricercatrici, i nostri ricercatori svolgono ogni giorno a supporto della regione, a supporto degli enti del territorio in generale per contribuire allo sviluppo del Piemonte. Un istituto come IRES ha la particolarità di occuparsi di una gamma molto ampia di argomenti, di temi. Noi in questo salone cerchiamo di trattarne molti, l'abbiamo detto, dal sociale all'ambiente, l'integrazione, l'istruzione, la formazione, tutti aspetti che però toccano quotidianamente la vita dei cittadini del Piemonte. Quindi raccontiamo sotto il profilo dei dati, delle informazioni, delle tendenze, dei numeri, la vita dei piemontesi, quello che succede ogni giorno, e proviamo anche, facendo le carte al Piemonte, a predire un pochino il futuro. Ci aspettiamo intanto un coinvolgimento, il coinvolgimento dei visitatori del salone prima di tutto, ma in generale delle persone che sono interessate a IRES, dalle quali potrebbero anche arrivarci degli spunti, delle idee, delle proposte, delle richieste su aspetti che potrebbero essere approfonditi e studiati per il futuro. Abbiamo inserito nel nostro piano strategico la volontà di essere, di fare anche progettazione partecipata e quindi di raccogliere anche le esigenze del territorio. Pensiamo alle imprese che vogliono investire, che magari hanno bisogno di studiare un determinato aspetto o magari di provare a fare delle analisi di scenario e capire a 5-10 anni un determinato settore che tipo di prospettive può avere. Ecco, per noi il salone non è soltanto raccontarci, ma è anche raccogliere, ascoltare e provare a capire se possiamo fare meglio il nostro lavoro in favore del Piemonte.
1: Nel fine settimana Torino torna a capitale dello sport europeo, ospitando all'Inalpi Arena la Final Four della SIV Champions League di volley maschile. Sabato 16 maggio si giocheranno le semifinali, alle 17 il PGE Project Varsavia contro il Sir Sicoma Monini Perugia, seguita alle 20:30 dalla sfida tra Aluron CMC Varta Zavierzi e Zirat Brancard di Ankara. Domenica 17 maggio alle 17 la finale per il terzo posto aprirà la giornata conclusiva, mentre alle 20:30 andrà in scena la finalissima che assegnerà il titolo europeo 2026. Nella mattinata di oggi la Coppa, che premierà i nuovi campioni continentali, è stata accolta al Grattacielo Piemonte al termine di una sorta di tour cittadino tra le principali sedi istituzionali. Per incentivare il riempimento della struttura, i comitati territoriali della federazione hanno lanciato una promozione last minute per le società sportive. Al momento non sono disponibili i dati sulla vendita dei biglietti. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, in giornata piogge e rovesci più estesi con locali temporali e neve in calo fino ai 1500 metri tra Val d'Aosta e Ossola, anche a quote più basse. In Liguria nuvoloso, molto nuvoloso sull'intera regione, con qualche schiarita più ampia nel tardo pomeriggio, sera sull'Imperiese. Dalle ore centrali piovaschi o brevi rovesci sui rilievi delle zone interne e sullo Spezzino. E tra il tardo il pomeriggio e la serata rovesci e temporale in discesa dal basso Piemonte sui versanti padani occidentali, seguiti da una rapida evoluzione dei fenomeni verso Levante, con sconfinamenti in direzione delle aree costiere sottostanti di Savonese e Genovesato. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
4: RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Oggi, venerdì 15 maggio, la meditazione è curata da Francesca Sini, predicatrice locale nella Chiesa Valdese di Genova. In coda ascolteremo il canto Teach Me, O Lord. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del profeta Geremia, capitolo 50, versetto 5. Venite, unitevi al Signore con un patto eterno che non si dimentichi più. E continuiamo dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetti da 5 a 7. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore.
3: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Bequis, nella sua seconda lettera Pietro si rivolge a coloro che hanno ricevuto la fede attraverso la giustizia di Gesù Cristo e si hanno di conseguenza fuggito la corruzione del mondo. A questo punto sono pronti e pronte a mettere in pratica la loro fede. Quindi l'Apostolo elenca tutte le conseguenze che derivano da questa fede. Non è un elenco pedissequo, si tratta piuttosto di una serie di scalini da salire legati l'uno all'altro in progressione. Dunque la fede porta alla virtù, virtù intesa come eccellenza morale. La virtù porta a compiere azioni virtuose, buone, che ci fanno sentire in pace con noi stessi e con il prossimo. L'eccellenza morale porta alla conoscenza. Conoscenza intesa come conoscenza pratica, discernimento, che è necessario per affrontare la vita nella maniera giusta, obbedendo alla volontà di Dio. La conoscenza porta alla temperanza, cioè l'autocontrollo, che ci consente di non perdere mai la pazienza, ma ci rende capaci di ascoltare le altre persone e poi far conoscere loro le nostre idee in maniera pacata. Non sempre è facile avere questo autocontrollo, ma sappiamo che esso ci consente di esprimere la nostra opinione, le nostre idee in maniera convincente. Fa capire a chi ci ascolta che parliamo a ragion veduta. La temperanza ci porta appunto alla pazienza, la virtù elencata subito dopo da Pietro. Non è la pazienza qualcosa che ci viene automaticamente. Bisogna lavorarci sopra per essere in grado di sopportare quando ci troviamo di fronte a persone che hanno opinioni o idee diverse dalle nostre. Ma pazienza significa anche saper sopportare le difficoltà, le sofferenze che ci possono capitare. Non è una qualità che si sviluppa da sé, viene se ci lavoriamo sopra, se siamo costanti nel praticarla. La pazienza porta alla devozione. Questo significa saper adorare Dio, avere una giusta relazione con Lui e riconoscere che a Lui dobbiamo tutto. E quindi facciamo la sua volontà, che ci chiede di ricercare sempre il bene del prossimo. La devozione porta all'affetto fraterno. Per questo l'autore intende l'affetto nei confronti dei fratelli e delle sorelle che ci circondano, partendo dalle sorelle e fratelli di chiesa, per passare poi ai nostri familiari, agli amici e ai vicini di casa. Sembra qualcosa di scontato, ma non sempre è facile. Può capitare di trovarci ad avere delle idee diverse, magari opposte, anche in seno alla nostra famiglia. Ecco, l'amore fraterno significa tollerare, accettare le persone intorno a noi così come sono, a prescindere dal fatto che la pensino o non la pensino come noi. L'affetto fraterno porta all'amore. Amore qui è la traduzione del termine greco agape, Significa compiere la volontà di Dio e così facendo cercare il bene degli altri e delle altre. Amore significa amare anche i nostri nemici, come ci ha insegnato Gesù nel Sermone sul Monte. Amate i vostri nemici e pregate per chi vi perseguita. Questa scala di qualità di eccellenze progressive è un programma di vita vero e proprio. È alla base del nostro comportamento quotidiano. È necessario che ispiri i nostri pensieri, le nostre azioni, insomma, la nostra vita. Non sempre è facile attenersi a questa scala di valori, ma se vogliamo essere dei veri seguaci di Gesù, è necessario che prendiamo sul serio questo programma di vita. Ma non dimentichiamoci che ogni qualvolta ci sembra troppo difficile e ci sembra di non farcela, abbiamo sempre un grande aiuto nella preghiera. Chiediamo a Dio di far soffiare su di noi il suo spirito consigliere, consolatore, un aiuto costante su cui possiamo contare sempre. Amen.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori segnaliamo che è chiusa la provinciale 105 nel comune di Camandona e si viaggia a senso unico alternato sulla statale 419 della Serra nel comune di Mongrando. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La playlist di questa settimana è stata curata da Matteo Scali. Buon ascolto.

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.

0: E ora pubblicità. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: version.
1: RBE, cultura, informazione, relax. Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Ed eccomi sulle frequenze di RBE, da Arianna Tedesco, direttamente arrivata proprio testé dal Salone del Libro di Torino. E beh sì, perché lo sapete, ci stiamo concentrando ovviamente in questi giorni con tutta la redazione, i tecnici di RBE, proprio a coprire questo evento che è proprio l'evento in caps lock dell'anno e quindi stiamo cercando di fare un po' nella nostra sede di Loserna San Giovanni e un po' in presenza al Salone del Libro. Tante sono i contributi, le interviste, i racconti che raccogliamo continuamente proprio dai viottoli del Salone del Libro. È diventata praticamente una megalopoli, una città sempre più frequentata. E ci sono anche degli stand particolarmente amati. Oggi vi darò anche qualche indicazione su quali sono gli stand più belli, quelli persino in cui bisogna far la coda entrare. Sì, perché sono veramente amatissimi, sia per la disponibilità ovviamente di libri tra romanzi, ma anche saggistica, ma c'è tanto tanto altro. Ormai il Salone del Libro è diventato veramente un connubio di quello che potremmo chiamare cultura. Ecco, quindi si passa anche attraverso la musica, ad esempio attraverso l'arte, il gioco. Ci sono tantissimi stand di giochi, giocattoli, giochi da tavolo e anche illustrazione, perché è largamente usato, bisogna ricordarlo quest'anno, anche l'utilizzo del fumetto, dell'illustrazione per raccontare storie anche per i giovani, più giovani, ma non soltanto, anche per gli adulti. Quindi oggi sentiremo anche qualche contributo appunto dal salone e ovviamente lo faremo in modo continuativo per tutte le trasmissioni di RBE. Ascoltiamo anche della buona musica ovviamente, e per voi adesso Machine Gun Kelly con Times of My Life.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E vi voglio quindi segnalare un'iniziativa cinematografica. Parlavamo poco fa di arte e allora parliamo appunto della settima arte, ovvero sia un film che vi consiglio con tutto il cuore. Ovviamente noi adesso ve lo consiglieremo nella visione al Cinema delle Valli, che lo proietterà martedì 19 maggio alle ore 21, e parliamo di The Sea. The Sea è un film israeliano di Shai Carmeli Pollack, che racconta di una storia contemporanea, e proprio lì dove si svolgono i fatti. Infatti siamo a Ramallah. Khaled ha 12 anni, è un ragazzino che vive vicino a Ramallah. Il mare è a un'ora di distanza, il famoso The Sea del titolo, eppure sembra irraggiungibile. Per quale motivo? Perché Khaled, come tutte le persone che vivono appunto a Ramallah, deve avere a che fare con controlli dell'esercito, permessi, posti di blocco, divieti, e il giorno della gita scolastica tutto sembra finalmente possibile. Khaled sembra riuscire così a vedere il mare che sogna di vedere, il mar Mediterraneo, finché al checkpoint le autorità lo fermano e lo rispediscono indietro. E quindi Khaled scappa e decide che raggiungerà da solo il mar Mediterraneo che tanto vuole vedere, senza conoscere la lingua, nella strada. E suo padre, quando scopre che Khaled è scomparso, lascia il lavoro e lo cerca attraverso città e periferie, consapevole che ogni controllo potrebbe anche costargli l'arresto. E quindi c'è questa corsa di Khaled verso il mare e di suo padre Ribi dietro a Khaled, proprio per evitare, insomma, che possa finire nelle mani dell'esercito nemico. The Sea si pone come un coming of age, anche un road movie, per quanto la strada sia breve, sia corta, appunto un'ora circa, ma è un film che riesce a raccontare un luogo di conflitto senza però concentrarsi soltanto sul conflitto stesso, ma ciò che è la ricerca della libertà di ogni essere umano, e anche e soprattutto per chi vive in situazioni come questa. Vi vorrei anche mostrare il trailer appunto di The Sea, questo film che ha partecipato anche a moltissimi festival in giro per il mondo. E oltretutto anche una cosa molto interessante, che molti degli attori, protagonisti e non protagonisti, sono persone prese dalla strada, non sono attori professionisti, e questo forse gli dà ancor di più valore per quanto riguarda le scene mostrate, perché sono persone che potenzialmente o probabilmente hanno vissuto appunto le stesse dinamiche, le stesse situazioni appunto a Ramallah, così come ogni parte del mondo. E perciò un pensiero ovviamente va ai veri Khaled, ai veri Ribi, che vorrebbero semplicemente vedere il mare, vorrebbero semplicemente perdersi nelle onde del mare, poter sognare, invece sono costretti in una situazione geopolitica più grande di loro, che li costringe a confrontarsi con invece tutta una serie di limitazioni appunto della propria libertà, a partire semplicemente appunto dal guardare in mare. A questo punto passiamo alla prossima canzone, Brooklyn Funk Essential con The Bus Stop. Niente, non riuscirò mai a dirlo questo titolo. A tra poco.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Questi sono i nostri orari di questa trasmissione Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk, questa seconda parte che solitamente conduco con Daniela, che in questo momento giustamente si trova appunto al Salone del Libro di Torino. E adesso vi voglio raccomandare anche un'altra iniziativa che ha a che fare sempre con i più giovani. Quindi prima parlavamo della storia di Khaled nel film The Sea, che sarà proiettato al Cinema del Le Valli martedì 19 maggio alle ore 21 che però ha 12 anni. Scendiamo un po' con l'età perché vogliamo parlare di una festa dedicata a bambine e bambini da 0 a 6 anni e ovviamente anche alle loro famiglie. Parliamo di Nascere nel Corpo e nella Mente ed è una iniziativa che si terrà a Pinerolo, a Villa Prever, sabato 13 giugno, quindi è vero, siamo parecchio in anticipo, ma le famiglie devono organizzarsi, ovviamente ve lo ripeteremo anche nel prossimo futuro, quindi sabato 13 giugno dalle ore 10 del mattino. Questa giornata sarà dedicata sia appunto ai bambini, ma anche attività con le famiglie. Una giornata immersa nel parco di Villa Prever a Pinerolo per incontrare e conoscere tutte quelle realtà sociali, sanitarie, educative e culturali del territorio che hanno continuamente, quotidianamente sul nostro territorio tante iniziative rivolte ai bambini e alle loro famiglie. Anche perché spesso essere genitori è un percorso complicato perché bisogna unire il lavoro, altre esigenze sia familiari sia personali, la salute, le spese, tutte le varie, la varia parte burocratica, e poi dobbiamo anche trovare qualche bella iniziativa da poter far vivere ai nostri bimbi e alle nostre bimbe. E magari è anche difficile orientarsi sul territorio rispetto a che cosa viene fornito e magari può esserci davvero molto utile. E quindi questo sarà un incontro utile, una giornata utile sia per entrare in contatto con queste realtà, ma anche per poter trovare un luogo in cui discutere anche di come si può crescere come genitori. Infatti questo incontro, Crescere nel Corpo e nella Mente, è rivolto anche ai genitori, perché magari non si cresce più tanto nel corpo, magari si invecchia sì, ma nella mente non bisogna mai essere soddisfatti di come si è genitori. Si può sempre imparare confrontandosi ovviamente con altri genitori, quindi genitori sia biologici che adottivi che affidatari, sono i benvenuti in questa festa, ma anche per confrontarsi con esperti, quindi con pedagogisti, ma anche con psicologi con cui si potrà appunto confrontarsi rispetto al benessere non soltanto rivolto al bambino, ma al genitore e la famiglia tutta. Quindi come trovare degli equilibri del benessere di rete, degli equilibri anche nelle relazioni che non siano troppo sbilanciati magari da una parte e dall'altra, e soprattutto per chi è neogenitore questo equilibrio è molto difficile da trovare ogni tanto. Questo incontro è promosso dalla città di Pinerolo insieme ai comuni di Pricherasio, Luserna San Giovanni, San Secondo di Pinerolo, preparatevi perché l'elenco è lunghissimo, Scalenghe, Torre Pellice, Trana, Vigone, in collaborazione con l'ASL TO3, ovviamente il CIS, Centro Famiglie, Istituto Civico Istituto Musicale Corelli, Coordinamento Pedagogico Territoriale del Pinerolese, Fondazione COSSO, Nati per Leggere e il Sistema Bibliotecario Pinerolese. All'interno poi ci saranno tante altre realtà del territorio con tante iniziative, tanti progetti da scoprire, quindi cominciate a segnarvelo sul calendario. Io per questo ve l'ho detto adesso, perché è un appuntamento davvero imperdibile, quindi se dovete organizzare visite, viaggi eccetera, non fatelo in questa giornata, prendetevi questa giornata di sabato 13 giugno dalle ore 10 a Villa Prever in Viale della Rimembranza 61 a Pinerolo, con questa festa, questo incontro dedicato a bambine e bambini da 0 a 6 anni e soprattutto alle loro famiglie, nascere nel corpo e nella mente. Trovate maggiori informazioni sul sito di tutti questi enti che vi ho detto, principalmente comune, comunque nel sito della città di Pinerolo, per avere anche conoscenza di quelle che saranno le attività previste, l'orario, il programma e così via. Così vi potete ritagliare quello spazzetto durante la giornata. A questo punto facciamo un'altra breve pausa musicale. Jack White con God and the Broken Ribs.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
2: E una voce, anzi due, una conosciuta e una che conoscerete testé, arrivano direttamente dal Salone del Libro di questi giorni 2026 di Torino, Salone Internazionale che riunisce ovviamente tantissime case editrici, ma anche realtà, enti, amministrazioni che si rivolgono al pubblico, un po' aprono proprio le proprie porte, solitamente hanno questi stand anche molto molto accoglienti in cui si può parlare, raccontarsi rispetto a determinati ambiti, e li state scoprendo poi nel corso di questi giorni nella nostra programmazione. E allora Daniela Grill, la mia collega Daniela, ha intervistato Giulio Lo Iacono, segretario generale Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ASVIS, che ha appena pubblicato e redatto la terza guida dei comuni sostenibili, e cioè una guida che raccoglie come 170 comuni in tutta Italia, divisi per regioni, per macro aree, riescono a puntare sul viaggiare lento e rispettoso con tante iniziative virtuose. Allora diamo a questo punto la parola a Daniela Grill e a Giulio Lo Iacono.
3: Siamo insieme a Giulio Lo Iacono, segretario generale dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. ASVIS presenta oggi la terza edizione della Guida dei Comuni Sostenibili Italiani. Intanto buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Benvenuto, grazie, su Radio Bequit. Come nasce questa guida?
4: Ah, questa guida è preparata in realtà dalla Rete dei Comuni Sostenibili, che è un aderente di ASVIS, e nasce per raccontare le tante buone pratiche di sostenibilità che ci sono sul territorio, perché in realtà spesso si dice che la sostenibilità sia un optional, un lusso, qualcosa che non ci serve, che dobbiamo pensare alla competitività, ma in realtà può essere uno straordinario vantaggio competitivo in termini di accessibilità, in termini di anche turismo slow, turismo lento, nuovi itinerari da conoscere, e anche performance ambientali, performance sociali. Quindi si raccontano, scorrendo questa guida, tante città, anche piccoli comuni o città più grandi, che evidenziano tutte le loro buone pratiche, le iniziative sostenibili, le loro storie, che sono storie che alla fine compongono il puzzle di un'Italia dove ci sono tante tante buone pratiche di successo che devono essere valorizzate, perché soltanto valorizzandole si riescono in qualche modo a codificare e a rendere fattor comune, e anche a renderle, perché no, replicabili.
3: Certo, l'Italia poi in particolare è una terra che porta con sé una tradizione di sostenibilità abbinata anche a una conoscenza della cultura, delle abitudini dei territori. Quindi diciamo si abbinano questi due aspetti sovente: sostenere un accesso appunto il più possibile lento e calato sul territorio vuol dire anche conoscerlo meglio, questo territorio.
4: Assolutamente. Poi spesso c'è una sostenibilità che noi chiamiamo inconsapevole, perché spesso le nostre imprese sono naturalmente sostenibili per il chilometro zero, per le coltivazioni biologiche, per molte di queste cose, che però non vengono abbastanza codificate, non vengono raccontate, non vengono rendicontate, perché magari si tratta di piccole e medie imprese che non hanno diciamo l'abitudine per esempio di fare un bilancio di sostenibilità, e quindi sono buone pratiche che però rimangono nascoste, e questa guida, iniziative come questa della guida dei comuni sostenibili, contribuiscono a portarle in qualche modo sotto i riflettori.
3: Certo, diceva 170 comuni alla terza edizione, siete partiti con quanti circa?
4: Ma erano molti meno all'inizio, ripeto, la guida è fatta dalla Rete dei Comuni Sostenibili, noi siamo semplicemente di supporto alla Rete dei Comuni Sostenibili, però come ASVIS cerchiamo di dare il nostro contributo in due modi: una, pubblicando ogni anno il rapporto territori, che misura come comuni, province, regioni stanno mettendo a terra gli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso indicatori compositi, quindi una misurazione costante, e poi proprio tra qualche giorno, sempre nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, lanceremo una nuova piattaforma che si chiama BEST, l'acronimo di Buone Esperienze di Sostenibilità Territoriale, proprio per raccontare e rendere mediaticamente appetibili tante storie di successo, di sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed economica, perché spesso pensiamo che dobbiamo reinventarci la ruota. Certe volte basta leggere e ricopiare, in questi casi ricopiare va benissimo,
3: copiare è lecito in questo caso. Quindi facciamo vedere ancora, eccola qua la guida dei comuni sostenibili italiani con il sostegno dell'ASUIS al Salone del Libro di Torino 2026. Grazie.
2: E abbiamo sentito questa intervista rispetto a questa bella iniziativa, questo tomo. Oltretutto c'è stato anche donato, ringraziamo l'ASVIS, Giulio Loiacono, anche per averci donato questa guida completa, e vi assicuro che è molto interessante. Quindi per quanto riguarda Voci Protestanti Talk e magari anche la nostra versione estiva del prossimo palinsesto estivo, ne trarremmo molto molto beneficio e vi racconteremo come tanti comuni sia del nostro territorio ma anche di tutta Italia si rendono sostenibili e capaci di un turismo e di un'economia differente da quella che abbiamo visto, forse consumistica, fino a pochi anni fa. A questo punto cediamo la linea al GR di Popolare Network. Noi torneremo tra pochissimo per altri consigli di iniziative del nostro territorio, ma anche per un collegamento in diretta proprio con Daniela Grill dal Salone del Libro di Torino.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Qualsiasi cosa farà la Cina per migliorare la situazione sarà ben accetta dall'Iran. L'ha detto il ministro degli esteri di Teheran dopo la visita a Pechino di Donald Trump, in cui si è parlato anche della guerra tra Stati Uniti e Iran. Un altro argomento toccato è stata Taiwan, ne abbiamo parlato a lungo e non ho preso alcun impegno, ha detto il presidente americano. Prima dell'incontro con il suo collega cinese Xi Jinping era stata ipotizzata una sorta di scambio, un allentamento del sostegno americano a Taiwan in cambio di una pressione di Pechino su Teheran perché ceda alle pressioni americane nelle trattative che hanno al centro il programma nucleare iraniano.
3: Il cancelliere tedesco Merz ha annunciato di aver sentito al telefono Trump mentre il presidente degli Stati Uniti stava tornando dalla Cina. È stata una buona telefonata. I nostri paesi sono partner solidi in una NATO forte, ha detto il capo del governo di Berlino. In realtà sono tesi sia i rapporti tra l'amministrazione di Washington e l'Alleanza Atlantica, sia quelli tra gli stessi Stati Uniti e la Germania. Tra i motivi principali di queste tensioni c'è proprio la guerra con l'Iran avviata da Trump insieme al primo ministro israeliano Netanyahu.
2: Il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, si è ammanettato al proprio banco della Camera. Il gesto per protestare contro la paralisi della commissione di vigilanza Rai, che da un anno e mezzo non ha ancora scelto il presidente del CDA di Viale Mazzini. La destra finora ha disertato tutte le sedute perché la sua candidata non ha i 2/3 dei voti che servono per l'elezione. Per questo Giachetti, che al 12° giorno di sciopero della fame, si è incatenato a Montecitorio. Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia, ha denunciato. Poco fa lo ha incontrato il presidente della Camera Fontana, il quale ha sollecitato una soluzione per la vigilanza Rai.
3: In Russia si è suicidata una dissidente, Nina Litvinova. La donna aveva 80 anni e secondo la testata indipendente Moscow Times avrebbe lasciato un biglietto in cui accusa il regime per la repressione di chi gli si oppone e per l'invasione dell'Ucraina. Dagli anni 60 del Novecento Litvinova si era impegnata in particolare nella difesa dei prigionieri politici.
2: I centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno annunciato che nella Repubblica Democratica del Congo è in corso un'epidemia di Ebola. Al momento i dati diffusi parlano di 65 morti e circa 250 persone infettate. Il virus fu scoperto proprio in Congo nel 1976 e da allora ha causato 17 epidemie nel paese, la più mortale tra 2018 e 2020, quando morirono quasi 2.300 persone su un totale di circa 15.000 vittime causate in diversi stati africani negli ultimi 50 anni.
3: Ha confessato il quindicenne che lo scorso 9 maggio ha accoltellato e ucciso Bakary Sako, 35enne maliano che abitava a Taranto. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri 3 minori fermati hanno sostenuto invece di non essersi accorti che il quindicenne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
2: Il primo corpo recuperato ieri alle Maldive dopo l'immersione dei sub italiani sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non quello della biologa Monica Montefalcone, come si era detto in un primo momento. Lo riferisce una fonte locale di Malé, capitale dell'arcipelago. Le altre 4 vittime risultano ancora disperse. Il tempo ieri al momento dell'immersione era bello e la visibilità ottima, ha affermato una delle persone a bordo della barca da cui si sono tuffati i subacquei. Non abbiamo idea di cosa possa essere successo in quegli antri, aggiunge, è presto per fare ipotesi. Nel frattempo l'Università di Genova, che aveva autorizzato gli studi e la ricerca sulla barriera corallina della professoressa Montefalcone, ha esposto una bandiera per il lutto. 15.34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
0: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
4: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.

0: BE. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
13: E mentre cercavo di mettermi in collegamento con Daniela Grilli, adesso stiamo cercando di trovare una soluzione, perché purtroppo, ecco, un inconveniente del Salone del Libro è anche quello la linea internet è un po' complessa da trovare, quindi bisogna trovare l'angolino adatto, il giusto spot, e provare a vedere se funziona. Adesso forse Daniela ci sei, Daniela parla. Proviamo.
14: Oh, mi senti?
13: Eccoti, ti sento. Ciao.
14: Ok, ciao Darianna.
13: Ciao, allora cosa ci racconti?
14: La situazione si fa bollente, no, nel senso che c'è parecchia gente. C'è anche parecchi incontri in questo momento. C'è un incontro proprio nello stand davanti a noi. Io invece, come vedi, ho lo sfondo azzurro alle mie spalle, perché stavo passeggiando nello stand vicino a noi, lo stand della regione Puglia, che ha questo verde acqua molto carino che accompagna, diciamo, le tonalità dello stand.
13: Sì, è uno stand molto bello, molto accogliente, oltretutto con queste tonalità veramente molto rilassanti che ci portano nel fondo del mare. E cosa c'è di interessante lì nello stand della Puglia? E soprattutto, finalmente vi hanno portato qualche specialità culinaria? Niente, Daniela scuote la testa.
14: Purtroppo poche specialità, scusate, poche specialità culinarie, ma tanti bei libri bambini. Adesso ve li faccio anche vedere, vediamo se riusciamo, senza combinare danni, diciamo, a girare la camera. Ecco qua, questi sono libri, diciamo, pensati per un pubblico un po' più piccolino, quindi bambini, bambine, ragazzi e ragazze, con sempre queste tonalità molto marine. Beh, si vede che in Puglia c'è tanta acqua che contorna, diciamo, la regione.
13: Sì, tanta acqua e tanta cultura che si vuole far conoscere. Infatti lo stand della Puglia che
14: faccio vedere, ecco, qua faccio una panoramica.
13: È bello, bello grande, ecco, non è il solo, perché molto spesso gli stand delle regioni hanno degli stand particolarmente ricchi e anche belli spaziosi, e si possono scoprire magari sia delle pubblicazioni che delle particolarità del luogo che magari non si sarebbero scoperte altrimenti se non ricandosi là.
14: Certo, questo è vero, veramente vero, infatti. Diciamo che lo stand, soprattutto quelli più regionali, hanno proprio questa caratteristica, quindi ci portano a spasso del territorio, ci raccontano il territorio, ci dicono quali sono magari le camminate, le passeggiate, i luoghi da scoprire. Diciamo che molti stand dedicati alla regione d'Italia, e la regione ospite quest'anno, correggimi se sbaglio, è l'Umbria, giusto?
13: L'Umbria, sì.
14: Esatto. E hanno proprio questa sezione dedicata alle camminate, alle passeggiate. Però Darianna, volevo anche raccontarti di un appuntamento che ci sarà tra poco, qua al Salone del Libro, ed è un appuntamento che in realtà fa parte, si inserisce anche del percorso del Salone Off, ovvero ci sarà la presentazione alle 17 alla Sala Indaco del libro Genocidi, che è un libro curato in collaborazione con Amnesty International, che è già stato presentato questa mattina a Torino, alla Casa del Quartiere di San Salvario. C'è già stata una presentazione e parteciperanno Antonio Marchesi e Riccardo Nuri in ambito appunto del Salone Off. Questa mattina, oggi al Salone e di nuovo questa sera alla Casa del Quartiere, sempre di via Oddino Morgari a Torino, con Genocidi, che è appunto questo libro People Editore, che affronta questa parola così scomoda, che accompagna un tema, il tema della cronaca, dell'attualità, che sappiamo bene non essere semplice da toccare, ma di cui non possiamo esimerci, insomma, di trattare anche all'interno delle nostre trasmissioni, dei nostri approfondimenti.
13: È anche interessante la scelta proprio di utilizzare questo termine, che molto spesso viene considerato un termine divisivo, un termine eccessivo, non corretto, per quanto riguarda soprattutto la guerra a Gaza, ma anche quelle in Siria, insomma, che interessa tutto il Medio Oriente. Quindi è importante anche esserci, e quindi proseguiranno anche i collegamenti nelle prossime ore, anche perché di cose ne capitano in continuazione, giusto Dani?
14: Eh sì, questo è proprio una fucina, insomma, la storia del libro lo sappiamo, una fucina di eventi, di iniziative. Si arriva un minimo, diciamo, organizzati e preparati, si rischia di perdere molti aspetti, quindi per forza di cose bisogna scegliere solo una minima parte di quello, però è già parecchio. Ciao Darianna, buona continuazione.
13: Ciao Dani, grazie mille. Ciao. E allora adesso andiamo a sentire la prossima canzone e poi completeremo dalla puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk con ancora alcune indicazioni di iniziative dal nostro territorio.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E sono io a segnalarvi un'iniziativa, anzi lo facciamo io e Daniela Grilla che è in trasferta appunto a Torino al Salone del Libro, e oggi abbiamo scoperto di un appuntamento molto importante per quanto riguarda l'incontro della Chiesa Valdese e della comunità LGBTQIA+. Lo sappiamo che c'è uno stretto rapporto, c'è un dialogo aperto ormai da tanti anni, e vi voglio raccomandare due eventi legati a questa tematica che sono proprio stati organizzati dalla Chiesa Valdese di Torino, il Centro Culturale Protestante di Torino, il Coordinamento Torino Pride, il Coro con la Q e la Circoscrizione 8 della città di Torino. Parliamo di un'iniziativa dal titolo LGBTQIA+ Matters, il sottotitolo è una citazione di Isaia: non temere perché io ti ho chiamato per nome, che va proprio a descrivere questo tema conduttore di quest'anno della Giornata Internazionale contro l'Omo, Lesbo, Bi, Transfobia 2026. Gli appuntamenti sono due, li leggo direttamente proprio dal volantino che abbiamo ricevuto direttamente appunto dalla Chiesa Valdese di Torino al Salone del Libro. Il primo appuntamento si terrà il 17 maggio alle ore 18 al Tempio Valdese di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II 23, con testimonianze di rifugiati che arrivano proprio da terra straniera, terra caratterizzata da conflitti, ma anche da conflitti sociali, quindi non soltanto da guerre, in cui le vittime sono molto spesso le donne e anche le persone appartenenti alla comunità queer. Quindi questo appuntamento si terrà alle ore 18 il 17 maggio, e al termine ci saranno anche degli interventi musicali del Coro con la Q, che ricordiamo il Coro Queer di Torino, e del maestro Paolo Tarizzo. Al termine ci sarà anche un aperitivo da Oinos Vini in via San Pio V 30, sempre a Torino. Il secondo evento sarà invece una mattina, il 21 maggio alle ore 9 della mattina, nell'aula magna del liceo Gobetti in via Maria Vittoria appunto a Torino. Ci sarà un incontro con gli studenti relativo al tema fede e mondo LGBT. È un argomento che tocchiamo molto spesso a Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk, e sarà un momento di incontro anche con gli studenti appunto del liceo Gobetti. Per avere maggiori informazioni le trovate sulla pagina internet della Chiesa Valdese di Torino, del Coordinamento Torino Pride e soprattutto del Centro Culturale Protestante di Torino. Sono le 15:59 minuti, quindi cedo la linea al collega Matteo Chiarenza per il notiziario locale, ma io poi tornerò ovviamente con il filo d'Arianna. A tra poco. Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. In un lungo comunicato stampa, i sindacati delle professioni infermieristiche hanno denunciato una crescita della sanità piemontese piuttosto sbilanciata nel rafforzamento delle diverse professioni. I medici sono passati infatti da 8.322 a 8.952, con un incremento dell'8%. Gli amministrativi registrano un aumento del 5%, mentre la dirigenza è cresciuta del 14%. Gli operatori sociosanitari, aumentati di 544 unità, sono cresciuti del 7%, mentre gli infermieri sono passati da 21.213 a 21.606, con un incremento appena dell'1,8%. Secondo i sindacati, in Piemonte oggi operano 2,41 infermieri per ogni medico, mentre secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico il rapporto ideale sarebbe di 3 a 1. In Piemonte quindi mancherebbero 5.000 infermieri circa. Non solo, secondo una stima, almeno il 25% della giornata degli infermieri è assorbita dalla burocrazia e altre attività non strettamente legate alla professione. I sindacati elencano poi un'altra serie di criticità, tra cui stipendi non ancora sufficientemente attrattivi per spingere i giovani e le giovani a scegliere questa professione. La conclusione per Nursing Up e Nursind è che la regione deve cambiare rapidamente rotta, altrimenti la sanità potrà solo peggiorare ulteriormente. Doppio appuntamento a Pinerolo e Torre Pellice per l'evento Giocando si impara, un'iniziativa promossa dal SERD dell'ASL Torino 3, il Centro Famiglie CIS Pinerolese, la cooperativa sociale Crescere Insieme, con l'obiettivo di far scoprire a genitori di figli preadolescenti e adolescenti il mondo dei videogiochi e di conseguenza conoscere meglio i propri figli e figlie attraverso un laboratorio dedicato alla gestione dei videogiochi in famiglia, esplorando i rischi, le opportunità e i nuovi modi di condividere l'esperienza videoludica. Il primo appuntamento è in programma a Pinerolo lunedì 18 maggio alle 20.30 all'Oratorio San Lazzaro, il secondo al Centro Famiglie di Torre Pellice alle 17.15. Ne ha parlato ai nostri microfoni l'operatore del SERD di ASL Torino 3, Fabio Pellerano.
4: L'idea è un po' di sviluppare un po' di curiosità, di interesse, partendo da un'esperienza personale e per poi condividerla e un po' non vedere solo i videogiochi come uno strumento pericoloso dove le persone si perdono, ma anche che può avere dei fattori positivi nelle esistenze degli individui. Quindi cerchiamo un po' di valorizzarli e di farli vedere un altro aspetto per provocare poi una discussione, uno scambio, un confronto e utilizzarli come uno strumento. Noi ci occupiamo di dipendenze comportamentali, quelle dipendenze senza sostanza. Ci sono alcuni comportamenti che purtroppo possono poi, su cui noi possiamo perdere un controllo e quindi sono assimilabili alle dipendenze da sostanze come funzionamento sia a livello neurobiologico sia proprio poi dei comportamenti. Ci occupiamo tradizionalmente di gioco d'azzardo, quindi di disturbo del gioco d'azzardo, ma negli anni ci stiamo occupando anche di dipendenze o comunque di problemi legati all'uso eccessivo delle tecnologie, quindi chi sta troppo sui social, al trading online, allo shopping e anche ai videogiochi, proprio perché alcune persone si possono imbagliare in quell'attività lì. E non pensate che sia solo legato al mondo giovanile, perché ho incontrato anche quarantenni e cinquantenni che per un periodo della loro vita hanno abusato, esagerato dei videogiochi, quindi non possiamo solo legarlo a un fenomeno giovanile che poi più o meno si normalizza tra virgolette, ma è anche un fenomeno del mondo degli adulti. Noi proporremmo degli scenari tipici che si svolgono in famiglia e proporremmo un po' partecipanti a questo gruppo, creiamo un po' partendo da dei casi nostri inventati, tra virgolette poi presi dalla realtà ovviamente, certo. Ricaleremo un po' sui partecipanti e con loro costruiremo delle strategie di risposta un po' alle fasi più critiche. Daremo un po' una partecipazione attiva e ovviamente noi abbiamo una posizione, poi chi ha una nostra posizione opposta ben venga, ne parliamo e cercheremo di, noi ovviamente portiamo una filosofia, un approccio.
3: Nella giornata di ieri presso la Cappella Pilotti di Volvera è stato firmato il contratto di fiume del torrente Chisola e dei suoi affluenti, un accordo strategico che coinvolge 20 comuni del territorio insieme alla Regione Piemonte, alla città metropolitana di Torino e numerosi stakeholder locali, associazioni e portatori di interesse. Il documento rappresenta l'avvio della fase operativa di un percorso di partecipazione e confronto tra istituzioni e comunità locali, iniziato nel 2018. Tra gli obiettivi del contratto figurano il miglioramento della qualità delle acque, il rafforzamento della resilienza del territorio, la prevenzione del rischio idraulico, la promozione di uno sviluppo sostenibile del bacino e il consolidamento di una governance stabile e partecipata. Associazioni e portatori di interesse potranno continuare ad aderire formalmente manifestando il proprio interesse a far parte del processo e contribuire alla sua attuazione. Al Salone del Libro si può fare anche la carta d'identità elettronica per rispondere alla necessità di sostituire ancora 90.000 carte d'identità cartacee. Entro il 3 agosto la città di Torino, in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intende fornire uno strumento utile alla cittadinanza all'interno del Salone del Libro di Torino. Presso lo stand del padiglione 2 L150 è attivo un punto di rilascio della carta d'identità elettronica disponibile per tutta la durata del salone, da ieri fino al 18 maggio, dalle 10 alle 19 negli spazi di Lingotto Fiere. Sarà possibile accedere al rilascio del documento con ingresso libero senza prenotazione. Allo stand bisognerà presentarsi con la carta d'identità scaduta o in scadenza, la denuncia di furto o smarrimento della precedente carta d'identità o altro documento di identità valido. È stato attivato anche un servizio di fotografia sul posto a cura dell'Istituto Poligrafico per ovviare all'eventuale mancanza di fototessera. Nella giornata di ieri sono state rilasciate 41 carte d'identità elettroniche. Ai microfoni di Dariana Tedesco, Marco Roberto Giardina della città di Torino.
5: L'iniziativa nasce dalla necessità di dover sostituire tutti i documenti cartacei emessi, perché dal 3 agosto 2026, qualunque sia la data riportata di scadenza, cesseranno di avere la validità. Dal momento che il Comune di Torino si è trovato a dover sostituire all'incirca 90.000 carte cartacee, ci è sembrata una buona iniziativa poter sfruttare l'occasione del Salone del Libro per procedere alla sostituzione di alcuni documenti. La procedura in realtà è molto semplice, basta presentarsi con il vecchio documento cartaceo o, in assenza di quello, con denuncia di furto e smarrimento e una fotografia formato fototessera, oppure nel caso dello stand qui del Salone del Libro è possibile fare la fotografia qui perché c'è del personale del Poligrafico dello Stato. La procedura dura all'incirca una ventina di minuti. A seguito del riconoscimento, il cittadino andrà via da qui con una ricevuta di rilascio della carta elettronica che sostituisce il documento sul territorio nazionale e soprattutto avrà dei codici di accesso per un'identità digitale che andranno a sostituire lo SPID e permetteranno l'accesso a tutti i siti della pubblica amministrazione.
3: Sabato 16 maggio i cieli di Montoso e di Bagnolo Piemonte ospiteranno la seconda attesissima tappa del Cross Country Piemonte, il più importante campionato regionale di parapendio che sta richiamando piloti e appassionati da tutto il nord Italia. Gli organizzatori sperano nel cielo sereno e nell'assenza di vento nelle ore centrali della giornata, da mezzogiorno, quando saranno previsti i primi decolli da Rucas, della zona ripetitori, e Montoso, nell'area del monumento. Il programma dell'evento vedrà coinvolta anche l'area di atterraggio nei prati di Via Maddalena a Bagnolo, che si trasformerà in uno spazio di festa e sport. L'evento di domenica avrà anche una significativa copertura mediatica. Hanno infatti confermato la loro presenza alla redazione torinese della RAI e una troupe di Mediaset Mag che seguiranno la manifestazione con riprese sul territorio e immagini spettacolari dai cieli di Montoso. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino iniziali annuvolamenti ancora estesi con schiarite, passaggio a condizioni più soleggiate da Cunese, Torinese e Bassa Val d'Aosta. In giornata più soleggiato con addensamenti sulle zone alpine di confine e più estese sull'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane. Per quanto riguarda le precipitazioni, nella notte piogge e rovesci ancora presenti su Cunese, Astigiano e Alessandrino. In esaurimento altrove, in mattinata, ultime piogge sull'Alessandrino. In Liguria, tra notte e prima mattina, residue e piogge nelle aree interne di Levante e sullo Spezzino, qualche nevicata sul Trebbia Aveto, oltre i 1600-700 metri, asciutto e soleggiato a ponente. In mattinata estensione del miglioramento a tutta la regione, con cielo sereno e limpido, con un po' di nuvolosità residua nel pomeriggio sul medio Levante ed Imperiese, in attenuazione dalla serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna. Oltretutto puntata venerdesca, ebbene sì, perché oggi è il 15 maggio 2026, sono le ore 16:16, che bella soddisfazione, fosse stato il 16 maggio, ore 16:16, però purtroppo quest'anno mi cade di sabato, e tant'è che oggi sarà una puntata ricca di approfondimenti sia dal nostro territorio, ovviamente notizie dal nostro territorio, ma ovviamente non potremo esimerci da continuare a parlare ovviamente del Salone del Libro, degli appuntamenti che ci aspettano in questo weekend. Ovviamente RBE sarà presente anche dal Salone, quindi passate a trovarci, padiglione 2, stand L di Lombardia. Va bene, no, non ci piace. Ah, proponetemi delle L105 e la trovate, oltre che i nostri gadgets, ovviamente anche delle nuove stampe con delle nuove immagini che io vi raccomando di andare a vedere sul sito rbe.it oppure direttamente dal Salone del Libro, ma potete trovare noi e questo meraviglioso stand che vi ricorda anche che abbiamo appena adesso preso in gestione, in fruizione, questo auditorium di Corso Piave 5 a Pinerolo, questo auditorio che si chiamerà MOR da ora in avanti, con tanti appuntamenti che vi si stanno già tenendo. Quindi se volete capire un po' di più di che cosa si tratta, avere maggiori informazioni, baciarci e abbracciarci ovviamente con il nostro consenso, ci trovate al Salone del Libro fino a lunedì sera. Ma voglio anche parlarvi durante questa puntata di quelle persone che meno sono così in vista al Salone del Libro, e parleremo dei lavoratori e delle lavoratrici, quindi dello staff del Salone del Libro, ovvero sia quelle persone che ci guidano, ci aiutano in questa visita, soprattutto quelli che lavorano a Bookstock. Ma ne parleremo tra poco, prima gli Eugeni in Via di Gioia con

0: È sempre molto bello ascoltare gli Eugenio in Via di Gioia, in questa occasione con Umano, e ci sono degli umani, degli esseri umani che si aggirano a frotte al Salone del Libro e spesso si pensa che siano volontari. In realtà non è assolutamente così, perché tantissime sono le persone che lavorano all'interno del Salone del Libro, togliendo gli standisti ad esclusione loro, ovviamente, che sono più alla portata di tutti, ma parliamo per esempio di agenti delle forze dell'ordine, vigili del fuoco, ma anche soccorritori che si trovano veramente in ogni angolo del salone. Vogliamo parlare dei lavoratori e delle lavoratrici del Salone del Libro, quindi dello staff, delle persone che si occupano di dare indicazioni o anche di gestire per esempio le code, i flussi delle varie persone anche nelle varie sale e così via all'interno proprio del Lingotto, perché è uno spazio veramente molto ampio, a volte può risultare un po' dispersivo, ma ci pensano loro. E allora io oggi, questa mattina, mi sono recata a Bookstock, perché è un luogo in cui avvengono tante attività per ragazzi e per bambini, e ho intervistato due persone che a questo appunto vi voglio presentare. Si chiamano Andrea Borreani e Valeria Giusti, per raccontarci in prima persona che cosa significa lavorare al Salone del Libro, e ci racconteranno due esperienze di tipo differente, così come sono tantissime le esperienze di chi lavora proprio nello staff del Salone del Libro. E magari, non lo so, io ve lo dico, se ascoltate questa intervista potrebbe essere un'ottima occasione per considerare quanto spirito anche positivo ci mettono queste persone, che molto spesso sono ragazzi anche molto molto giovani. Quindi quando ne vedrete uno, dopo aver magari chiesto un'informazione dove è il bagno, dove posso trovare questo stand, dove è l'uscita e così via, dategli anche un saluto, un abbraccio anche soltanto da lontano, un ringraziamento, perché quello che fanno è veramente molto importante. Quindi vi faccio sentire questa intervista appunto ad Andrea Borreani e Valeria Giusti.
1: Io sono il responsabile del desk accoglienza, questo è il mio quinto salone del libro. Ho iniziato qui in quinta superiore come alternanza scuola-lavoro. Lavoravo negli uffici presso l'ufficio scuola. Dall'anno dopo, quindi dal primo anno di università, ho incominciato a lavorare. Ho fatto come prima esperienza l'Arena Bookstock e poi mi è stata data la responsabilità del desk accoglienza. Al desk accoglienza ci occupiamo sostanzialmente della gestione dell'arrivo delle scuole e di tutte le problematiche connesse ai docenti. Lavorare al Salone del Libro è un'esperienza molto formativa, sia dal punto di vista umano che professionale. Dal punto di vista umano, perché personalmente mi fa sentire il senso di appartenenza a, diciamo, un'istituzione, ecco, ormai. E dal punto di vista professionale, la gestione dello stress qui è all'ordine del giorno, e quindi è un'ottima palestra anche per poi future possibilità, ecco, lavorative.
2: Questo è il mio primo salone da lavoratrice, poi in realtà l'ho sempre frequentato, ed è questo che mi ha spinto a poi fare richiesta di fare lo stage di alternanza scuola-lavoro qui. Mi occupo della mostra Silent Book organizzata da Cartusia, e in particolare prendo le classi delle scuole elementari e mi occupo proprio di fargli sfogliare i libri e di fargli capire il messaggio ciao, il messaggio che ci sta dietro, e il fatto dell'andare sempre a cercare il dettaglio, quindi ad esempio il fiore che è sul tavolo piuttosto che il tempo che c'è fuori. Lavorare al salone, secondo me, è un'esperienza, come diceva lui, molto formativa, perché ti insegna intanto a mantenere sempre la calma, che non è scontato perché ci sono delle situazioni di emergenza che dobbiamo gestire. Ti insegna a conoscere diverse personalità che non sempre sono compatibili con la tua, ma devi comunque mantenere il sorriso e mantenere un determinato comportamento. E poi, come diceva lui, mi fa sentire parte di un ambiente che per me rappresenta casa.
1: Consiglierei assolutamente l'esperienza al Salone del Libro, nelle molteplici funzioni che si possono proporre all'interno. Noi siamo all'interno del Bookstock, quindi dipendiamo dall'ufficio scuole. All'interno del salone però c'è anche tutta la parte relativa agli espositori, alle case editrici. Quello è l'atto, diciamo, più privato esterno al Salone del Libro, che però fanno i 5 giorni all'interno della fiera. tutto il tema anche del comparto sicurezza con l'area, i sistemi e le agenzie di antincendio, anche quella è un'ottima esperienza. Io diciamo che consiglio l'esperienza perché ti permette innanzitutto c'è la possibilità di incontrare molti personaggi famosi, che è un qualcosa di particolare perché non è da tutti i giorni incontrare magari in giro per dei padiglioni personaggi di alto profilo. A livello formativo, a livello caratteriale, secondo me per la formazione del carattere è un'esperienza importante perché ti forgia nel bene e nel male, ma soprattutto negli spunti positivi. E poi comunque si conosce molta gente, quindi c'è grande possibilità di socializzare e di ampliare le proprie vedute sul mondo, ecco.
2: Io consiglio assolutamente di fare lo stagio, come fa lui, lavorare proprio qui al Salone del Libro, perché intanto ti apre un po' il mondo del lavoro, nel senso che io non vengo pagata, o meglio mi vengono date delle ore di PCTO, però non vengo pagata, ma mi sta insegnando a come lavorare, perché ci sono delle situazioni che non mi piacciono, spesso vengo magari trattata male da qualche utente del Salone del Libro, però devo accettarlo, devo mantenere il sorriso, l'educazione, e questo è un grandissimo insegnamento che spesso a scuola, all'università, anche in vista del lavoro non viene dato. Riguardo all'età, penso che sia molto bello perché si va a creare, diciamo, un senso di comunità, siamo tutti ragazzi più o meno della stessa età e che siamo magari anche la nostra prima esperienza lavorativa, ci aiutiamo come possiamo con i nostri mezzi che sono più o meno uguali, e quindi assolutamente consiglio di fare questa esperienza.
0: Voglio ringraziare ancora Andrea Borreani e Valeria Giusti, soprattutto per aver accettato di partecipare a questa intervista, ma soprattutto appunto per il loro lavoro, l'infinita pazienza, come avete sentito, che è richiesta anche a chi lavora all'interno del Salone del Libro, e perciò potrebbe servire anche questa intervista per rivolgersi a tutto lo staff del Salone in modo più cortese, talvolta, forse sì, ecco, il mio invito è questo. A questo punto sono le 16:29, cediamo la linea a Muoversi in Piemonte per sapere com'è la situazione delle nostre strade. C'è molto maltempo, molto tempo variabile, sono state segnalate ancora grandinate, bufere, insomma il maltempo continua in Piemonte, quindi vediamo com'è la situazione, l'influenza che il maltempo ha anche sul traffico. Ecco, io e i colleghi, dovendo muoverci tra zona Lingotto Torino e Loserna San Giovanni, vi assicuriamo che il traffico a Torino è molto molto congestionato, soprattutto in zona Lingotto, quindi vi consigliamo, se non dovete recarvi al Lingotto, al Salone del Libro, di prendere un'altra strada, possibilmente, il consiglio che vi diamo, ma se vi dovete recare, preferite ovviamente i mezzi pubblici. La metropolitana arriva proprio lì, ci sono tanti altri mezzi di superficie, quindi preferite ovviamente sempre i mezzi di trasporto alternativi, anche perché no, la bicicletta e il monopattino, e chi più ne ha più ne metta. A questo punto cediamo la linea a Muoversi in Piemonte, poi torneremo con il resto della puntata di quest'oggi venerdesca de Il Filo d'Arianna. Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino, per un incidente, si rallenta tra Borgaro e Corso Regina in direzione Piacenza. Per lo stesso incidente, rallentamenti per curiosi tra Corso La Mano e Corso Francia in direzione Aosta Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo code per lavori tra l'innesto con l'A26 e Felizzano, verso Torino. Infine sull'A6 Torino-Savona si rallenta per un incidente tra Torino e Carmagnola in direzione Savona. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. RBE. Vicina a te.

Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it. Scrivete per segnalarci anche delle iniziative del nostro territorio, ovviamente che non siano il Salone del Libro, perché poi dopo lunedì, ecco, non ne parleremo più e ci sarà tutto lo spazio per parlare di realtà, di notizie dal nostro territorio. Avete appena adesso sentito Cecilia, arpista pop che proviene proprio dal nostro territorio, da Torino, e l'avete sentita anche perché Cecilia, che spesso è ospite qua negli studi di RBE, che potete anche trovare tra i video del nostro canale YouTube RBE Radio e TV, è stata protagonista insieme a tanti altri artisti, ma non soltanto, anche appunto esperti del settore letterario, scrittori, autori, in un appuntamento in diretta di Rai Radio 3, direttamente dal Salone del Libro ieri. E quindi Fahrenheit, cioè non un programma qualsiasi, insieme alla ospite principale di quest'anno, che è Jade Smith, Vinicio Capossela, Vito Mancuso, Pegam Shirpur, Luca Sofri, e appunto con la musica di Cecilia. Quindi grazie mille Cecilia per comunque continuare a partecipare a tutti i contenuti di RBE, noi comuni mortali. Dunque giungiamo a quelli che saranno, almeno in parte, degli appuntamenti tra i più imperdibili di questo fine settimana del Salone del Libro, che si terranno proprio all'interno degli spazi del Lingotto Fiere di Torino. Infatti sabato, e vi ricordiamo che sia stasera sia domani sabato, il salone terrà aperto fino alle ore 21, perché normalmente gli altri giorni tiene aperto dalle 10 alle 20. E sarà possibile alle ore 12:30, appunto, a proposito di Cecilia, ma in realtà qua parliamo di Cecilia Sala, che presenterà I figli dell'odio, un reportage sul viaggio tra i giovani di Israele e Iran. Ricordiamo che questo libro Cecilia Sala lo presentò anche a Pinerolo, in piazza, intervistata dal buon Alessio Lerda. Quindi ricordiamo che prima del Salone del Libro arrivò RBE. Ah, ci possiamo fregiare di questa medaglietta, e me lo ricordo come un incontro veramente seguitissimo. C'era la piazza gremita, a Pinerolo non ci stava nemmeno più uno spillo, bellissimo appuntamento. E poi parliamo di un appuntamento altresì molto importante, sia per quanto riguarda la persona in sé che sarà presente, ma anche per quella che sarà la tematica, perché alle 16:15 alla Sala 500 sarà presente Paola Cortellesi, attrice e regista, che racconterà la genesi di C'è ancora domani. Ho detto regista? No, regista. La genesi di C'è ancora domani è un film di cui abbiamo parlato molto spesso, sia a Voci Protestanti Talk che al Filo d'Arianna, anche perché C'è ancora domani racconta del primo voto che fu possibile alle donne in Italia, e quest'anno, visto che il 2 giugno si compieranno gli 80 anni da quella data, allora sarà importante ricordare e parlare di ciò che è stata proprio la nascita, l'ideazione, la scrittura, l'idea che c'era dietro questo film di Paola Cortellesi. Dopodiché sarà anche presente domani alle 17:45 Giovanotti in dialogo con Nicola Crocetti, editore, che presentano un'antologia poetica da portare sempre con sé, che raccoglie tantissime poesie di autori e autrici di ogni epoca e da ogni parte del mondo. Veramente si va da Cavafis a Basho, Borges, Pasolini, quindi si esplora veramente la poesia, l'arte poetica
di ogni momento e di ogni luogo. E poi alle 18:15 sarà presente Luciano Littizzetto, che presenterà il suo libro Il tempo del La La La in Sala Oro. E comunque tutti gli appuntamenti di Luciano Littizzetto vogliamo sempre dirli. Invece, per quanto riguarda gli appuntamenti di domenica, visto che io ho parlato un po' troppo fino ad adesso, vi farei attendere ancora un attimo. Andiamo a sentire Promessa con Ordinaria Follia.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
2: Sappiamo che molte persone all'ascolto approfitteranno di questo fine settimana per andare al Salone del Libro di Torino e quindi utilizzate questi mezzi messi a disposizione da RBE per raccontarci quali eventi avete vissuto, quali stand vi sono piaciuti di più, se avete fatto degli acquisti, se avete trovato dei libri che cercavate da tanto tempo, oppure se vi siete lasciati un po' guidare dall'istinto e avete acquistato libri. Ma poi ci sono tante altre cose al salone che vi hanno colpito così nell'immediato, quindi scriveteci al numero 328 8757 845. Ho avuto un attimo un lapsus, così dimenticavo il nostro numero, oppure l'indirizzo email diretta @rbe.it. Parlavo anche di non soltanto libri al Salone Internazionale del Libro di Torino, perché infatti sono sempre di più gli stand che offrono anche l'opportunità sia di parlare del tema comunicazione in maniera differente, e quindi per esempio ci sono radio come RBE, altre radio concorrenti, non va assolutamente, anzi ne abbiamo una proprio vicina di casa tra le altre cose, ma poi ci sono, come abbiamo detto, stand di amministrazioni, regioni, anche enti pubblici, enti privati con il quale ci si può confrontare, e perché no, ci sono anche degli stand di iniziative correlate a quella che è la cultura. Infatti molto spesso vi capiterà di vedere qua e là degli stand di giochi da tavolo, giochi per bambini, giochi per adulti, ma anche stand che si sono dedicati al fumetto come alternativa al libro senza immagini. Oltretutto negli ultimi anni sappiamo bene che la quantità di graphic novel di ottima qualità prodotte si sta impennando sempre di più, e gli illustratori, appunto i novelist, riescono anche a raccontare tante storie attraverso sia immagini che balloons in maniera particolarmente efficaci, e sono forse anche quegli autori che sono presi più d'assalto al Salone del Libro. Quindi parliamo ovviamente dello stesso della Bao, di Giga Ciao e di tanti altri che avvicinano anche tante persone che magari di fronte al libro scritto fanno un pochettino più di difficoltà, e invece attraverso questo metodo della graphic novel, che io adoro e amo essendo anche una persona che va a 3000 all'ora, talvolta il libro non riesco a leggerlo ma una graphic novel me la divoro in un attimo. E poi ci sono anche stand di podcast, stand per esempio di audiolibri, che sono delle ottime anche alternative al libro stampato, al libro scritto. Quindi veramente trovate tante esperienze da fare, tante esperienze potrete fare anche domenica. Abbiamo parlato poco fa degli appuntamenti imperdibili di sabato, ovviamente di appuntamenti ce n'è tantissimi, ho dovuto fare veramente una piccolissima selezione per quanto riguarda soprattutto quelle scelte che hanno a che fare con la cultura e con la musica. E allora vi voglio invitare domenica mattina alle 11.45 a Sala 500, perché Luca Carboni racconta 40 anni di musica con l'autobiografia Luca non parlava mai, che potrete appunto acquistare, ci sarà anche un firmacopie con Luca Carboni, ma soprattutto sentire raccontare in pochi minuti quella che è stata la sua esperienza di 40 anni di musica.

E poi parliamo invece di un collega, praticamente alle ore 12.30 domenica sarà presente Fiorello insieme alla Aldo Grasso all'Auditorium, che racconteranno delle storie di televisione italiana come autobiografia collettiva, quindi come la televisione ci ha reso gli italiani che siamo quest'oggi. E poi passiamo nel pomeriggio alle 16.15 un incontro veramente molto importante, lo scrittore israeliano David Grossman incontra il pubblico in occasione della pubblicazione del suo Meridiano, appunto edito da Mondadori a Sala 500. E poi ultimo incontro che vi voglio raccomandare alle ore 18.30 domenica 17 maggio, il compositore premio Oscar Nicola Piovani guiderà il pubblico attraverso un viaggio nella musica e nella canzone d'autore. In questo caso ci troviamo nella Sala Rossa e vi assicuro che questo sarà davvero davvero un'esperienza imperdibile, quindi vale la pena di mettersi in coda anche due ore per poter assistere a questo spettacolo in musica ma anche in parola di Nicola Piovani. E a questo punto io direi, sono le 16:48 minuti, abbiamo parlato praticamente solo del Salone del Libro, vabbè, è abbastanza inevitabile. Vorrei anche fare un po' un punto della situazione di quelle che sono le notizie invece dal Piemonte. Ne parleremo tra pochissimo, adesso invece andiamo a sentire Tripolare e Sano con SOS Mediterraneo.

Ritorniamo in diretta sulle frequenze di Radio Bequit con questa ultima parte della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna, condotta da me, d'Arianna Tedesco, e parliamo a questo punto di alcune notizie che hanno caratterizzato sia la settimana in Piemonte ma anche proprio gli ultimissimi giorni. Infatti dobbiamo anche riportare il risvolto anche locale per quanto riguarda questo incidente, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, che è avvenuto alle Maldive. Infatti, secondo quanto riportato dalle principali agenzie di stampa, sarebbero 5 le persone che avrebbero perso la vita durante un'immersione, e una di queste sembrerebbe essere Muriel Oddenino, ricercatrice di 31 anni, originaria appunto del torinese, di Poirino per l'esattezza, che è morta appunto alle Maldive insieme ad altre 4 persone, altri colleghi. E il sindaco e tutta l'amministrazione di Poirino si è stretta attorno alla famiglia di Muriel Oddenino. Ancora le dinamiche appunto sono da chiarire, ma stanno anche venendo recuperati i corpi di queste persone, quindi seguiranno anche degli approfondimenti dei medici legali per capire che cosa ha portato a questo terribile incidente, molte persone, anche persone che si occupano di apnea, di immersioni, stanno cercando di dare il loro contributo rispetto a quelle che potrebbero essere stati gli errori, ma di professionisti delle immersioni, quindi bisognerà capire effettivamente che cosa è successo. Parliamo anche di altre notizie che arrivano sempre dalla cronaca locale, perché vi voglio riportare di questa notizia di una donna di 73 anni di Torino che ha subito uno scippo vicino alla Gran Madre. In questo caso una persona, un ladro, le ha rubato una collanina, le ha strappato una collanina, e questa donna di 73 anni, ricordiamoci anche l'età, perché chapeau, vorrei arrivare anch'io a 73 anni così, ha rincorso il ladro ed è riuscito a farlo arrestare. Beh, insomma, complimenti signora, vorrei stringerle la mano, perché anche io al posto suo, a parte lo shock di venire derubata che ci frizza lì seduta stante, ma lei che è riuscita anche a seguirla e far intervenire le forze dell'ordine, devo dire che ci vuole veramente tanto coraggio e tanto spirito di iniziativa, assolutamente, non ci si ferma davanti assolutamente a nulla. Ricordiamo poi anche che ieri e anche in parte oggi il Piemonte è stato caratterizzato anche da un fortissimo maltempo, forti raffiche di vento hanno anche danneggiato alcune proprietà private, oltre che aver abbattuto degli alberi praticamente in tutto il Piemonte. Si registrano infatti parecchie strade che sono state momentaneamente bloccate da interi alberi caduti sulla carreggiata, se non alcuni rami, in alcuni casi anche nella città di Torino. Oltretutto uno di questi alberi era molto vicino anche a delle linee tranviarie, quindi si è veramente sfiorato non dico la tragedia, ma tanti disagi anche per quanto riguarda i tram. Non possiamo anche dimenticare le forti grandinate che stanno caratterizzando in realtà tutto il nord Italia, che è caratterizzato in quote alte da neve, quote alte in realtà relativamente, perché comunque stiamo parlando di metà maggio e quindi insomma 1500 metri, trovare la neve a maggio non è assolutamente da poco, e grandine, come abbiamo detto, grandine che ha creato anche sia grandi disagi ma anche danni alle colture in svariate parti del Piemonte, e sono stati registrati anche allagamenti
allagamenti in diverse zone sia di Torino che della prima cintura di Torino. Allagamenti che hanno provocato anche in questo caso disagi sia per quanto riguarda le cantine di alcune persone, ma anche sottopassi, per esempio, o zone sottostanti a dei ponti. Quindi la situazione sembra essere rientrata nella maggior parte dei casi. Vedremo poi in questo fine settimana come evolverà la situazione. In realtà il tempo sarà veramente molto molto instabile, quindi il nostro consiglio è in generale fare sempre riferimento agli ultimi aggiornamenti di ARPA Piemonte o di ARPA dei vari luoghi in cui vi recherete qualora non siate appunto in Piemonte, per essere sempre aggiornati anche sulla situazione idrogeologica della stabilità. Sono sempre momenti in cui bisogna fare attenzione, soprattutto se ci si reca in vicinanze di fiumi, di laghi, ma anche di zone che sono caratterizzate da crolli, per esempio in montagna, in vicinanza di pareti rocciose. Ecco, questo è un periodo molto delicato e molto complesso, e soprattutto se volete fare una scampagnata all'aperto, ecco, sappiate che una buona mantellina o un buon ombrello resistente possono fare al caso vostro. Ma ricordiamo anche che ci sono dei temporali con fulmini, quindi fate particolare attenzione. Mamma mia, mi sento mia mamma, sto invecchiando davvero. Vabbè, questo è il servizio pubblico, signore e signori, io vi metto in guardia da qualsiasi tipo di problematica varia. Sono le 16:57 minuti, quindi a questo punto cedo la linea, anzi 58 scattati tra pochissimo, cedo la linea ai miei colleghi Marta e Samuel di Mi Ritorni in Mente. L'appuntamento è per lunedì, sempre sulle frequenze di RBE. Seguiteci per tutti i contenuti, i collegamenti in diretta, tutte le varie interviste che stiamo raccogliendo dal Salone del Libro, perché sono davvero tutte interessanti. E fino a lunedì non ci fermeremo, anzi stiamo producendo anche dei contenuti che potrete anche vedere nei prossimi giorni sul nostro canale YouTube, sul sito RBE.it. È proprio un nuovo format, una bella idea dal Salone del Libro, un'idea fresca, un'idea giovane a cura dei nostri redattori più giovani in assoluto. Quindi non vi perdete tutti gli appuntamenti di RBE e rimanete sempre in continuo aggiornamento. Buon fine settimana, ci risentiamo lunedì, ma soprattutto, come vi dico sempre, abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci con Mi Ritorni in Mente, si parte proprio adesso e ci siamo noi, ci siamo Marta e Samuel con voi fino alle 19 in diretta.
1: Buonasera, buon pomeriggio, mi senti Marta? Mi senti bene?
0: Ti sento,
1: bene.
0: Sento molto bene, tu
1: allora,
0: ti senti bene?
1: Sì,
0: in generale?
1: In che senso, mi sento bene? Sì, mi sento bene, mi sto sentendo. Allora, senti, sì. Che dire, oggi fra poco faremo un bel collegamento se ci riusciamo. Ci proviamo almeno a fare il collegamento col Salone del Libro, quindi ci proviamo con Daniela Grill, che almeno ci dà qualche notizia su cosa sta succedendo, perché non so se qualcuno c'è già stato tra ieri e oggi. Pian piano si sta popolando e sta arrivando un sacco di gente, come già era preventivato, e immaginiamo che domani e dopodomani ci sarà lo straripamento totale, no?
0: Sì, saranno i giorni un po' di fuoco, però ricordiamo che RBE è presente al Salone del Libro, questo per già ormai tanti anni che non manchiamo questo appuntamento, e potete passare a trovarci al padiglione 2 allo stand L105.
1: Oh,
0: se
1: bravo.
0: Non si è spostato.
1: Se non si è spostato, ma perché doveva spostarsi?
0: Perché?
1: Lì. Va bene, dai, padiglione 2 L105.
0: Stand L105.
1: Vabbè, stand L105.
0: Che confondi.
1: Ma no, ma io non voglio confondere, però mamma mia, vabbè, comunque è come una metropoli. Questo,
0: ah beh, per forza.
1: Questo salone, già gli anni scorsi non è facile districarsi,
0: bisogna
1: seguire le cartine, le mappe, c'è la mappa del tesoro, il tesoro è RBE, andatelo a trovare, andatelo a cercare,
0: giusto, è proprio quello. Bravo,
1: va bene,
0: bravo.
1: Senti, stiamo fra poco iniziamo, faremo anche un menu come il solito di tutta la puntata,
0: certo.
1: però probabilmente partiamo col collegamento,
0: probabilmente sì, è tutto così un po', diciamo, a sorpresa oggi,
1: Oggi c'è sono le sorprese.
0: Molto libero anche.
1: Ho detto con sorpresa e iniziamo a rompere l'uovo e vedere che sorpresa c'è dentro, e si parte.
0: Vai.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 17:18, siete in diretta su RBE con Mi ritorni in mente, che però in questo momento si sposta direttamente al Salone del Libro di Torino. Abbiamo detto che anche quest'anno abbiamo il nostro bellissimo stand e ci fa fare una gita in quello che sta accadendo un po' nei vari luoghi, nei padiglioni e tra gli stand, Daniela Grill, che è in diretta da lì.
1: Allora chiamiamo subito Daniela Grill, eccola qua, la mettiamo in collegamento con noi. Ciao. Eccoci, ciao Daniela.
2: Ciao
3: Marco, ciao Samuel, buonasera. Ho perso la cognizione del tempo a stare qua nei padiglioni del Salone del Libro, non so più che ora sia, se piova, se ci sia il sole.
0: Allora, ci sono ancora persone, c'è ancora vita fuori comunque.
3: Di vita, come potete notare dal via vai alle mie spalle. Ma io sono davanti, cari Marta e Samuel, sì. Una cosa particolare che vorrei condividere con voi, se siete d'accordo.
0: Certo. Siamo super curiosi.
3: Qua, la facciamo anche vedere a chi ci sta guardando. Ecco qua, la tua Torino vista da vicino. Qual è il tuo luogo del cuore? Allora, questa mappa torna ogni anno ed è una mappa della città di Torino, sì. Con ovviamente tutti i quartieri, tutte le zone di Torino, con un sacco di posti che di giorno in giorno vengono aggiunti, in cui ogni visitatore è libera di lasciare appunto il posto del cuore. Quindi troviamo ad esempio, non lo so, il Valentino, eccolo qua.
0: Ah, il Valentino, quello ci doveva essere.
1: Più posto del cuore di quello non si può, ecco.
3: Certo. Oppure c'è, non lo so, ecco, il Valentino stesso proprio, il castello. O ancora il Museo Egizio, eccolo qua, Museo Egizio con la grande,
0: ce ne sono un po'.
3: Sì. Oppure ancora, vediamo un po', il Salone del Libro, insomma, giocavano in casa. E c'è anche chi fa Torino, ha capito, non tanto, perché dice, ovunque ci sia il
0: Per fuggire, insomma, Torino, per andarsene.
3: Abbiamo ancora Parco Dora, abbiamo Piazza Vittorio, abbiamo via Valtea, abbiamo via Massena, Casa della Nonna.
0: Casa della Nonna.
1: È bella la Casa della Nonna, no, bellissimo. Troppo bella.
3: Il posto preferito di Torino è la Casa della Nonna. Ma questa è una curiosità, è uno dei tanti punti che viene utilizzato per fare un po' così anche di socializzazione tra le persone, perché poi le persone si fermano qua, guardano, si confrontano, guarda cosa c'è scritto, quindi insomma sono questi punti del lingotto allestiti per...
0: Sì, no, poi bello che
3: delle comunità.
0: È bello anche che la città entri dentro, perché comunque essendo all'Ingotto si rimane un pochino dislocati, no? Però ricordiamo che il Salone del Libro si svolge a Torino e anche Torino un po' deve essere protagonista, è bello che lo sia.
3: Intanto mi sposto, quindi poi vi faccio vedere anche un'altra, sta molto molto bella.
0: Noi ti teniamo dietro, Daniela, siamo con te a passeggiare.
1: Siamo dietro.
0: Abbraccetto.
3: Come le guide turistiche e andiamo a spasso per... No, dicevo che Torino è protagonista con tanti eventi del Salone Off, quindi ci sono davvero tante iniziative, tanti appuntamenti nei vari padiglioni di Corso Fiera. Ci sono davvero tanti appuntamenti anche ambientati non solo a Torino, ma nella città metropolitana di Torino, che fanno parte di quello che ormai sappiamo essere il calendario del Salone Off. Quindi insomma eventi che sempre di libri parlano, sempre presentazioni di brani, sono appunto un po' spartagliate, proprio per fare in modo che il salone interagisca con il territorio del nostro.
0: Certo, ma mentre...
1: Dove ci stai portando? Perché noi stiamo passeggiando lì con te, proprio...
0: Intanto ti volevo chiedere, Daniela, mentre passeggiamo, ma cosa secondo te quest'anno cosa c'è al salone di diverso rispetto agli anni scorsi? Che sensazioni hai avuto di diverso? Cosa c'è, cosa non c'è? Insomma, una tua sensazione come edizione 2026?
3: Delle grosse conferme, tipo le code infinite ai bagni.
0: Ok, bene.
3: Piuttosto che gli spazi relax sovraffollati,
0: sì.
3: Queste sono delle grandi conferme. Perché forse cosa non c'è? Forse mancano dei servizi in più, vista la quantità di gente davvero che viene. Intanto siamo arrivati in un altro luogo, magnifico, di anno in anno, tanto scusate, scanso, sono un po' contemporaneo.
0: Vai, sgomita, sgomita.
3: Ma ogni anno le edizioni di Pro Campo regalano a chi viene al Salone del Libro un spettacolo incredibile di allestimento. E quest'anno, e chi ci sta guardando in video, eccolo qua.
1: Eccoci qua, sì.
3: 2026 dell'Ippocampo, tutto in stile giapponese.
1: No. Ah, bello!
0: Ma che bello!
1: Guarda che roba, sembra un mondo di fantasia, guarda.
3: Ma sembra veramente un mondo di fantasia, qua si entra proprio in una stradina di un film di Miyazaki.
0: Wow.
1: Guarda che roba!
0: Vedo anche delle code ordinate di persone come se fossero veramente in Giappone.
1: Miracoli queste, sono miracoli.
0: È magico, Daniela, quel luogo. Bellissimo.
1: Mamma mia,
3: questa è un'isola felice.
0: Esatto.
3: Sì, sì. Ma c'è una lunga cosa perché probabilmente ci stava per iniziare una presentazione. Quindi,
0: certo.
3: Le persone stanno attendendo il loro.
0: Stupendo.
3: Questo è un po' di Salone del Libro, Marta e Samuel.
1: Sì, ma grazie, guarda, ci hai fatto vedere già un bel, già, questa sorpresa finale è stata eclatante, no? Perché sì. No, uno stupore.
3: Proprio vogliamo chiudere col botto, aspettate, che ci sto arrivando.
0: Vabbè,
1: allora
0: tante emozioni tutte insieme.
3: Vi porto ancora a esplorare un pezzo di eccoci qua, Sardegna, siamo sotto lo stand della Sardegna, vedete?
1: Sì, ah, bello.
3: Entra in questo tunnel meraviglioso, in cui ci sono delle immagini, si conosce perché c'è un incontro.
0: Ma siamo lì?
1: Ma guarda, siamo affascinati.
0: Ma in una grotta siamo.
3: Siamo in un nuraghe in questo momento, all'interno di un nuraghe sardo.
0: Wow. Ma sai che si sente anche una sorta di umidità addosso?
1: Certo, bellissimo. Anch'io la sto sentendo.
3: Sì, assolutamente lo sciabordio del film in lontananza, con un po' di fantasia. E guarda, e questo è un sostendo, wow. Insomma. Del nostro salone.
0: Guarda, io questa versione di Daniela esploratrice mi piace tantissimo, la vedo col sorriso che sta andando.
1: Io la sentivo molto tipo Alberto Angela, cioè la sentivo molto simile, no? È come cosa. Beh,
3: un'altra cosa che il libro sarebbe da analizzare. Questa biodiversità,
1: ecco.
0: Allora, Daniela, grazie. Ricordiamo a chi ci ascolta, ma anche a te, che ormai ti sarai persa al Salone del Libro, che il padiglione il 2 stand L105.
3: Io sono contenta, vabbè,
0: rimani lì,
3: rimango qui, guarda, non c'è problema. Padiglione 2 stand L105, trovate anche RBE, ovviamente, Radio Bequit, con tutti i gadget e iniziative, insomma, che portiamo avanti, che porteremo avanti fino a lunedì prossimo.
1: Bene, grazie per questo excursus che abbiamo fatto in viaggio al Salone del Libro. E
0: grazie mille.
1: Magari ci risentiamo poi chissà quando, magari chissà.
3: Sì, magari lunedì, no, perché sarà un'infatti chiusura. No, magari quest'anno forse fino a più tardi. Quindi
0: non è detto.
3: È possibile.
0: Grazie Daniela, grazie. Buon salone.
1: Ciao.

0: Popolare Network.
1: Le 17:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Il presidente cinese Xi Jinping andrà negli Stati Uniti il prossimo autunno, lo ha annunciato il ministro degli esteri di Pechino dopo il viaggio in Cina di Donald Trump, che ieri durante la visita aveva invitato Xi a Washington. Poco fa il ministro ha aggiunto che i due paesi lavoreranno per rafforzare gli scambi commerciali e ridurre i dazi reciproci. Nel complesso resta da capire quali saranno le conseguenze dell'incontro di questi giorni e in particolare se ci sarà una sorta di scambio. L'ipotesi è che Trump possa allentare il sostegno americano a Taiwan per ottenere una pressione cinese sull'Iran che porti a un accordo tra Teheran e Washington favorevole agli Stati Uniti.
2: A Washington sono riprese le trattative fra Israele e Libano e nelle prossime ore potrebbe essere annunciato un prolungamento del cessate il fuoco che formalmente è in vigore tra i due paesi. Resta il fatto che i bombardamenti e gli scontri a fuoco continuano nonostante la tregua. Dall'inizio della guerra sarebbero state uccise circa 3.000 persone in Libano, secondo il Ministero della Sanità di Beirut, e alcune decine di persone, in maggioranza militari, di nazionalità israeliana, secondo le autorità di Tel Aviv.
1: Il governo potrebbe andare verso una manovra correttiva, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, le sue parole a Macerata durante un appuntamento di Forza Italia, rispondendo a una domanda sulla crisi energetica e la possibilità di uno scostamento di bilancio. Ora vediamo il da farsi, non escludo una manovra correttiva oltre agli interventi tampone come quelli sulle accise per la crisi scatenatasi con l'inizio della guerra in Iran, ha detto il ministro.
2: Dopo alcune ore il deputato Roberto Giachetti ha interrotto la sua protesta alla Camera. L'esponente di Italia Viva si era ammanettato al proprio banco di Montecitorio per protestare contro la paralisi della commissione di vigilanza Rai, che da un anno e mezzo non ha ancora scelto il presidente del CDA di Viale Mazzini. La destra finora ha disertato le sedute perché la sua candidata non ha i 2/3 dei voti che servono per l'elezione. La protesta è terminata dopo che la maggioranza ha detto che garantirà il numero legale nella prossima seduta della commissione.
1: La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati. L'indagine è quella che riguarda una serie di dossieraggi fabbricati attraverso l'accesso alla banca dati della DNA. A rischio processo una ventina di indagati, l'accusa di aver acquisito in modo illecito informazioni riservate su personaggi di primo piano del mondo della politica e non solo, poi finite sulla stampa.
2: Ha confessato il quindicenne che lo scorso 9 maggio ha accoltellato e ucciso Bakary Sako, 35enne maliano, che abitava a Taranto. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri 3 minori fermati hanno sostenuto invece di non essersi accorti che il quindicenne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
1: Il portavoce del governo maldiviano ha confermato che le forze di difesa nazionali delle Maldive hanno completato la prima immersione di ricerca per i 4 sommozzatori italiani dispersi, ma la squadra di ricerca non ha trovato alcuna traccia dei subacquei. L'unico corpo ritrovato resta quello del padovano Gianluca Benedetti. 17:34 minuti, le notizie tornano alle 18:30, buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Alex Warren su RBA 17:38, 15 maggio di venerdì, diciamo tutto quanto.
1: Tutto, diciamo
0: tutte le
1: tutto.
0: Coordinate
1: per
0: del
1: per
0: caso.
1: Essere precisi, Marta, bisogna essere precisi fino in fondo. Allora, abbiamo fatto un bel collegamento con Daniela Grilli al Salone del Libro, che ci ha fatto vedere un po' di cose che stanno succedendo. Bello tutto quello che ci ha fatto vedere, un po' a sorpresa.
0: Molto bello, sì.
1: Comunque, adesso andiamo un po' a vedere di cosa parleremo in questa puntata, perché entriamo nel vivo della puntata. Andiamo fra poco a parlare dei Modà, no? I Modà che saranno a Torino a breve, quindi porteranno il loro concerto. Ma attenzione, c'è un po' di crisetta, un po' di crisi. Modà,
0: in che senso? È un periodo, sono degli anni ormai che i Modà non sono più sulla testa dell'onda.
1: Ma io stavo cercando di andare un po' più con calma. Tu hai detto sono anni che non. Sono un po' in discesa, diciamo, un pochettino. Speriamo c'è una pronta risalita, diciamo. I fan ci sono sempre, che certo. Amano, ma noi eravamo anche fan, eravamo.
0: Sì, adesso io non li ascolto più, devo ammetterlo. Però siamo andati al concerto di Modà, cos'era, il 2013?
1: Era il 2013,
0: forse.
1: Me lo ricordo benissimo, era stato un bel concerto, veramente bravi, ma un po', sai cos'è, che c'è un po' di superato un po' ormai, tante canzoni sono alcune sono sempre belle, per carità, restano eterne, però c'è il succo, è un po' da
0: un riammodernamento,
1: un po' di modernità ci vuole, un po' qualcosa di più contemporaneo.
0: Non lo so, è pazzesco come dal 2013 ci piacessero tantissimo, adesso invece li sentiamo un po' superati, no? Però è successa una cosa che tra poco raccontiamo, che comunque insomma stai facendo il menu, non dobbiamo perché abbiamo avuto avuto il collegamento prima con Daniela, mi sono un attimino persa nel
1: poi vogliamo mettere una canzone dei Modà oggi, perché non è possibile mettiamo mai niente, veramente siamo veramente degli ex fan veramente cattivi,
0: vergognati
1: Marta,
0: vergognati, veramente non te li meriti,
1: chiedi scusa a Checco.
0: Oltretutto Checco ha una voce meravigliosa,
1: è bravissimo, è l'unica cosa che deve trovare di nuovo un po' di sprint su qualcosa di nuovo, perché sennò resta lì fossilizzato sul vecchio, sull'antico, sulle cose vecchie, bisogna sempre cercare qualcosa di nuovo, no? Ecco.
0: Bravo, giusto.
1: Che frase fatta.
0: Credo se lo sia detto anche lui, l'abbia pensato.
1: Poi nella seconda parte andiamo a tuffarci veramente su una cosa spettacolare, perché nasce la prima TV in streaming esclusiva per cani e gatti.
0: Bella questa cosa. Poi uno deve bisogna anche capire di che cosa si tratta, una TV così, dici, ma che contenuti mandano in onda? Poi vi raccontiamo bene che cosa
1: Contenuti che possono essere visti da cani e gatti, attenzione,
0: certo.
1: Possano
0: mettere d'accordo cane e gatto,
1: soprattutto
0: quindi non sarà facile.
1: Ai gatti piaceranno i documentari sui cani? No, non credo.
0: No, su uccellini,
1: sugli uccellini,
0: e ai cani potrebbero anche piacere documentari sui gatti.
1: Io avevo una gatta che quando mio cognato le faceva vedere gli uccellini che volavano sul cellulare, cercava di prenderli, graffiava il cellulare, cioè faceva troppo ridere, vabbè.
0: Bellissimo.
1: Comunque, e quindi magari chissà cosa possono vedere cani e gatti.

0: davanti alla televisione
1: e abbaia. Vabbè, senti, siamo pronti per partire, anche se un po' di ritardo, ma che dire, sei pronta?
0: Sono pronta, 17:42, rimanete con noi su RB e con Mi ritorni in mente.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Reverend Stomp, 17:49 su RBE, vi stiamo per parlare dei Moda, che non è proprio purtroppo più un gruppo musicale che noi mettiamo anche tanto in radio.
1: No, vabbè.
0: Però abbiamo amato tantissimo io e Samuel, siamo stati anche a un loro concerto.
1: 2013, sì. Grande, era stato molto bello, l'abbiamo visto tutto in piedi, ti ricordi Marta? Tutto in piedi, ballando, saltando, cantando insieme a Checco, che era stato veramente bravo. Però sono passati gli anni e il problema è che sono andati un po' incalando gli ascolti, il seguito, insomma, nonostante c'è stato un successo l'anno scorso a San Siro, e quindi anche Checco stesso ha ammesso che era stato un bel bagno di folla, però il problema qual è? È quest'anno ricordiamo che c'è il concerto martedì 30 giugno a Torino dei Moda, e però Marta, dillo tu.
0: Allora, era previsto all'Allianz Stadium, ma è stato spostato sempre nella stessa data, quindi rimane sempre martedì 30 giugno all'Inalpi Arena. Chiaramente stiamo parlando di un luogo non piccolo, ma molto più piccolo, no? di uno stadio. E a dare la notizia è stato proprio Checco, sui social, ai suoi fan, che in un video inizialmente attacca dicendo ci sono stati dei problemi logistici, poi fa no, non è vero, non abbiamo venduto abbastanza biglietti e quindi ci dispiace, ma abbiamo la cosa che è bella è che il concerto si fa nella stessa data, però purtroppo bisogna spostarsi in un altro luogo.
1: Vabbè, intanto è stato molto sincero, esatto. È stato molto sincero, spassionato, ha detto quelle cose come stanno, non abbiamo venduto abbastanza biglietti e quindi traslochiamo, andiamo in un posto più piccolino, più intimo, dai.
0: E sì, infatti lui dice è vero che non sarà una notte dei romantici sotto un cielo stellato, però sarà una notte dei romantici comunque, perché il luogo è più piccolo e quindi saremo tutti più vicini, hai capito? Ma Checco, lui ci trova romanticismo in tutto e questa è una cosa bellissima. E poi ha ammesso di aver peccato di presunzione e di far tesoro di questa cosa nelle prossime tournée, valutare meglio i luoghi dei
1: concerti.
0: Vabbè,
1: ma è umile.
0: No, ma io l'adoro, infatti.
1: Ammettere di aver peccato di presunzione addirittura, dai.
0: No,
1: vabbè, è stato umile e carino tutto sommato, no? Anche a parlare ai suoi fan in questa maniera. Tra l'altro ha anche scritto che lui sperava veramente che tutto andasse per il meglio, che la data non saltasse, perché sai, molta gente magari arriva da fuori, quindi aveva prenotato alberghi, i treni, i voli, insomma, e quindi lui gli sarebbe dispiaciuto un sacco che molta gente potesse perdere dei soldi, no? E
0: meno quindi... male che l'Inalpi era vuoto.
1: Sì, no, meno male, veramente, quindi a questo punto si organizza lì, noi siamo andati all'Inalpi, ti ricordi Marta?
0: Sì,
1: nel
0: sì,
1: 2013 era stato bellissimo, uno spettacolo bello, quindi state tranquilli che chi ha il biglietto potrà veramente vedere qualcosa di bello, dai.
0: Assolutamente sì.
1: Ma sì.
0: E allora, dopo gli spot, vogliamo mettere un brano dei Moda come un pittore, uno dei loro brani storici.
1: Uno dei brani storici è uno dei più belli anche, sì. Veramente, veramente poetico. Però dopo la pubblicità, lo sentiamo.
0: Vabbè, sì.
1: Che dici?
0: E dico proprio di sì, sono prontissima.
2: E ora pubblicità.
3: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. I sindacati delle professioni infermieristiche Nursing Up e Nursind hanno denunciato in un lungo comunicato una crescita sbilanciata del sistema sanitario piemontese, che emerge dai dati dell'osservatorio regionale che coinvolge la regione, le aziende sanitarie e i sindacati. Da luglio 2023, quando è nato l'osservatorio, a marzo 2026, ultimo dato disponibile, sono state fatte assunzioni ma non proporzionate in tutte le categorie sanitarie. I medici sono passati da 8.322 a 8.952, con un incremento dell'8%. Gli amministrativi registrano un aumento del 5%, mentre la dirigenza è aumentata del 14%. Gli operatori sociosanitari sono aumentati di 544 unità, con un più 7%, mentre gli infermieri sono passati da 21.213 a 21.606, con un incremento appena dell'1,8%. Secondo i sindacati, in Piemonte oggi operano 2,41 infermieri per ogni medico, mentre secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico il rapporto ideale per un'efficienza adeguata sarebbe di almeno 3-1. In Piemonte quindi mancherebbero circa 5.000 infermieri. La conclusione per i sindacati è che la regione debba cambiare rapidamente rotta, altrimenti la sanità potrà solo peggiorare ulteriormente. Il SERD dell'ASL Torino 3, in collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, promuove la terza edizione del progetto GAPS, iniziativa che si colloca nel quadro delle azioni previste dalla pianificazione integrata delle attività di contrasto, prevenzione, diagnosi e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico previste dalla Regione Piemonte. Nelle prossime settimane alcuni cittadini residenti in 10 comuni afferenti all'azienda sanitaria riceveranno tramite posta un questionario oggetto di uno studio sulla diffusione del gioco d'azzardo in Piemonte. I cittadini da intervistare vengono estratti casualmente dalle liste anagrafiche comunali e potranno compilare e restituire gratuitamente utilizzando la busta preaffrancata o scegliendo la compilazione online tramite il codice QR in copertina. La partecipazione è anonima e i dati saranno utilizzati esclusivamente per fini scientifici, come da normativa sulla privacy. Le precedenti rilevazioni del 2018 e 2022 avevano restituito una rappresentazione approfondita della diffusione del gioco d'azzardo e delle sue forme più problematiche nel territorio regionale, fornendo un supporto concreto per individuare e promuovere risposte efficaci. Mercoledì 13 maggio è stata presentata in conferenza stampa la quinta edizione del Collegno Fall Fest, in programma dal 4 all'8 giugno alla Certosa Reale e all'ex ospedale psichiatrico. La manifestazione è dedicata alla salute mentale, all'inclusione e alla cultura, e quest'anno ha scelto un titolo fortemente evocativo che si chiama Perdutamente, dimenticare per ricordare, perdersi per ritrovarsi. In cartellone oltre 50 appuntamenti tra incontri, musica, spettacoli, laboratori, mostre e percorsi guidati nei luoghi della memoria manicomiale per riportare al centro il tema della fragilità, affrontando attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza e delle realtà del territorio. Tra gli appuntamenti in programma spiccano l'evento inaugurale con Umberto Galimberti, con una riflessione dedicata all'etica e alle difficoltà educative nell'epoca contemporanea, l'incontro con Carlo Lucarelli, che narrerà la nota vicenda dello smemorato di Collegno, e lo spettacolo di Vincenzo Schettini, noto divulgatore che intreccia esperimenti e principi scientifici al racconto delle emozioni umane. Ai nostri microfoni il responsabile del centro IESA di ASL Tor 3, Gianfranco Aluffi, spiega il tema di questa edizione e parla dell'evoluzione nella percezione sociale della salute mentale.
1: Questo titolo in qualche modo richiama una vicenda che tenne molto sospesa un po' l'opinione pubblica italiana un centinaio d'anni fa, ovvero quella dello smemorato di Collegno, no? Chi era costui? Brunieri o Cannella? E così si celebra quest'anno il centennale di questa ricorrenza, e quindi ci è sembrato importante dedicare a questa a questo fatto nella memoria ancora degli italiani, a cui sono state dedicate opere cinematografiche e quant'altro, un po' anche un po' il titolo, no, di questa quinta edizione della Collegno Folfest. Tutte le volte che ci si cristallizza intorno a un modello preciso, non si va oltre, e fortunatamente la natura, la vita, il mondo vanno sempre avanti, il tempo scorre e quindi c'è una continua trasformazione a livello individuale, a livello sociale, e quindi qualsiasi approdo che venga considerato unico, definitivo, perfetto, in realtà riproduce, sicuramente sotto un'altra forma, ma un modello di pensiero che si avvicina molto a quello che ha generato il manicomio, ovvero delle scatole chiuse dove le persone in realtà venivano protette, a loro dire, e soprattutto avevano la funzione, tra virgolette, di proteggere la società da queste persone che in realtà erano semplicemente persone sofferenti, magari un po' più deboli di altre, che le avevano appunto inserite in manicomio. Quindi, sebbene ci siano pratiche come quella che ho accennato prima e tante altre, modelli di lavoro sicuramente più rispettosi, la formula è quella sicuramente del coinvolgimento della persona sofferente e del riconoscimento soprattutto della persona sofferente. Ogni pratica che perde di vista questa cosa si può dire non sia una pratica di efficacia, ecco, soprattutto nella cura e nell'ambito della salute mentale.
0: Nella giornata di ieri il comune di Verbania ha ufficialmente ricevuto l'ambita Bandiera Blu 2026, il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education grazie alla spiaggia di Fondotoce Isolino, premiata per l'eccellente qualità delle sue acque e gli alti standard dei servizi offerti ai bagnanti. La consegna ufficiale si è tenuta a Roma presso la sede centrale del CNR. A ritirare il premio per conto della città è stato l'assessore all'ambiente Daniele Capra in una cerimonia che ha visto la partecipazione del ministro del turismo Gianmarco Mazzi e del presidente di FEE Italia Claudio Mazza. Oltre a Verbania hanno ottenuto il riconoscimento anche Cannobbio, Cannero Riviera e Gozzano. In tutta Italia sono 525 le spiagge premiate distribuite in 257 comuni con 14 nuovi ingressi rispetto al 2025. Al Salone del Libro si può fare la carta d'identità elettronica per rispondere alla necessità di sostituire ancora 90.000 carte d'identità cartacee. Entro il prossimo 3 agosto la città di Torino, in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intende fornire uno strumento utile alla cittadinanza all'interno del Salone Internazionale del Libro di Torino. Allo stand del padiglione 2 L150 è attivo infatti un punto di rilascio del documento disponibile per tutta la durata del salone dalle 10 alle 19. Sarà possibile accedere al rilascio della carta con ingresso libero senza prenotazione. Allo stand bisognerà presentarsi con la carta d'identità scaduta o in scadenza o la denuncia di furto o smarrimento della precedente o altro documento di identità valido. È stato attivato anche un servizio di fotografia sul posto a cura dell'Istituto Poligrafico per ovviare all'eventuale mancanza di fototessera. Nella giornata di ieri sono state rilasciate 41 carte d'identità elettroniche. Ai microfoni di Darianna Tedesco, Marco Roberto Giardina, della città di Torino.
2: L'iniziativa nasce dalla necessità di dover sostituire tutti i documenti cartacei emessi, perché dal 3 agosto 2026, qualunque sia la data riportata di scadenza, cesseranno di avere la validità. Dal momento che il Comune di Torino si è trovato a dover sostituire all'incirca 90.000 carte cartacee, ci è sembrata una buona iniziativa poter sfruttare l'occasione del Salone del Libro per procedere alla sostituzione di alcuni documenti. La procedura in realtà è molto semplice, basta presentarsi con il vecchio documento cartaceo o in assenza di quello con denuncia di furto o smarrimento e una fotografia formato fototessera, oppure nel caso dello stand qui del Salone del Libro è possibile fare la fotografia qui perché c'è del personale del Poligrafico dello Stato. La procedura dura all'incirca una ventina di minuti. A seguito del riconoscimento, il cittadino andrà via da qui con una ricevuta di rilascio della carta elettronica che sostituisce il documento sul territorio nazionale, e soprattutto avrà dei codici di accesso per un'identità digitale che andranno a sostituire lo SPID e permetteranno l'accesso a tutti i siti della pubblica amministrazione.
0: E siamo allo sport con il tennis. La coppia italiana formata dal pinerolese Andrea Vavassori e Simone Bolelli accede alla semifinale degli internazionali d'Italia in corso a Roma grazie al successo sui tradizionali rivali Harry Heliovara ed Henry Patten, prime teste di serie del torneo, con il punteggio di 7-5 e 7-6 in un'ora di gioco. In un'ora e 48 minuti di gioco, chiedo scusa. Il confronto tra i due duetti era il quarto di questa stagione. In semifinale, in programma domani alle 12, Vavassori e Bolelli affronteranno i vincenti tra lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neil Scoopsy, rispettivamente numero 12 e numero 1 in doppio, e la formazione è composta dal salvadoregno Are Avalo e dal croato Mate Pavic, entrambi numero 9 del ranking di specialità. Andiamo con il meteo. In Piemonte per domani previsto al mattino iniziali annuvolamenti ancora estesi con schiarite e passaggio a condizioni più soleggiate da Cunese, Torinese e Bassa Val d'Aosta. In giornata più soleggiato con addensamenti sulle zone alpine di confine, più estese all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane. Per quanto riguarda le precipitazioni, nella notte piogge e rovesci ancora presenti su Cunese, Astigiano e Alessandrino, in esaurimento altrove, e in mattinata ultime piogge sull'Alessandrino. In Liguria tra notte e prima mattina residue piogge nelle aree interne di Levante e sullo Spezzino, qualche nevicata sul gruppo Trebbia-Aveto oltre i 1600-1700 metri, asciutto e in prevalenza soleggiato a ponente. Nell'arco della mattinata estensione del miglioramento a tutta la regione con cielo sereno e limpido, con nuvolosità residua nel pomeriggio sul medio levante e sull'imperiese in attenuazione dalla serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN. Whatever you do, don't ever tell no lover.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Bene, bene, bene! Benvenuti allo Zigo Zago Show. Zigo Zago Show, lo dice già un po' la parola, andiamo zizzagando tra tante storie di libri e romanzi.
1: Di e con Samuel Dossi e Marta De Lorenzis.
3: C'era a casa del commendatore, c'era un vaso. Che mi ha detto, questo qua anche viene dalla Cina e tutto. Io gli ho detto, Ming.
1: Mercoledì alle 21 su RBE TV.
4: Ma dai, allora arriviamo in questa seconda parte di puntata alle 18:17 sapendo che mercoledì prossimo andrà in onda Zigo Zago.
2: Oh, bene, andiamo finalmente in onda con lo Zigo Zago che lo aspettavamo. Bene, bene, bene. Guardatelo, dateci un'occhiata, mi raccomando, perché è divertente. E per chi ha presenziato nel pubblico lo sa benissimo, cioè, lo Zigo Zago è un gioco un po' teatrale, un po' particolare, dove tutto viene si sprigiona da un libro, viene massacrato un libro, Marta, e poi si prendono soltanto i personaggi principali, si costruisce tutto nuovo e si dà possibilità agli attori di improvvisare su quello che il pubblico ha inventato.
4: Lo so. Guarda che
2: vabbè,
4: roba.
2: Comunque la cosa importante è adesso poterlo vedere finalmente, perché quindi mercoledì prossimo,
4: sul canale 87 di RBE TV lo potete vedere sia sui vostri televisori sia in streaming andando sul sito www.rbe.it.
2: Allora adesso invece andiamo un po', Marta, a parlare di una situazione bella, perché sono contento.
4: Strana
2: di questa,
4: ma bella.
2: Strana bella, speriamo che arrivi poi anche in Italia questa cosa, perché nasce la prima TV in streaming esclusiva per cani e gatti.
4: È vero.
2: Oh, bene, finalmente i cani e i gatti possono avere una loro TV in streaming.
4: Bello,
2: però,
4: sì.
2: però dove possono vedere le cose per loro proprio.
4: Sì,
2: no?
4: Quelle che piacciono a loro.
2: Quelle che piacciono a loro.
4: Allora, tra poco veniamo a raccontare meglio di che cosa si tratta, quali saranno i programmi, la programmazione, le caratteristiche di questa TV, perché magari se volete sottoscrivere un abbonamento per i vostri amati gatti e cani potete farlo.

0: Madame, hai visto Madame come va forte? Madame è tornata alla grandissima, bene, siamo contenti, no? Perché la stavamo aspettando. Beh, a me Madame piace abbastanza, piace abbastanza. No, diciamo alcune bellissime, altre sì, un po' faticose, però beh, mi piace.
1: Vabbè, non sono piacere,
0: no,
1: tutte.
0: Ma sono contento che sia tornata veramente, perché la stavo aspettando. Anzi, era da un po' che dicevo, ma quando torna Madame?
1: È vero, ogni tanto me lo chiedevi, ma Madame,
0: vero,
1: guarda,
0: che
1: non ne so niente.
0: Vero che te lo chiedevo.
1: Me lo chiedevi,
0: te lo
1: sì,
0: chiedevo. Infatti,
1: l'avrei chiesto due volte in 3 anni.
0: No, forse due volte
1: proprio...
0: in tre anni che non c'è, ma figurati.
1: Sì, sono stati almeno 3 anni.
0: Tre anni che fuori dalla scena, ma no.
1: Vabbè, due tutti.
0: Due forse.
1: Vabbè, due volte in 2 anni non è neanche tutto questo accanimento.
0: Vabbè,
1: diciamo.
0: Comunque. Accanimento addirittura. Senti,
1: a proposito di cani, ma anche di gatti, vi diamo questa notizia. Come ve la diamo? Ve la diamo così, con parole molto semplici. Nasce la prima tribù in streaming.
0: La tribù della TV.
1: Nasce la prima TV in streaming per cani e gatti.
0: Oh, cani e gatti finalmente possono guardare la televisione, ma non così a casaccio, un po' come abbiamo raccontato prima, no? Che abbiamo detto che, per esempio, la tua cagnolina fa questa cosa: quando vede una determinata pubblicità abbaia.
1: Sì, esatto.
0: Perché ce l'ha con le pubblicità, cioè sì, con quella pubblicità.
1: Con quel tipo di pubblicità.
0: Poi io avevamo una gatta nostra piccolina, simpatica, che prendeva gli uccellini, cioè dai televisori, cioè c'erano degli uccellini che volavano, cercava la zampina, cercava di prenderli. Poi vabbè, ci sono diversi cani anche che abbaiano quando sentono gli altri cani abbaiare in TV, quindi
1: certo,
0: reagiscono. Anche il mio cane ogni tanto rizza le orecchie se sente abbaiare i cani in TV, ecco. No, però non è che risponda più di tanto, forse perché ci sono programmi che non lo interessano tanto.
1: No, ma invece, poi mi sa che sono così dei programmi.
0: Sì.
1: Cioè lui lo sa già, no? Dice,
0: lo sa già.
1: Perché mi devo mettere a abbaiare col cane del programma?
0: Ma infatti, ma sì, ma sa che è finzione.
1: Certo, ma lo sanno.
0: Ma non tutti, ci sono certi cani
1: ma
0: che sono.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: il nostro è intelligente.
1: Alcuni lavorano anche nel mondo del cinema.
0: Sì, certo.
1: Allora, ma cosa dovevamo dire noi?
0: No,
1: mi sono
0: nel
1: persa.
0: Senso che adesso racconteremo la prima TV in Italia. No, non è in Italia, attenzione, perché è nata nel mondo. Adesso bisognerà vedere, perché soprattutto in Cina è nata questa cosa qua. E quindi bisogna vedere se poi, però in streaming in realtà la potremmo prendere anche noi, cioè,
1: certo,
0: e quindi perché non è italiana, però è mondiale questa TV, e sarà per cani e gatti.
1: Per cani e gatti, come fai a dire per cani e gatti, perché per tutti,
0: no,
1: quello è un altro detto, cani e porci,
0: più che altro per cercare di fare una TV che vada bene sia per i cani che per i gatti. Non so, perché poi i gusti sono diversi tra cani e gatti,
1: ma scusa, l'algoritmo dove lo metti? Ci sarà il profilo, no? Sai, come quando apri Netflix, che tipo c'è il profilo, il tuo profilo, profilo bambini, profilo. Allora, ognuno ci avrà il suo profilo. Se ci sono cani e gatti in casa, ci sarà il profilo del gatto, il profilo del cane. A seconda del profilo che apri, i contenuti saranno diversi.
0: Ah, beh,
1: no?
0: Certo, potrebbe essere.
1: Speriamo, mi auguro proprio che sia così.
0: Comunque, fra un po' vi raccontiamo bene che cos'è questa TV per cani e gatti, perché potrebbe essere utile a molte persone. Adesso, a parte gli scherzi, potrebbe intrattenere i cani e i gatti quando sono soli,
1: sì,
0: negli appartamenti.
1: È vero.
0: Quindi mi fa già ridere immaginare il mio cane che è chiuso nella stanza, nel salotto, e che è col televisore acceso e che si guarda la TV. Comunque vabbè, vi raccontiamo un attimo questa storia, però la domandina la facciamo già adesso.
1: Sì, facciamola già adesso.
0: La domanda è proprio questa, ma immaginando proprio che vada in diretta questa TV per cani e gatti, ma voi che cosa fareste vedere al vostro cane, cioè o al vostro gatto anche, quindi,
1: cioè, quale programma che vedete voi fareste vedere?
0: Sì, quale programma?
1: Allora, quale programma riadattereste in una versione per il vostro cane e il vostro gatto?
0: Ma in generale, quale programma vorreste far vedere al vostro cane e gatto? Cioè il cane e gatto, sembra un animale unico, al vostro cane o al vostro gatto? Quale quale trasmissione? Perché io non so, io un po' di cartoni animati glieli farei vedere.
1: Ma io pensavo proprio il telegiornale.
0: Ma no, vedi.
1: Avranno bisogno anche delle notizie, tipo, non so, gatta del quartiere ha sfornato 5 cuccioli.
0: Ah, un telegiornale dedicato.
1: Esatto, 3 sono rossi, uno è nero e l'altro è bianco.
0: Vabbè, dai.
1: Cercano famiglia.
0: Vabbè, dai,
1: speriamo
0: potrebbe
1: che
0: essere.
1: Non sia la vostra, perché il gatto...
0: Dai, quale trasmissione televisiva fareste vedere al vostro cane o al vostro gatto? Scriveteci al 328 87 57 845.

0: 18:31, siamo molto in ritardo a dar la linea al Popolare Network e alle informazioni sul traffico di muoversi in Piemonte, ma prima di raccontarvi ancora meglio la notizia di cui stiamo parlando adesso, di questa TV streaming per cani e gatti che sta per nascere, vi facciamo la domandina al 328 87 57 845, così che voi possiate scrivere i vostri messaggi e noi poi dopo leggerli.
1: Immaginate questa TV per cani e gatti, voi che quale programma fareste vedere al vostro cane o al vostro gatto, no? Provate a immaginare un po' qualcosa di particolare, di bello, oppure non so, un documentario, una partita di che cosa?
0: Di qualche sport.
1: Tiro al frisbee.
0: Bello,
1: sì.
0: Il tiro della corda, anche i cani piace quel gioco.
1: È vero.
0: Oh, quindi, tiro al gomitolo dei gatti.
1: Ci sono tante cose che si possono far vedere ai vostri cani e gatti. Allora, quale programma televisivo vorreste che andasse su questa TV nuova per cani e gatti? Dai.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Le 18:31 minuti, buonasera, queste le principali notizie di oggi. Trump dice no all'indipendenza di Taiwan, non voglio che gli Stati Uniti debbano andare in guerra, dichiara il presidente dopo il viaggio in Cina, da capire se in cambio abbia ottenuto una pressione di Pechino sull'Iran perché accetti le richieste americane sul nucleare. Stati Uniti e Cina intanto si scambiano segnali distensivi sulla loro relazione economica e Xi Jinping fa sapere che andrà in America in autunno. A Washington continuano le trattative tra Israele e Libano, possibile un prolungamento del cessate il fuoco che scade domenica e che continua a venire violato. Dall'inizio del conflitto migliaia le vittime denunciate, in grandissima maggioranza dal lato di Beirut. Cuba allo stremo tra la crisi energetica e la morsa di Trump. Sull'isola sono finite le scorte di carburante mentre aumenta la pressione statunitense. Ieri a L'Avana la visita a sorpresa del capo della CIA. Nei piani della Casa Bianca una soluzione venezuelana, ma senza intervento militare. La commissione di vigilanza Rai è stata convocata per il 27 maggio dopo un interminabile stallo dovuto alle divisioni nella maggioranza che causava la mancanza del numero legale. Lo ha annunciato la presidente della commissione, Barbara Floridia, dei 5 Stelle. Ma ci è voluta la protesta di Roberto Giachetti, che ha fatto lo sciopero della fame per 12 giorni e oggi si è incatenato ai banchi della Camera. A Taranto inaugurato lo sportello dell'immigrazione, sarà intitolato a Sacoba Cari, il 35enne malese accoltellato e ucciso nel centro storico lo scorso 9 maggio. Oggi un 15enne ha confessato l'omicidio, volevo difendere i miei amici, ha dichiarato. Nelle Maldive è stata completata la prima immersione di ricerca per i 4 sommozzatori italiani dispersi, nessuna traccia dei subacquei e l'unico corpo ritrovato resta quello del padovano Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma indagherà insieme alle autorità delle Maldive. È tutto, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio delle 19:30 a più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Corso Regina verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per segnalare code per lavori tra la diramazione Predosa-Bettole e Vignole Borbera verso Genova. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: per cani e gatti che si potrà appunto utilizzare, a cui ci si potrà abbonare e si avrà, credo, un ampio contenuto a disposizione per loro.
1: Beh, è una TV particolare, in streaming, ricordiamolo, quindi sarà visibile in tutto il mondo. Quindi cosa succede? Che i cinesi hanno pensato di fare questa cosa perché, tutto sommato, se ci pensate bene, potrebbe essere utile, perché loro dicono quanta gente c'è che lavora, che deve andare magari in ufficio e lasciare a casa, nel proprio appartamento, in città, lasciare il proprio cagnolino, il proprio gatto, no? E per, certo, e per intrattenerli, perché magari devono stare tanto tempo da soli. Che cosa fare se non accendere il televisore e fargli vedere qualcosa, no? E quindi loro possono stare tranquillamente in salotto, sul divano, accomodati, a guardare la TV, no?
0: Sì, è una TV. Allora, questa TV è stata, diciamo, progettata dal colosso tecnologico cinese Tencent, che ha appena lanciato, appunto, si chiama Pet TV. Ed è la prima piattaforma al mondo.
1: Sì, prima assolutamente. Nessuno aveva mai pensato a una cosa del genere prima. Comunque, vabbè, l'idea è buona, dai, potrebbe essere buona forse.
0: E cosa si trasmette? Dice: non si trasmettono documentari noiosi, ma offre dei video a ciclo continuo studiati appositamente per le percezioni visive degli animali. Quindi,
1: ecco, già questa è una cosa importante. Non è che vedono quello che guardiamo noi solitamente. Ci sono, magari vengono dosati bene i colori che sono proprio,
0: sì,
1: per l'occhio.
0: Tarati
1: del
0: su delle
1: cane.
0: Frequenze visibili ai cani, l'audio è equalizzato per non dare fastidio al loro udito, che comunque è più sensibile del nostro. Le clip mostrano per esempio degli anatroccoli che nuotano, dei cani che giocano nei parchi o degli uccellini che volano. Quindi se tipo l'accendete non vedete bene, sentite poco, non è che la piattaforma non funziona, ma è fatta appositamente per le
1: per
0: loro caratteristiche,
1: sì,
0: per loro, esatto.
1: Magari, cioè, non è che poi vi mettete a guardare anche voi la stessa cosa, cioè anche perché probabilmente diventa un po' noioso. Quindi una TV specificatamente per cani e gatti, ecco, per loro.
0: Esatto. Comunque questa cosa sembra una roba assurda, ma in realtà ci sono tantissimi proprietari di cani e gatti che sarebbero disposti a pagare un abbonamento per non far annoiare il proprio animale domestico, e il mercato cinese degli animali domestici ormai ha una stima di 59 miliardi di dollari, quindi pensate un po' che giro economico possa essere. Quindi ci potrebbe essere spazio anche per guadagnare da questa TV, no?
1: Certo.
0: Mica un'idea.
1: Ma
0: così,
1: sai, se funziona, se io penso al primo anno di vita del mio cane, quando abitavo ancora in città, ero in un appartamento e lui si annoiava a stare tutte quelle ore da solo quando io lo lasciavo lì perché dovevo andare a lavorare, no? Quindi,
0: esatto.
1: E quindi cosa succedeva? Che mi disintegrava la casa. Magari avessi acceso la TV a fargli vedere qualcosa, magari lo avrebbe tranquillizzato un po' di più, chi lo sa? Magari può essere utile. Poi adesso, anche per esempio d'inverno, certe volte lo tengo in casa chiuso, no? Perché per non lasciarlo alle intemperie fuori e al freddo, e quindi magari un qualcosa in TV che possa soddisfarlo o piacergli, magari potrebbe intrattenerlo. Ma chi lo sa, da sperimentare. Comunque questa
0: da
1: cosa
0: sperimentare, esatto.
1: Sembra buffa come notizia, ma è vera, e quindi potrebbe chissà, potrebbe aiutare magari tante persone e far felice qualche cagnolino, anche i gatti, attenzione.
0: Anche i gatti, perché no? E le domandine che abbiamo fatto in questa seconda parte di puntata è proprio questa.
1: Allora, quale trasmissione vorreste far vedere al vostro cane o al vostro gatto in questa TV particolare, no? Magari sperate che arrivi una trasmissione di questo tipo, proprio per il vostro cane, perché poi ogni cane, ogni gatto, attenzione, ha i propri gusti,
0: certo,
1: ecco, quindi non sono tutti i gusti uguali, e quindi magari ci sarà qualcuno che è più improntato allo sport, qualcuno più magari che vuole dei noir,
0: è vero,
1: o dei documentari, chi lo sa. Comunque 328 87 57 845, dei messaggini sono già arrivati, fra poco li leggiamo. Se volete scriverci, scriveteci assolutamente, che
0: sì,
1: li leggiamo,
0: che dobbiamo leggerli.
1: Certo.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 322

0: piaci tanto con Saif, chissà cosa diranno i nostri animali domestici, cani e gatti di questa nuova TV streaming di questo colosso tecnologico cinese, la Pet TV, prima piattaforma di streaming al mondo pensata interamente per cani e gatti che rimangono da soli in casa, no? Si è visto che i video sono fatti proprio per loro, colori per loro, suoni per loro, argomenti e tematiche per loro, e noi dobbiamo soltanto pagargli l'abbonamento, tutto qui.
1: Vabbè, paghiamo l'abbonamento, lo possiamo fare, poi i cagnolini possono vedere veramente cose belle che sono proprio per loro, noi chiaramente sarebbe bello fare compagnia anche stare insieme a loro in certe situazioni,
0: certo.
1: Quindi sai come certe volte magari ti chini e ti metti a guardare qualcosa che piace all'altro, al tuo compagno, alla tua compagna o la tua famiglia, in questo caso ti metti col tuo cagnolino e guardi anche tu quello che guarda lui.
0: È giusto,
1: no? Scusa, per quanto tempo loro sono stati lì a certe volte in salotto insieme a noi e poi si annoiano, si addormentano? Ma
0: certo.
1: Giustamente, perché a loro quelle cose che guardiamo noi non piacciono.
0: Eh no, per forza. Allora andiamo a leggere i vostri messaggini, siamo un po' in ritardo ma ce la facciamo a leggerli. Su quale programma vorreste far vedere ai vostri animali domestici in questa piattaforma, in questa Pet TV?
1: Allora Luisa dice: io farei vedere al mio cane un documentario sulle galline, le ama alla follia.
0: Oh, ma che carino.
1: Vabbè, sì.
0: È
1: un documentario sulle galline, tanto in loop andranno, no? Penso.
0: Beh, credo.
1: Perché in rotazione, perché dobbiamo poi fare, alla fine loro piace il movimento, vedere una gallina che svolazza, le galline non volano, però io ho visto una gallina svolare, il mio cane la rincorreva, l'abbiamo raccontato.
0: Ma io mi chiedo, c'è anche la pubblicità in questa TV, nel senso magari tra un programma e l'altro mettono pubblicità di crocchette, di umidi. Allora poi dopo loro, quando tu torni a casa e gli dai il tuo economico, non te lo mangiano più perché vogliono quello che hanno visto in TV.
1: Magari sì,
0: chi lo sa, se i grandi colossi pubblicitari
1: possono dire poi la loro se hanno visto una pubblicità.
0: Certo.
1: Vabbè, poi andiamo a vedere. Mario dice: il mio cane ulula, quindi gli farei vedere e ascoltare l'opera lirica.
0: Ah, benissimo.
1: Va bene,
0: bello,
1: questo
0: un certo livello di cultura,
1: certo livello di cultura. Vabbè, in questo caso potete anche guardarlo insieme se ti piace l'opera lirica, Mario, perché non è da tutti proprio.
0: Invece Fabio ci dice: guardo principalmente cartoni animati e previsioni meteo, chissà che reazioni avrebbe se guardasse le previsioni del tempo, immagino il tuo cagnolone.
1: Attenzione, le previsioni del tempo,
0: guarda che cioè loro pensare che il giorno dopo, sapere già dal giorno prima che il giorno dopo farà brutto e non potranno fare la passeggiata, non potranno giocare, è una roba triste.
1: Ma poi loro lo sanno già in anticipo, perché sono veggenti in questo caso i cani, e soprattutto riescono a capire prima. Allora ieri c'era,
0: sì,
1: a un certo punto ha tuonato,
0: sì,
1: ma il mio cane è scappato, è andato a chiudersi in casa prima, 5 minuti prima che iniziasse a tuonare, quindi sapeva già che avrebbe iniziato a tuonare. Pensa un po' che roba. Quindi Fabio, se fai vedere le previsioni del tempo al tuo cane magari lui sa già tutto in anticipo e ti dice: ma domani da sole, ma figurati,
0: so io
1: che domani c'è il temporale.
0: Allora, ci sono altri messaggini?
1: No,
0: perché
1: al momento
0: abbiamo
1: no.
0: Una notizia triste.
1: Che notizia triste?
0: Purtroppo Darderi è stato battuto da
1: Casper
0: Ruud.
1: No.
0: 6-1-6-1.
1: Mamma mia, 6-1-6-1, che legnata. Mamma mia,
0: sì.
1: Vabbè.
0: Quindi niente, non possiamo più sperare in una finale tutta italiana, però ha fatto
1: un
0: qualcosa di grandissimo. Darderi, veramente devi essere super fiero.
1: Arrivare in semifinale è stato grandissimo. Vabbè, dai, sarà per la prossima volta. Tanto adesso stasera c'è Sinner contro Medvedev,
0: esatto,
1: verso le 19, se tutto va bene, se probabilmente si vede anche in chiaro, quindi c'è l'occasione di tifare per Sinner e sperare che vada in finale, speriamo. Una partita dura con Medvedev come sempre.
0: Invece siamo in chiusura, prima dei saluti vi diciamo solamente che RBE è al Salone del Libro col nostro stand Fatti Spazio RBE, ci trovate tutti i giorni fino a lunedì, fino alla conclusione del Salone del Libro di Torino, quindi passate, fermatevi, guardate lo stand, chiacchierate con noi, fateci tutte le domande che volete, osservate, comprate i nostri gadget e vi diamo le coordinate per raggiungerci nell'immensa città che è il Salone del Libro di Torino, che è padiglione 2, no, ho sbagliato.
1: Se non, adesso non me lo fai ricordare.
0: Allora No, giusto, padiglione 2, sì. Stand L105.
1: Padiglione 2, era giusto.
0: Giusto, era giusto.
1: Era giusto. Stand L105.
0: Esatto.
1: Oh, va bene, dai, brava Marta, te lo sei ricordato. Guarda che non è facile ricordare
0: su te stesso.
1: È una città il Salone del Libro, ragazzi, no? Ci siete stati di sicuro, avete fatto dei salti. Poi attenzione perché domani sarà un delirio e domenica ancora di più, quindi cercate bene le coordinate, tenetele bene a mente per venirci a trovare. Bene,
0: noi invece ci rivediamo, ci risentiamo domani, lunedì, scusate, con Mi Ritorno in Mente dalle 17 alle 19 su RBE.
1: Un salutone, buon weekend, a lunedì, ciao.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: La playlist di questa settimana è stata curata da Matteo Scali. Buon ascolto.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Oggi, venerdì 15 maggio, la meditazione è curata da Francesca Sini, predicatrice locale nella Chiesa Valdese di Genova. In coda ascolteremo il canto Teach Me, O Lord. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del profeta Geremia, capitolo 50, versetto 5. Venite, unitevi al Signore con un patto eterno che non si dimentichi più. E continuiamo dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetti da 5 a 7. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore.
3: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Bequiz, nella sua seconda lettera Pietro si rivolge a coloro che hanno ricevuto la fede attraverso la giustizia di Gesù Cristo e si hanno di conseguenza fuggito la corruzione del mondo. A questo punto sono pronti e pronte a mettere in pratica la loro fede. Quindi l'Apostolo elenca tutte le conseguenze che derivano da questa fede. Non è un elenco pedissequo. Si tratta piuttosto di una serie di scalini da salire, legati l'uno all'altro in progressione. Dunque la fede porta alla virtù. Virtù intesa come eccellenza morale. La virtù porta a compiere azioni virtuose, buone, che ci fanno sentire in pace con noi stessi e con il prossimo. L'eccellenza morale porta alla conoscenza. Conoscenza intesa come conoscenza pratica, discernimento, che è necessario per affrontare la vita nella maniera giusta, obbedendo alla volontà di Dio. La conoscenza porta alla temperanza, cioè l'autocontrollo, che ci consente di non perdere mai la pazienza, ma ci rende capaci di ascoltare le altre persone e poi far conoscere loro le nostre idee in maniera pacata. Non sempre è facile avere questo autocontrollo, ma sappiamo che esso ci consente di esprimere la nostra opinione, le nostre idee in maniera convincente. Fa capire a chi ci ascolta che parliamo a ragion veduta. La temperanza ci porta appunto alla pazienza, la virtù elencata subito dopo da Pietro. Non è la pazienza qualcosa che ci viene automaticamente. Bisogna lavorarci sopra per essere in grado di sopportare quando ci troviamo di fronte a persone che hanno opinioni o idee diverse dalle nostre. Ma pazienza significa anche saper sopportare le difficoltà, le sofferenze che ci possono capitare. Non è una qualità che si sviluppa da sé, viene se ci lavoriamo sopra, se siamo costanti nel praticarla. La pazienza porta alla devozione. Questo significa saper adorare Dio, avere una giusta relazione con Lui e riconoscere che a Lui dobbiamo tutto. E quindi facciamo la sua volontà, che ci chiede di ricercare sempre il bene del prossimo. La devozione porta all'affetto fraterno. Per questo l'autore intende l'affetto nei confronti dei fratelli e delle sorelle che ci circondano, partendo dalle sorelle e fratelli di chiesa, per passare poi ai nostri familiari, agli amici e ai vicini di casa. Sembra qualcosa di scontato, ma non sempre è facile. Può capitare di trovarci ad avere delle idee diverse, magari opposte, anche in seno alla nostra famiglia. Ecco, l'amore fraterno significa tollerare, accettare le persone intorno a noi così come sono, a prescindere dal fatto che la pensino o non la pensino come noi. L'affetto fraterno porta all'amore. Amore qui è la traduzione del termine greco agape. Significa compiere la volontà di Dio e così facendo cercare il bene degli altri e delle altre. Amore significa amare anche i nostri nemici, come ci ha insegnato Gesù nel Sermone sul Monte. Amate i vostri nemici e pregate per chi vi perseguita. Questa scala di qualità di eccellenze progressive è un programma di vita vero e proprio. È alla base del nostro comportamento quotidiano. È necessario che ispiri i nostri pensieri, le nostre azioni, insomma la nostra vita. Non sempre è facile attenersi a questa scala di valori, ma se vogliamo essere dei veri seguaci di Gesù, è necessario che prendiamo sul serio questo programma di vita. Ma non dimentichiamoci che ogni qualvolta ci sembra troppo difficile e ci sembra di non farcela, abbiamo sempre un grande aiuto nella preghiera. Chiediamo a Dio di far soffiare su di noi il suo spirito consigliere, consolatore, un aiuto costante su cui possiamo contare sempre. Amen.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air. E ora, pubblicità.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo. Cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo. Cittadini attivi per l'ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Caselle e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Per lavori sono presenti code fra Novi Ligure e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Trump dice no all'indipendenza di Taiwan. Non voglio che gli Stati Uniti debbano andare in guerra, dichiara il presidente dopo il viaggio in Cina. Washington e Pechino si scambiano segnali distensivi sulla loro relazione economica e Xi Jinping fa sapere che andrà in America in autunno. Cuba allo stremo, tra crisi energetica e la morsa di Trump sull'isola sono finite le scorte di carburante mentre aumenta la pressione statunitense. Ieri a L'Avana la visita a sorpresa del capo della CIA. Nei piani della Casa Bianca una soluzione venezuelana ma senza intervento militare. Ci è voluta la protesta estrema di Roberto Giachetti perché la destra smettesse di boicottare la commissione di vigilanza Rai. Il deputato di Italia Viva si è incatenato ai banchi della Camera al culmine del suo sciopero della fame. La commissione ora si riunirà il 27 maggio dopo un lunghissimo fermo, ma non è detto che in futuro riuscirà a lavorare. Nuovo balzo dell'inflazione, più 2,7%, aumentano i beni energetici e gli alimentari. I consumatori avvertono, sarà una stangata per le famiglie. Cresce anche il debito pubblico che fa segnare un nuovo record negativo. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Di rientro dalla Cina, Donald Trump ha detto di non volere l'indipendenza di Taiwan, che le autorità di Pechino considerano un proprio territorio. La questione era tra quelle al centro dell'attenzione nel viaggio del presidente degli Stati Uniti, insieme a temi come il rapporto tra Cina e Iran. Sentiamo Michele Migone.
2: Donald Trump afferma che gli Stati Uniti non vogliono impegnarsi in una guerra a 15.000 km di distanza perché qualcuno dichiara l'indipendenza. Poi, nell'intervista Fox News, torna a essere più sfumato, ma con queste parole si avvicina molto a una delle richieste di Pechino agli USA. Passare dal non supporto, come è stato finora, alla contrarietà all'indipendenza di Taiwan. Xi Jinping aveva detto a Trump che la questione dell'isola, se maneggiata male, avrebbe portato a un conflitto aperto tra i due paesi. Poi i due, in un secondo round di colloqui, hanno discusso il pacchetto di 14 miliardi di dollari in armi che gli Stati Uniti hanno pronto per Taiwan. Non si sa se siano entrati nei particolari, ma il fatto stesso che Trump abbia accettato di parlarne con il leader cinese è uno strappo rispetto al passato. Ai cronisti poi Trump non ha rivelato se sia sua intenzione bloccare o no la vendita delle armi. Quanto tutto questo sia collegato alla guerra in Iran non è ancora chiaro. Non si sa che cosa si siano detti Trump e Xi Jinping. Il presidente americano ha negato di aver chiesto un aiuto al leader cinese. Non ne abbiamo bisogno, ha detto. Poi Trump si è detto disponibile a considerare il fatto che l'Iran sospenda la produzione di uranio arricchito per i prossimi 20 anni. L'area che tira, insomma, sarebbe quella di una continuazione del dialogo tra USA e Iran, senza però un particolare impegno da parte di Pechino a convincere il regime di Teheran a concedere di più di quanto fatto finora. Xi Jinping vuole stabilità nella regione, libertà di navigazione nello stretto, attraverso il quale passa il petrolio iraniano destinato a Pechino, ma non vuole certo togliere le castagne dal fuoco a Donald Trump e soprattutto farlo a discapito degli alleati iraniani. Sullo sfondo di tutto questo, però, rimane comunque lo scenario di uno scambio Hormuz-Taiwan.
1: Dopo il viaggio di Trump in Cina, i governi di Washington e Pechino hanno diffuso dichiarazioni soddisfatte sulla relazione economica tra i due paesi, parlando di fantastici accordi commerciali e di una possibile riduzione dei dazi reciproci. Il presidente cinese Xi Jinping ha fatto sapere che in autunno andrà negli Stati Uniti, dove era stato invitato da Trump, e tra pochi giorni dovrebbe ricevere un'altra visita, quella di Vladimir Putin. Dall'Europa intanto il cancelliere tedesco Merz ha detto di aver avuto una buona telefonata con il presidente degli Stati Uniti, dopo le tensioni di queste settimane tra Washington e Berlino. Ma nel complesso come si posiziona l'Unione Europea nel contesto di questi rapporti tra le principali potenze globali? Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: Una possibile intesa tra giganti mette l'Europa con le spalle al muro. Se il viaggio di Trump a Pechino sarà davvero la prima pietra per un partenariato tra Stati Uniti e Cina, i 27 paesi membri UE rischiano seriamente di rimanere schiacciati tra le due superpotenze, dopo aver sprecato anni, se non decenni, a temporeggiare sui maggiori poteri da delegare all'Unione per renderla in grado di competere sul piano globale. Commercio, tecnologia, energia pulita e sicurezza sono tutte aree su cui l'Europa sta investendo pesantemente. Ma se Washington dovesse strappare un accesso privilegiato alle terre rare cinesi, il continente potrebbe andare incontro a carenze e ricatti sull'approvvigionamento di materie prime critiche per l'industria. Un commercio globale pilotato insieme da Washington e Pechino potrebbe anche riversare l'eccesso di produzione cinese di auto elettriche, batterie e prodotti industriali sui mercati europei, piegando la concorrenza interna con prezzi più accessibili ai consumatori, senza dimenticare la costante imprevedibilità di Trump e il suo odio malcelato per l'Unione Europea e il suo mercato interno. In caso di intesa con la Cina, avrebbe ancora più mano libera per forzare i governi europei, minacciandoli con dazi e con il disimpegno statunitense dalla sicurezza del continente. Non a caso l'ex premier italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha lanciato un avvertimento chiaro ai 27. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, ma dobbiamo rispondere in modo più assertivo. Agli Stati Uniti, alla Cina, ma anche alla stessa incapacità dell'Unione di decidere e parlare con una sola voce. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: A Washington sono riprese le trattative tra Israele e Libano. Nelle prossime ore potrebbe essere annunciato un prolungamento del cessate il fuoco che formalmente è in vigore tra i due paesi. Resta il fatto che i bombardamenti e gli scontri a fuoco continuano nonostante la tregua. Dall'inizio della guerra sarebbero state uccise alcune decine di persone, in maggioranza militari di nazionalità israeliana, secondo le autorità di Tel Aviv, e circa 3.000 persone in Libano, secondo il Ministero della Sanità di Beirut, che parla di 55 morti solo negli ultimi due giorni. Cuba è sempre più allo stremo. Sull'isola sono finite le scorte di carburante mentre aumenta la pressione statunitense. Ieri si è saputo che a sorpresa il capo della CIA è stato a L'Avana. Nei piani della Casa Bianca per Cuba c'è anche una soluzione venezuelana, ma senza al momento intervento militare. Alfredo Somoza.
0: Confermando il nuovo protagonismo della CIA con l'amministrazione Trump, il suo direttore John Ratcliffe ha incontrato ieri a L'Avana i vertici dell'intelligence cubana per discutere dell'annunciato pacchetto di aiuti per 100 milioni di dollari che Washington sarebbe disponibile a concedere a Cuba. Le notizie da sottolineare sono due: la prima, che sia stato reso pubblico l'incontro, il che conferma che i negoziati in corso tra i due paesi sono veri; il secondo, che gli Stati Uniti pensano di ripetere a Cuba l'operazione Venezuela, ma senza sequestri di persona. Quale sia la contropartita cubana che si aspetta Washington ovviamente non è noto, ma passa sicuramente ad un'apertura dell'economia cubana agli imprenditori statunitensi e la fine dei rapporti commerciali e politici tra l'isola e la Cina. Nessuno per ora parla di cambio di regime, come neanche per il Venezuela, ma è chiaro che le autorità cubane dovranno dare anche un segnale politico sul fronte della liberazione dei detenuti. È presto per aspettarsi mosse clamorose, ma la nuova linea della Casa Bianca, in chiave anticinese, procede velocemente tra ritorsioni, minacce, blocchi commerciali e militari sotto la regia della CIA, che dopo essere scomparsa dai radar dalla fine delle dittature, torna a guidare la diplomazia degli Stati Uniti verso il suo continente.
1: La politica. Oggi il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, si è incatenato per alcune ore ai banchi della Camera dei Deputati. Da giorni stava facendo lo sciopero della fame e aveva annunciato anche quello della sete per protestare contro la maggioranza che tiene bloccata la commissione di vigilanza RAI, facendo continuamente mancare il numero legale. Alla fine da destra è arrivata la promessa che la commissione non sarà boicottata e la sua presidente, Barbara Floridia, dei 5 Stelle, l'ha convocata per il 27 maggio. Ma quanto durerà? Da Roma, Anna Bredice.
4: L'ultimo caso che scuote la RAI, ma di cui formalmente il Parlamento non se ne può occupare, visto che la commissione di vigilanza è bloccata, riguarda le parole pronunciate da una giornalista ieri sera nella trasmissione di Vespa sul caso Garlasco. In ognuno di noi c'è lo stupro, nei sogni, nell'immaginazione, nella testa, ha detto. Il conduttore ha fatto finta di nulla, ma inevitabilmente per la gravità di queste parole poco dopo è scoppiato il caso e oggi Vespa, dopo 24 ore, annuncia che solo martedì, alla ripresa della sua trasmissione, chiederà scusa. Intanto un altro messaggio violento è passato e tutto questo può essere gestito, se accade, solo dalla stessa RAI e dai membri del consiglio di amministrazione, ma spesso solo da quelli in quota opposizione, ma non dal Parlamento. Una situazione che va sempre peggio in una RAI da sempre lottizzata, ma con questo governo senza nemmeno il pudore di nascondere la volontà di controllo. In questo contesto Giachetti per una giornata intera ha inasprito il suo sciopero della fame e della sete, legandosi con le manette al suo scranno a Montecitorio. Ha sospeso lo sciopero perché poco fa Meloni lo ha chiamato e perché la maggioranza ha promesso di convocare la commissione di vigilanza. È l'organo di controllo del Parlamento sulla RAI, ma da due anni non riesce a riunirsi perché i parlamentari di destra fanno mancare il numero legale, non avendo ancora trovato un accordo sul nome del presidente della RAI. Ci vogliono i due terzi, danno la colpa all'opposizione, ma il problema è tra i partiti di governo. Il capo dello Stato aveva denunciato la gravità di uno stallo così lungo. uno stallo che tra l'altro si verifica anche in Parlamento per la mancata approvazione del Freedom Act, che libera l'informazione pubblica dal controllo dei partiti. Da un anno è legge in Europa, l'Italia lo deve rettificare, ma non lo fa. Linea allo studio.
1: Nuovo balzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% su base annua, lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento è sostenuto dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari, che segnano un più 5,9%. La crescita sul carrello della spesa, i beni alimentari per la cura della casa e della persona, è stata del 2,3%. Per i consumatori, per le associazioni dei consumatori, sarà una stangata per le famiglie, il tutto a fronte di un PIL che è fermo e un debito pubblico che invece torna a crescere nonostante le rassicurazioni del governo. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
5: Il record per il debito pubblico italiano, che ha raggiunto i 3.158,8 miliardi alla fine di marzo, in base all'analisi della Banca d'Italia nel suo bollettino

0: la quota di debito pubblico in mano a investitori stranieri, questo era un trend che si era già manifestato, diminuisce lievemente quello in mano a famiglie e imprese italiane. Il record di debito pubblico è quasi scontato, anche se in contrasto con soprattutto le dichiarazioni del MEF, che hanno sempre sottolineato un andamento tranquillizzante dell'insieme della finanza pubblica, ma tra il deficit sforato e il debito pubblico in aumento la situazione certamente non è molto favorevole, soprattutto in considerazione della difficoltà di periodo legate in particolare alla guerra.
1: Roma si prepara a un grande weekend di sport. Domenica ci saranno sia il derby Roma-Lazio che la finale degli internazionali di tennis. Una coincidenza che però ha generato confusione e polemiche per la gestione dell'ordine pubblico. Da Roma, Maria D'Amico.
2: Un banco di prova difficile, quasi di più di quello affrontato per l'organizzazione e lo svolgimento dell'anno giubilare del 2025. Domenica 17 maggio sarà una giornata campale che metterà ancora una volta la città di Roma sotto i riflettori di tutto il mondo. La contemporaneità di due eventi sportivi di primissimo piano, come la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico e il derby Roma-Lazio per la Champions League all'Olimpico, è stata la querelle che ha dominato il dibattito sicurezza negli ultimi giorni, in una ridda di dichiarazioni in cui alla fine hanno parlato tutti a favore del tennis o del calcio. La decisione è stata alla fine quella di anticipare la partita di calcio alle 12 e lasciare la finale del tennis, a cui dovrebbe prendere parte anche il capo dello Stato, alle 17. Sarà una domenica in cui in quel pezzo di Roma Nord si concentreranno 70.000 persone, 10.000 gli spettatori del tennis, tutti gli altri tifosi di Roma o Lazio. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza è già al lavoro con sindaco e questore per predisporre il piano per la gestione dell'ordine pubblico e ha sollecitato le società calcistiche e l'organizzazione degli internazionali di tennis a superare le asprezze delle ultime ore e collaborare tutti per implementare in modo straordinario la sicurezza dei cittadini ed anche forse per scongiurare un'altra brutta figura come l'incontro di tennis sospeso a causa di fumo provenienti dall'Olimpico.
1: A Taranto è stato inaugurato lo sportello Immigrazione. Sarà intitolato a Sako Bakari, il maliano 35enne ucciso nel centro storico della città lo scorso 9 maggio. Oggi un 15enne ha confessato di averlo accoltellato. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri tre minori fermati hanno sostenuto invece di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakari e di non aver notato che perdeva sangue. In Sicilia il sindaco di Isola delle Femmine, sulla costa della provincia di Palermo, ha annunciato una manifestazione per stasera dopo che ieri davanti a diversi stabilimenti balneari erano state trovate bottigliette con dentro della benzina e fuori dei fogli di carta con la scritta 5.000. Probabile che siano intimidazioni a scopo di estorsione. Nelle scorse settimane fatti simili avevano riguardato attività commerciali in un'altra zona del palermitano, quella di Sferracavallo, dove erano stati anche sparati dei colpi d'arma da fuoco. Carmelo Pollichino fa parte del coordinamento provinciale di Libera.
3: Stanno andando avanti le indagini per capire questi atti di violenza, colpi di Kalashnikov nei confronti di vetrine, di attività commerciali, bottigliette di benzina con l'indicazione di importi lasciate davanti ad altre attività commerciali fino a ieri. Quello che riscontriamo, anche dialogando con la Commissione parlamentare antimafia, con altri interlocutori, con i commercianti del territorio, tantissima paura. Si ritorna a utilizzare a Palermo delle armi che non si vedevano da tempo. Intanto la domanda è: da dove vengono queste armi? Cosa sta succedendo? Da dove arrivano queste armi? Qual è il segnale che si vuole dare? È ricollegabile alla una riorganizzazione di Cosa Nostra? Si vuole andare a tessere un nuovo equilibrio sui territori? È collegato con la fuoriuscita dei boss dal carcere, di nuove leve che vogliono riappropriarsi del territorio o trasmettere e mandare dei segnali ad altri territori? Questo non lo sappiamo.
1: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Andrea Monti, Matteo Lefons e Luigi Ambrosio. Le notizie tornano alle 22.30. Una buona serata.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Caselle e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 a Milano-Genova. Per lavori sono presenti code fra Novi Ligure e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica al venerdì, dalle ore 21.
2: Un augurio di una buona giornata, un caro saluto a tutte e tutti voi che siete ascolto di RBE, radio e TV, sui vari canali, frequenze, con le varie possibilità che ci sono per ascoltarci anche attraverso il sito rbe.it. Anche quest'oggi vi proponiamo un viaggio nella musica, nella storia, fra varie armonie, iniziando la nostra trasmissione con Antonio Vivaldi e proponendovi un'aria dalla Giuditta Triumphans, catalogo d'opera RV644, che ci introduce Ermanno qui accanto a me come di consueto, che ringrazio. Buongiorno Ermanno.
3: Buongiorno a tutti e vediamo brevemente la trama dell'opera. Nabucodonosor ha inviato il suo esercito comandato da Oloferne nella città di Betulia per obbligare gli ebrei a pagare dei tributi. Giuditta, che è vedova, con la sua ancella si reca da Oloferne per implorare la grazia. Questi le professa amore, ma non intende assolutamente recedere dal suo compito. Quando Giuditta lo scopre, durante un banchetto gentilmente lo decapita e riesce a fuggire con l'ancella. L'aria che ascolteremo è cantata da Vagaus, lo scudiero di Oloferne, dopo averne scoperto il corpo decapitato. E la giovane voce che interpreta Vagaus è quella di Lea de Sandre, la nuova stella della musica barocca di origini italo-francesi, e che è accompagnata dall'Ensemble Jupiter e da Thomas Danforth alla direzione e al liuto.

0: Proseguiamo la nostra puntata incontrando il protagonista di quest'oggi, ossia Francis Poulenc, il quale iniziò la composizione del concerto per organo, archi e timpano nel 1934 su commissione della principessa de Polignac, grande mecenate, che aveva appunto commissionato al compositore il concerto per due pianoforti due anni prima. Desiderio della principessa era un concerto per organo dalle dimensioni e dalla difficoltà contenuta, tale da poter essere suonato da lei stessa. In realtà il brano, da semplice che doveva essere, divenne una delle partiture più maestose di Poulenc, che impiegò ben 4 anni per completarlo nel 1938. A Francis Poulenc piaceva la vita fresca e frizzante di Parigi, quasi spensierata, ma lui stesso si definiva Giano Poulenc, in quanto in lui albergava anche una profonda spiritualità.
1: La prima esecuzione avvenne con il grandissimo Maurice Durufle all'organo. La contessa non ce la faceva.
0: È un po' complicato per la contessa.
1: Sulla partitura sono riportate con molta minuzia tutte le indicazioni sul suono, e in questo Poulenc si affidò proprio a Durufle. Il concerto è sostanzialmente un unico tempo in cui si alternano 7 differenti scene, caratterizzate dall'alternarsi di tempi lenti e allegri. Il concerto è caratterizzato da un pluralismo stilistico, che è un tratto peculiare di Poulenc. Si passa dal misticismo dei chiostri, evocato dai momenti più soffusi dell'organo, a momenti sbarazzini, ce n'è uno verso la fine, e piccanti dell'orchestra.
0: Addirittura sì. Piccanti.
1: In questo concerto, quindi, possiamo dire che Bach e Buxtehude convivono con lo Stravinsky neoclassico. Ci sono sapori arcaici e sonorità moderniste che si associano già dall'inizio, con l'organo che apre da solo con una pagina che ricorda tantissimo l'inizio della Fantasia e Fuga in Sol minore di Bach. Ma sentirete delle armonie del Novecento. Però, andando ad analizzare queste armonie, non sono così atonali come era la corrente del Novecento, perché Poulenc quella corrente non l'accettò mai. Per cui Poulenc conserva un impianto tonale che lui però si diverte a sporcare in maniera anche accentuata, sentirete proprio subito all'inizio, il concerto non è tutto come l'inizio. Qualche volta, per esempio, somma insieme 2 tonalità, quindi su una tonalità di fa maggiore a un certo punto cominciano a apparire un fa diesis e un sol diesis che non c'entrano niente, però funzionano. In questo concerto è importantissimo il ruolo del timpano, che spesso è quasi un suono del destino e permette soprattutto di dare ritmica al suono dell'organo, che essendo aerofono è piatto. In questo senso, in un senso ritmico. Magari in una prossima puntata vi faremo un'analisi dei singoli movimenti, ci stiamo pensando, ma ci vuole tutta un'attrezzatura.
0: Chiede un po' di lavoro e di attrezzatura. Ascoltiamo l'esecuzione di Philippe Lefebvre all'organo di Notre-Dame de Paris.
1: Prima dell'incendio, è questa registrazione,
0: quindi giusto.
1: È ancora quella originale.
0: L'organo originale di Notre-Dame de Paris.
1: Vi dico anche che ho scelto questa registrazione perché l'organo è francese e ci vuole un organo francese per eseguire questa,
0: per avere i timbri giusti, i registri giusti,
1: sì,
0: previsti.
1: E ho scelto anche quello di una chiesa, non di una sala da concerto, perché è più avvolgente.
0: Benissimo. Quindi Philippe Lefebvre all'organo di Notre-Dame de Paris, l'organo originale, abbiamo detto, con l'Orchestra Nazionale di Lille, che è diretta da Jean-Claude Casadesus.

0: psicologia di Tchaikovsky in quel momento.
1: In quel momento. La sinfonia numero 4 in fa maggiore, opera 36, è dedicata a Nadezhda von Meck, la cui identità è celata sotto le parole «alla mia migliore amica». Durante la composizione Tchaikovsky aveva informato con numerose lettere la sua mecenate dei progressi, del completamento e dell'esecuzione della sua nuova sinfonia e infine, su insistenza di lei, del suo significato. Redasse a tal fine un vero e proprio programma della sinfonia, ma controvoglia, dichiarando preliminarmente che è impossibile esprimere con le parole il senso della musica.
0: Vi ricordiamo quindi cosa scrisse la von Meck sul primo movimento, che è quello che andremo ad ascoltare. L'introduzione contiene il nucleo generatore dell'intera sinfonia e la sua idea principale è il fato, la forza del destino, che eternamente impedisce alla nostra ricerca di felicità di raggiungere il suo scopo. È invincibile, non gli si può sfuggire, ci si può solo rassegnare e lamentarsi inutilmente. Lo sconforto e la disperazione diventano sempre più forti, intensi. Non sarebbe meglio allontanarsi dalla realtà e immergersi in un sogno? Un dolce e tenero sogno è apparso. Una luminosa e benefica forma umana vola verso di noi e ci invita. Che meraviglia! Quanto distante è in questo momento l'implacabile tema dell'introduzione. Ma i sogni così poco a poco si impadroniscono dell'animo. Tutto ciò che è oscurità e desolazione viene dimenticato, esiste la felicità, ma sono solamente sogni e il fatto si risveglia e risveglia anche noi. E allora tutta la vita è un'incessante alternanza di amara realtà e di visioni evanescenti e sogni di felicità. Non c'è scampo, siamo sbattuti qua e là da questo mare finché ci afferra e ci spinge giù nell'abisso. Questo è il quadro che Tchaikovsky dipinse
1: del primo
0: movimento della quarta sinfonia.
1: E c'è traccia del suo stato d'animo di quel periodo.
0: E ascoltiamo l'esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da Gian Andrea Noseda.

0: Ecco che arriviamo all'ultimo protagonista della nostra puntata, tra i sei mottetti di Bach giunti interamente fino a noi, Lobet den Herrn alle Heiden, lodate il Signore, popoli tutti, è così diverso che alcuni studiosi dubitano della sua autenticità.
1: Non si conoscono la data di composizione e neanche la sua destinazione, è completamente diverso dagli altri.
0: Sì.
1: È pubblicato per la prima volta nel 1821 dalla casa editrice Breitkopf e Hertel di Lipsia, basandosi, a modo di dire, di questa casa, su un manoscritto autografo di Bach, documento originale del quale comunque non c'è più traccia dal 1880. I dubbi sorgono principalmente nei confronti della scrittura vocale, che insolitamente è virtuosistica per le parti corali. Inoltre, diversamente dagli altri cinque, è l'unico mottetto scritto per coro a quattro voci, perché gli altri sono o a cinque o a doppio coro, quindi a otto voci.
0: Sì.
1: Manca il corale conclusivo ed è una musica celebrativa, non è di lutto come gli altri cinque.
0: È
1: anche l'unica in cui è incluso una parte per il basso continuo, scritta separatamente, indipendente dalle altre parti. Quindi non si tratta solo di raddoppio dei cantanti. E quindi ciò fa ritenere che possa essere in effetti il frammento di un'opera più ampia. Il mottetto si apre con una doppia fuga su un tema molto scarno per evolvere ad una seconda sezione più lirica, nelle quali parti omofoniche e polifoniche si succedono fino ad arrivare alla elaboratissima fuga che caratterizza l'alleluia finale.
0: Il testo proviene direttamente dai primi due versetti del Salmo 117, che dice: «Lodate il Signore, pagani o popoli tutti, e glorificatelo, popoli tutti». Poiché la sua grazia e la sua verità dominano su di noi in eterno. Alleluia. Buon ascolto.

0: E con il mottetto di Bach, Lobet alle Heiden, si conclude la nostra puntata, che è andata persino un pelino lunga rispetto a quanto previsto. Ci scusiamo con la programmazione che segue. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana per nuovi viaggi con Classicamente
1: Le armonie
0: le armonie
1: che
0: che
1: non
0: non
1: ti
0: ti
1: aspetti.
0: aspetti.
2: Alla prossima settimana con Classicamente, le armonie che non ti aspetti.

0: Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.
1: I consigli d'ascolto di Classicamente.
2: Ascoltiamo l'Allegro con fuoco dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, dall'opera Dal nuovo mondo di Antonín Dvořák.

0: i consigli d'ascolto di Classicamente.
1: Ascoltiamo l'Allegro con fuoco dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, dall'opera Dal nuovo mondo di Antonín Dvořák.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Non voglio che gli Stati Uniti debbano andare in guerra, così Donald Trump dice no all'indipendenza di Taiwan, al rientro dal suo viaggio in Cina dove ha incontrato Xi Jinping. I due leader hanno parlato di fantastici accordi commerciali e nei prossimi giorni in Cina arriverà anche Putin, mentre Xi Jinping ha fatto sapere che in autunno arriverà negli Stati Uniti. Il governo smette di boicottare la commissione di vigilanza Rai dopo la protesta e lo sciopero della fame del deputato di Italia Viva Giachetti. La commissione si riunirà il 27 maggio dopo un lungo stop. E intanto in Italia aumenta l'inflazione, salgono i costi dell'energia e dei beni alimentari e anche quelli del debito pubblico, che segna un nuovo record negativo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Di rientro dalla Cina, Donald Trump ha detto di non volere l'indipendenza di Taiwan, che le autorità di Pechino considerano un proprio territorio. La questione era tra quelle al centro dell'attenzione nel viaggio del presidente negli Stati Uniti, insieme a temi come il rapporto tra Cina e Iran. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Donald Trump afferma che gli Stati Uniti non vogliono impegnarsi in una guerra a 15.000 km di distanza perché qualcuno dichiara l'indipendenza. Poi, nell'intervista Fox News, torna a essere più sfumato, ma con queste parole si avvicina molto a una delle richieste di Pechino agli USA: passare dal non supporto, come è stato finora, alla contrarietà all'indipendenza di Taiwan. Xi Jinping aveva detto a Trump che la questione dell'isola, se maneggiata male, avrebbe portato a un conflitto aperto tra i due paesi. Poi i due, in un secondo round di colloqui, hanno discusso il pacchetto di 14 miliardi di dollari in armi che gli Stati Uniti hanno pronto per Taiwan. Non si sa se siano entrati nei particolari, ma il fatto stesso che Trump abbia accettato di parlarne con il leader cinese è uno strappo rispetto al passato. Ai cronisti poi Trump non ha rivelato se sia sua intenzione bloccare o no la vendita delle armi. Quanto tutto questo sia collegato alla guerra in Iran non è ancora chiaro. Non si sa che cosa si siano detti Trump e Xi Jinping. Il presidente americano ha negato di aver chiesto un aiuto al leader cinese. Non ne abbiamo bisogno, ha detto. Poi Trump si è detto disponibile a considerare il fatto che l'Iran sospenda la produzione di uranio arricchito per i prossimi 20 anni. L'area che tira, insomma, sarebbe quella di una continuazione del dialogo tra USA e Iran, senza però un particolare impegno da parte di Pechino a convincere il regime di Teheran a concedere di più di quanto fatto finora. Xi Jinping vuole stabilità nella regione, libertà di navigazione nello stretto, attraverso il quale passa il petrolio iraniano destinato a Pechino, ma non vuole certo togliere le castagne dal fuoco a Donald Trump e soprattutto farlo a discapito degli alleati iraniani. Sullo sfondo di tutto questo, però, rimane comunque lo scenario di uno scambio Hormuz-Taiwan.
0: Dopo il viaggio di Trump in Cina, i governi di Washington e Pechino hanno diffuso dichiarazioni soddisfatte sulla relazione economica tra i due paesi, parlando di fantastici accordi commerciali e di una possibile riduzione dei dazi reciproci. Il presidente cinese Xi Jinping ha fatto sapere che in autunno andrà negli Stati Uniti, dove era stato invitato da Trump, e tra pochi giorni dovrebbe ricevere un'altra visita, quella di Vladimir Putin. Dall'Europa, intanto, il cancelliere tedesco Merz ha detto di aver avuto una buona telefonata con il presidente degli Stati Uniti, dopo le tensioni di queste settimane tra Washington e Berlino. Ma nel complesso, come si posiziona l'Unione Europea nel contesto dei rapporti tra le principali potenze globali? Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: Una possibile intesa tra giganti mette l'Europa con le spalle al muro. Se il viaggio di Trump a Pechino sarà davvero la prima pietra per un partenariato tra Stati Uniti e Cina, i 27 paesi membri UE rischiano seriamente di rimanere schiacciati tra le due superpotenze, dopo aver sprecato anni, se non decenni, a temporeggiare sui maggiori poteri da delegare all'Unione per renderla in grado di competere sul piano globale. Commercio, tecnologia, energia pulita e sicurezza sono tutte aree su cui l'Europa sta investendo pesantemente. Ma se Washington dovesse strappare un accesso privilegiato alle terre rare cinesi, il continente potrebbe andare incontro a carenze e ricatti sull'approvvigionamento di materie prime critiche per l'industria. Un commercio globale pilotato insieme da Washington e Pechino potrebbe anche riversare l'eccesso di produzione cinese di auto elettriche, batterie e prodotti industriali sui mercati europei, piegando la concorrenza interna con prezzi più accessibili ai consumatori. Senza dimenticare la costante imprevedibilità di Trump e il suo odio malcelato per l'Unione Europea e il suo mercato interno. In caso di intesa con la Cina, avrebbe ancora più mano libera per forzare i governi europei, minacciandoli con dazi e con il disimpegno statunitense dalla sicurezza del continente. Non a caso l'ex premier italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha lanciato un avvertimento chiaro ai 27. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, ma dobbiamo rispondere in modo più assertivo. Agli Stati Uniti, alla Cina, ma anche alla stessa incapacità dell'Unione di decidere e parlare con una sola voce. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Cuba sempre più allo stremo. Sull'isola sono finite le scorte di carburante, mentre aumenta la pressione statunitense. Ieri si è saputo che a sorpresa il capo della CIA è stato a L'Avana. Nei piani della Casa Bianca per Cuba c'è una soluzione venezuelana, ma senza un intervento militare. Sentiamo il servizio di Alfredo Somoza.
3: Confermando il nuovo protagonismo della CIA con l'amministrazione Trump, il suo direttore John Ratcliffe ha incontrato ieri a L'Avana i vertici dell'intelligence cubana per discutere dell'annunciato pacchetto di aiuti per 100 milioni di dollari che Washington sarebbe disponibile a concedere a Cuba. Le notizie da sottolineare sono due: la prima, che sia stato reso pubblico l'incontro, il che conferma che i negoziati in corso tra i due paesi sono veri; il secondo, che gli Stati Uniti pensano di ripetere a Cuba l'operazione Venezuela, ma senza sequestri di persona. Quale sia la contropartita cubana che si aspetta Washington ovviamente non è noto, ma passa sicuramente ad un'apertura dell'economia cubana agli imprenditori statunitensi e la fine dei rapporti commerciali e politici tra l'isola e la Cina. Nessuno per ora parla di cambio di regime, come neanche per il Venezuela, ma è chiaro che le autorità cubane dovranno dare anche un segnale politico sul fronte della liberazione dei detenuti. È presto per aspettarsi mosse clamorose, ma la nuova linea della Casa Bianca, in chiave anticinese, procede velocemente tra ritorsioni, minacce, blocchi commerciali e militari sotto la regia della CIA, che dopo essere scomparsa dai radar dalla fine delle dittature, torna a guidare la diplomazia degli Stati Uniti verso il subcontinente.
0: Al termine del secondo giorno di colloqui tra le delegazioni dei governi di Libano e Israele a Washington, gli Stati Uniti hanno annunciato un prolungamento della tregua di 45 giorni. La tregua in vigore dal 16 aprile è stata segnata da continue violazioni e da attacchi israeliani contro la popolazione libanese e sarebbe terminata domenica. Nelle scorse ore l'esercito israeliano ha comunque ordinato l'evacuazione di alcune zone della città di Tiro, in Libano. Dall'inizio della guerra sarebbero state uccise alcune decine di persone, in maggioranza militari, di nazionalità israeliana, mentre secondo il Ministero della Sanità di Beirut sarebbero state uccise circa 3.000 persone in Libano. Intanto un attacco aereo ha colpito Gaza City. Netanyahu ha fatto sapere che l'obiettivo era il leader di Hamas nella striscia, Izzal Din Haddad. I medici di Gaza parlano di almeno 3 vittime e 20 persone ferite, mentre non è ancora chiaro se Haddad sia effettivamente stato ucciso nel raid. E veniamo all'Italia. Oggi il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti si è incatenato per alcune ore ai banchi della Camera dei Deputati. Da giorni stava facendo lo sciopero della fame e aveva annunciato anche quello della sete per protestare contro la maggioranza che tiene bloccata la commissione di vigilanza RAI, facendo continuamente mancare il numero legale. Alla fine da destra è arrivata la promessa che la commissione non sarà boicottata e la sua presidente, Barbara Floridia dei 5 Stelle, l'ha convocata per il 27 maggio. Ma quanto durerà? Sentiamo il servizio da Roma di Anna Bredice.
4: L'ultimo caso che scuote la RAI, ma di cui formalmente il Parlamento non se ne può occupare, visto che la commissione di vigilanza è bloccata, riguarda le parole pronunciate da un giornalista ieri sera nella trasmissione di Vespa sul caso Garlasco. In ognuno di noi c'è lo stupro, nei sogni, nell'immaginazione, nella testa, ha detto. Il conduttore ha fatto finta di nulla, ma inevitabilmente per la gravità di queste parole poco dopo è scoppiato il caso e oggi Vespa, dopo 24 ore, annuncia che solo martedì, alla ripresa della sua trasmissione, commissione chiederà scusa. Intanto un altro messaggio violento è passato e tutto questo può essere gestito, se accade, solo dalla stessa RAI e dai membri del consiglio di amministrazione, ma spesso solo da quelli in quota opposizione, ma non dal Parlamento. Una situazione che va sempre peggio in una RAI da sempre lottizzata, ma con questo governo senza nemmeno il pudore di nascondere la volontà di controllo. In questo contesto Giachetti per una giornata intera ha inasprito il suo sciopero della fame e della sete, legandosi con le manette al suo scranno a Montecitorio. Ha sospeso lo sciopero perché poco fa Meloni lo ha chiamato e perché la maggioranza ha promesso di convocare la commissione di vigilanza. È l'organo di controllo del Parlamento sulla RAI, ma da 2 anni non riesce a riunirsi perché i parlamentari di destra fanno mancare il numero legale, non avendo ancora trovato un accordo sul nome del presidente della RAI. Ci vogliono i 2/3, danno la colpa all'opposizione, ma il problema è tra i partiti di governo. Il capo dello Stato aveva denunciato la gravità di uno stallo così lungo, uno stallo che tra l'altro si verifica anche in Parlamento per la mancata approvazione del Freedom Act, che libera l'informazione pubblica dal controllo dei partiti. Da 1 anno è legge in Europa, l'Italia lo deve rettificare, ma non lo fa. Linea allo studio.
0: Nuovo balzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% su base annua. Lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento è sostenuto essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati, che segnano un più 5,9%. La crescita sul carrello della spesa, quindi i beni alimentari per la cura della casa e della persona, è stata del 2,3%. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
5: Il record per il debito pubblico italiano, che ha raggiunto i 3.158,8 miliardi alla fine di marzo, in base all'analisi della Banca d'Italia nel suo bollettino statistico di finanza pubblica. Il fabbisogno dell'amministrazione pubblica ha più che compensato la riduzione delle disponibilità del tesoro e soprattutto le entrate tributarie sono rimaste in linea con le previsioni, in aumento del 2,2% rispetto al corrispondente mese del 25 e soprattutto dall'inizio dell'anno l'andamento è sostanzialmente stabile, 0,8%, 1 miliardo in più rispetto all'anno precedente, 129 miliardi di entrate tributarie contro i 128 dello scorso anno. Aumenta la quota di debito pubblico in mano a investitori stranieri, questo era un trend che si era già manifestato, diminuisce lievemente quello in mano a famiglie e imprese italiane. Il record di debito pubblico è quasi scontato, anche se in contrasto con soprattutto le dichiarazioni del MEF, che hanno sempre sottolineato un andamento tranquillizzante dell'insieme della finanza pubblica, ma tra il deficit sforato e il debito pubblico in aumento la situazione certamente non è molto favorevole, soprattutto in considerazione della difficoltà di periodo legate in particolare alla guerra.
0: Roma si prepara a un grande weekend di sport. Domenica ci saranno sia il derby Roma-Lazio e sia la finale degli internazionali di tennis. Una coincidenza che ha generato confusione e polemiche per la gestione dell'ordine pubblico. Da Roma, Maria D'Amico.
6: Un banco di prova difficile, quasi di più di quello affrontato per l'organizzazione e lo svolgimento dell'anno giubilare del 2025. Domenica 17 maggio sarà una giornata campale che metterà ancora una volta la città di Roma sotto i riflettori di tutto il mondo. La contemporaneità di due eventi sportivi di primissimo piano, come la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico e il derby Roma-Lazio per la Champions League all'Olimpico, è stata la querelle che ha dominato il dibattito sicurezza negli ultimi giorni, in una ridda di dichiarazioni in cui alla fine hanno parlato tutti a favore del tennis o del calcio. La decisione è stata alla fine quella di anticipare la partita di calcio alle 12 e lasciare la finale del tennis, a cui dovrebbe prendere parte anche il capo dello Stato, alle 17. Sarà una domenica in cui in quel pezzo di Roma Nord si concentreranno 70.000 persone, 10.000 gli spettatori del tennis, tutti gli altri tifosi di Roma o Lazio. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza è già al lavoro con sindaco e questore per predisporre il piano per la gestione dell'ordine pubblico e ha sollecitato le società calcistiche e l'organizzazione degli internazionali di tennis a superare le asprezze delle ultime ore e collaborare tutti per implementare in modo straordinario la sicurezza dei cittadini ed anche forse per scongiurare un'altra brutta figura come l'incontro di tennis sospeso a causa di fumogeni provenienti dall'Olimpico.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: E ora pubblicità.
9: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
10: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE.
1: Ready for play.
0: Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
2: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Bene, bene, bene! Benvenuti allo Zico Zago Show. Zico Zago Show lo dice già un po' la parola. Andiamo zizzagando tra tante storie di libri e romanzi.
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Lorenzis.
2: C'era a casa del commendatore, c'era un vaso. Vaso. Che mi ha detto, questo qua anche viene dalla Cina e tutto. Io Ming. Ho detto, Ming.
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.